Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6:45 e alle 10:05.

0: di caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Restate con noi anche d'estate. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.
1: That's a groove. Yeah.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paspi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Misteri della gioia.
1: Ci presentano la vita umile e nascosta della famiglia di Nazareth con i suoi problemi umani, individuali e sociali.
2: Pensiamo a Gesù che si fa uomo per salvare l'umanità e a Maria piena di grazia che è associata alla salvezza.
0: Primo mistero, l'incarnazione del Figlio di Dio.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Non temere, o Maria, hai trovato grazia presso Dio. Concepirai e darai alla luce un figlio che chiamerai Gesù.
2: Ecco la serva del Signore. Avvenga di me secondo la tua parola.
3: Con Maria dobbiamo essere sempre disponibili alla volontà di Dio e all'amore dei fratelli.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
5: Dai.

0: Padre. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero, la visita di Maria a Santa Elisabetta. In quei giorni Maria si mise in viaggio e si recò con premura alla montagna in una città di Giuda ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta.
3: Con Maria serviamo i fratelli con amore pronto e gioioso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ora, mentre essi si trovavano lì, giunse per lei il tempo di partorire, ed essa partorì il suo figlio primogenito, e l'avvolse in fasce, e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non vi era posto nell'albergo.
1: Gesù e Maria in questo mistero ci insegnano l'amore, la semplicità, la povertà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Quando furono giunti i giorni della loro purificazione, secondo la legge, lo portarono a Gerusalemme per offrirlo al Signore.
1: Maria e Gesù si sottopongono alle leggi del tempo puntualmente, generosamente.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: E quando egli ebbe 12 anni, finiti i giorni della festa, mentre essi se ne ritornavano a casa, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme e i suoi genitori non se ne accorsero. Lo ritrovarono dopo 3 giorni mentre disputava nel tempio con i dottori.
1: Cristo ci insegna a mettere le cose di Dio al di sopra di tutto.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: sauver les cimes.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Radio Incontri in Blu, connessi alla tua vita dal 1000

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

dico sa sarà. Ogni giorno pure se adesso ho un'età. Tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita. Un pallone, la musica, a volte pure guai.

la fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi, Radio Incontri in Blu.

0: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Previsioni meteorologiche. 16 luglio 2026. Sereno o poco nuvoloso, con dominio dell'anticiclone subtropicale, minime ancora sopportabili specie su vallate e pianure più lontane dalla città, massime stazionarie intorno ai 36 da Grandamo 30-30 Zegomo e venti deboli variabili. Affidabilità alta.
2: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia, in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
4: Venerdì, lodi mattutine.

Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca, ma piuttosto parole buone che possano servire per la necessaria edificazione, giovando a quelli che ascoltano. E non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, col quale foste segnati per il giorno della redenzione. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore e maldicenza con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda, come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

0: O Dio, che con la luce del tuo Figlio, parola di verità, disperdi le tenebre dell'ignoranza, accresci in noi il vigore della fede, perché nessuna tentazione possa estinguere quella fiamma che la tua grazia ha acceso nei nostri cuori. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri.

Ciao Radio Incontri, sono Jacopo e questo sabato alle 21.30 Cauta e Cortona on the Move vi aspettano in Piazza Signorelli per il concerto con archi di Giorgio Poi. L'evento è libero e gratuito e si svolge grazie al contributo della Banca Popolare di Cortona, di Impresa Magini, HTT e Caciobrillo. E se non conoscete Giorgio Poi, da qui a sabato su Radio Incontri potrete ascoltare alcune delle sue canzoni, quindi vi invitiamo ad alzare il volume e vi aspettiamo sabato.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.
1: Non andare via. Radio Incontri in Blu Cortona, 88.4, 92.8. La musica alla radio.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri in Blu.
2: Notiziari di informazione. Ogni giorno, ogni ora, dalle 7 alle 20 su questa frequenza. This is for you, Daddy.

0: Previsioni meteorologiche. 16 luglio 2026. Sereno o poco nuvoloso, con dominio dell'anticiclone subtropicale, minime ancora sopportabili specie su vallate e pianure più lontane dalla città. Massime stazionarie intorno ai 36 da Grangamo 30-30 Zegomo e 20 deboli variabili. Affidabilità alta.
1: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
4: A presto.
5: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17:00. Vi aspettiamo!

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: state con noi, anche d'estate. Contattaci su WhatsApp al numero 333-898-2560.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: piangere. Mi riconosci le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Stai ascoltando Radio Incontri. Un successo di ieri, un successo di oggi.

0: Previsioni meteorologiche. 16 luglio 2026. Sereno o poco nuvoloso, con dominio dell'anticiclone subtropicale, minime ancora sopportabili specie su vallate e pianure più lontane dalla città, massime stazionarie intorno ai 36 da Grangamo 30-30 Zegomo e 20 deboli variabili. Affidabilità alta.
1: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

inestimabile, insostituibili, perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di fight e di famiglie.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri.

Ciao Radio Incontri, sono Jacopo e questo sabato alle 21.30 Cauta e Cortona on the Move vi aspettano in Piazza Signorelli per il concerto con archi di Giorgio Poi. L'evento è libero e gratuito e si svolge grazie al contributo della Banca Popolare di Cortona, di Impresa Magini, HTT e Caciobrillo. E se non conoscete Giorgio Poi, da qui a sabato su Radio Incontri potrete ascoltare alcune delle sue canzoni, quindi vi invitiamo ad alzare il volume e vi aspettiamo sabato.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami

0: Previsioni meteorologiche. 16 luglio 2026. Sereno o poco nuvoloso, con dominio dell'anticiclone subtropicale, minime ancora sopportabili specie su vallate e pianure più lontane dalla città, massime stazionarie intorno ai 36 da Grandamo 30-30 Zegomo e venti deboli variabili. Affidabilità alta.
1: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Ho un certo legame per il mio quartiere, a volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fangire in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai scendete che oggi si festeggia, qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano, te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno, famo da soli come sempre stato. Ermato de turno come sempre bravo, e dentro a sto mondo non è niente scontato.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Previsioni meteorologiche. 16 luglio 2026. Sereno o poco nuvoloso, con dominio dell'anticiclone subtropicale, minime ancora sopportabili specie su vallate e pianure più lontane dalla città. Massime stazionarie intorno ai 36 da Grangamo 30-30 Zegomo e 20 deboli variabili. Affidabilità alta.
1: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Disco incontri in blu della settimana.

0: sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue plasma con Avis Toscana.
2: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea.

Titanium è uno di quei brani che definiscono completamente il suono della musica elettronica moderna. Uscito nel 2011, ma diventato ancora più presente nelle playlist degli anni 2020, è uno dei pezzi più iconici di David Guetta e Sia. La potenza del brano sta nella combinazione tra la produzione elettronica e la voce potentissima di Sia, che lo rende quasi epico. Nel corso degli anni è diventato un inno alla resilienza personale, utilizzato in serie TV, eventi sportivi, campagne pubblicitarie. Nei festival degli anni 2020 è tornato stabilmente in scaletta, spesso anche remixato in nuove versioni più aggressive oppure più melodiche. È uno di quei brani che non invecchiano mai, perché si adattano continuamente al nuovo sound della dance mondiale.

8 danni. Se ancora state canticchiando almeno 3 di queste canzoni, non è un problema vostro, è un problema nostro. Ma d'altronde qui su Musica Fa Buon Sangue funziona così: entri per ascoltare 2 brani e finisci per ricordarti tutte le estati della tua vita. Io sono Andrea Collalto, vi ringrazio per aver resistito fino alla fine senza alzare il volume al massimo. O forse sì. Ci sentiamo alla prossima puntata, sempre con più musica, più ricordi e probabilmente ancora più tormentoni in testa. Da Radio Fa Buon Sangue è tutto e ricordate, l'estate non finisce mai, almeno finché c'è una canzone giusta in radio. E adesso la parola al buon DJ Cibo. Alla prossima settimana.

0: Bentornati in diretta su Radio Fa Buon Sangue. Un grazie ad Andrea Collalto che ci ha fatto fare un viaggio tra i 10 tormentoni del passato di Musica Fa Buon Sangue. Grazie ancora Andrea, e adesso torniamo a parlare di buone notizie, quelle che fanno davvero la differenza anche qui da noi. Ce ne arriva una dall'Africa, dove negli ultimi 20 anni l'aspettativa di vita è aumentata di circa 10 anni, un risultato molto importante reso possibile dai progressi nella lotta contro le malattie come la malaria, l'HIV e dal miglioramento dell'accesso alle cure e dalle campagne di vaccinazione. È la dimostrazione che quando si investe nella salute, nella prevenzione e nella collaborazione internazionale, i risultati arrivano e cambiano la vita di milioni di persone. Le buone notizie non cancellano le sfide che restano, ma ci ricordano che il mondo può andare nella direzione giusta, e noi siamo qui proprio a raccontarvele. Io sono DJ Cibo, restate con noi su Radio Fa Buon Sangue. Tra poco altra musica e tante altre storie che fanno bene al cuore e soprattutto al sangue. Musica!
1: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Mauro Repetto degli 883. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio. Ciao!

0: Ti continua la nostra chiacchierata qui su Radio Fa Buon Sangue con Davide De Gradi, presidente di Avis Agnadello. Stavamo parlando un po', insomma, della festa, di mangiare, ma sul palco saliranno Rita e Guerrino, Angelo Caravaggio, Stefano Siena, la Maffeis Orchestra, Paolo Fabiani e la Romanette Band, ma insomma tanta roba.
1: Sì, noi abbiamo questa tradizione, diciamo, di fare il ballo liscio, la nostra festa che attira sempre un po', e insomma anche qualche giovane si lancia, magari si pensa che il liscio sia solo per gli agé, invece qualche giovane no, si lancia anche in pista, si lascia andare, certo, quindi siamo certo contenti.
0: Poi insomma dai, 60 anni sono un traguardo di Avis che racconta migliaia di donazioni e tantissime persone che hanno scelto di aiutare anche il prossimo. Questo è il significato, e che significato ha per voi celebrare questo anniversario quest'anno?
1: Beh, allora è un evento che stiamo aspettando da tempo, già dall'anno scorso, anzi un pochettino dall'anno prima ci chiedevamo cosa possiamo fare di nuovo, cosa possiamo aggiungere. Poi sono nate le idee, noi abbiamo un po' le nostre iniziative che restano quelle durante l'anno, abbiamo aggiunto qualcosa per condire. L'evento più importante sarà l'11 ottobre, quando celebreremo l'anniversario anche con le Avis Consorelle, che speriamo vengano numerose, con tutti i soci, i simpatizzanti, e sarà una bella giornata perché conferiremo le borse di studio ai giovani, conferiremo le benemerenze Avis e poi andremo al ristorante a mangiare tutti insieme, quindi sarà una grande festa.
0: Certo, interessante, molto interessante, e soprattutto se qualcuno si dimentica, ci sono sempre le bustine di zucchero personalizzate che vi fanno ricordare che Avis esiste.
1: Ci siamo inventati anche quella, sì, quest'anno ai vari bar del paese abbiamo distribuito queste bustine con il nostro logo del 60esimo, così che insomma anche bevendo un caffè o un cappuccio le persone si ricordino dell'Avis di Agnadello.
0: Bene, bene. Tra poco l'ultima parte della nostra intervista, parleremo di giovani futuro e dei prossimi obiettivi di Avis Agnadello. Non andate via perché da noi c'è sempre anche la musica.
2: Riso fa buon sangue. Dicono che ridere addirittura 5 minuti, 10 minuti al giorno fa bene alla salute. Si vive meglio e si campa anche di più. Allora diventa anche tu un donatore. Ciao da Roby Facchinetti.

0: DJ Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati all'ultima parte qui insieme con il presidente di Avis Comunale Agnadello, Davide De Grandi. Davide, oggi i giovani, quelli come te, insomma dai 28 in giù, hanno mille impegni, tantissimi stimoli e soprattutto tante distrazioni. Come riuscite a coinvolgere e a trasmettere loro il valore della donazione?
2: Condivido, sempre più difficile intercettare i giovani presi nelle loro mille cose. Diciamo che appunto, per esempio, per quanto riguarda me, io sono stato attivo anche in oratorio, appunto qui in paese, da qui poi anche la richiesta di collaborazione all'oratorio, e i giovani del mio paese li conosco, insomma li ho visti, fa quasi impressione dire che alcuni nuovi donatori li ho visti praticamente appena nati, quindi è passato un po' di tempo, e un po' con la conoscenza, un po' con i legami che si sono creati, sicuramente aiuta questo tanto, sapere che loro hanno un giovane che parla a loro, che sono giovani, che parla un po' lo stesso linguaggio, è un qualcosa che aiuta sempre, ecco, quindi certo. È un bel gancio.
1: Facciamo allora finta, no? Dai, facciamo finta che in questo momento ci sia all'ascolto una persona di Agnadello, giovane, che non ha mai donato il sangue, ma ci sta pensando un po'. Cosa gli diresti per convincerla a fare, insomma, il primo passo? Dì, dai, vieni con noi.
2: Beh, io gli chiederei innanzitutto se sa già qualcosa per quanto riguarda il dono del sangue, altrimenti direi che il dono del sangue, che insomma anch'io faccio da quando ho 18 anni, grazie ad altri che mi hanno agganciato a loro tempo, è un gesto talmente semplice e, come dire, che occupa talmente poco tempo, ma che può davvero salvare delle vite. E insomma, i giovani, sentendo questo, si interrogano, dicono: beh, se posso fare qualcosa nel mio piccolo, ritagliarmi uno spazietto di tempo in quelle tante cose che già faccio, perché non posso essere utile, perché non donare qualcosa di prezioso? Certo. E ecco, questo funziona, so per esperienza che funziona.
1: Secondo te abbiamo detto tutto o c'è qualcosa che ci siamo dimenticati di dire?
2: Che dire, io mi sento di invitare tutti davvero alla nostra festa.
1: Dammi le date di... però, non abbiamo detto le date.
2: Esatto, 10, 11, 12 luglio e 17, 18, 19 luglio, sono due weekend, davvero vi aspettiamo numerosi, è un momento importante per noi e sapere che verrà tanta gente ci fa tanto piacere.
1: Va bene, e noi siamo contenti per voi, poi ci racconterai com'è andata, Davide, grazie per essere stato certo con noi e complimenti a tutta l'Avis Comunale Agnadello, 60 anni di storia non si costruiscono per caso, si costruiscono naturalmente grazie ai volontari, ai donatori, alle famiglie e a una comunità che ha scelto di fare della solidarietà uno stile di vita. Quindi in grande bocca al lupo alla festa di Avis.
2: Grazie mille Enrico, grazie a tutti voi per l'ascolto.
1: Noi ci vedremo e ci sentiremo presto. Ricordiamo che tutte le puntate le trovate, come dicevo prima, su risofabonsangue.it. Potete anche ascoltarci sulle altre emittenti radiofoniche che ogni settimana trasmettono le nostre interviste accompagnate da tanta buona musica. Godetevi l'estate, musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Davide De Gradi, presidente di Avis Agnadello in provincia di Cremona. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

Radio Fa Buon Sangue. La puoi ascoltare su Radio Meano, Mario TV, Radio Orion, Promo Radio TV, Radio Studio 104, Radio Studio 107 Milano, Radio RCI, Radio RVD, Radio RVL, Rainbow Radio, Radio Speranza in Blu, Radio Torre Macauda, Radio Webbase, Teleradio Ercolano, Kaleidos TV.

0: Edizione delle 11. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. È ancora guerra tra Stati Uniti e Iran. Gli Stati Uniti hanno lanciato diversi attacchi contro infrastrutture centrali iraniane nella notte. Le guardie rivoluzionarie hanno annunciato di aver attaccato la base militare di Al-Tanfa nel sud-est della Siria e una base americana in Kuwait. Il Ministero della Salute iraniano ha affermato che 38 persone sono rimaste uccise da partire dal 22 giugno. E 4 persone sono morte negli attacchi russi contro l'Ucraina della notte. A fare il bilancio il presidente Zelensky a Odessa spiega: in un attacco missilistico contro un edificio residenziale 2 persone sono morte, altre 5 ferite. Nella regione di Zaporizhia 2 persone morte a causa di un attacco aereo. Trump attacca la Cina. Ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione dei dati elettorali della storia nel 2020, con la quale ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. La Cina non voleva che Trump vincesse le elezioni, ha aggiunto. La Cina ha respinto le accuse di Trump, definendole pure invenzioni. Il presidente Mattarella ha richiamato il ministro della giustizia Nordio sulla grazia, Mario Roggero, gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia. Il capo dello Stato ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva al presidente della Repubblica. E allarme Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. 828 le vittime, 2124 il numero dei casi confermati. Le province orientali di Ituri, Kivu del Nord e Kivu del Sud, Hautwele e la provincia centro-settentrionale di Tsopo, le aree più colpite. Un ragazzo di 15 anni è morto nella tarda serata di ieri all'ospedale di Savona dopo essere rimasto folgorato in un'area del Luna Park di Spotorno. L'allarme è scattato intorno alle 23. Il ragazzino è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di San Paolo di Savona, dove i medici hanno tentato invano di rianimarlo. Infine è morta la bimba di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscinetta a Sestri Levante. La bimba era stata portata d'urgenza all'ospedale. L'ospedale ha reso noto che i genitori, con grande generosità, hanno acconsentito alla donazione degli organi. Era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.
1: Previsioni meteorologiche. 16 luglio 2026. Sereno o poco nuvoloso, con dominio dell'anticiclone subtropicale. Minime ancora sopportabili specie su vallate e pianure più lontane dalla città. Massime stazionarie intorno ai 36 da Grandamo 30-30 Zegomo e 20 deboli variabili. Affidabilità alta.
2: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.

0: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Russo al microfono. Immediata risposta di Pechino al presidente americano Trump, che nel suo discorso alla nazione nella notte aveva denunciato la più vasta violazione di dati elettorali della storia compiuta nel 2020 da Pechino, che avrebbe acquisito illecitamente dati di 220 milioni di elettori statunitensi, lanciando così un allarme sul voto di midterm. Il ministero degli esteri cinese ha definito quelle di Trump pure invenzioni e calunnie malevoli che si sono dimostrate da tempo infondate. Ancora guerra tra Stati Uniti e Iran. Gli Stati Uniti hanno lanciato diversi attacchi contro infrastrutture iraniane. Teheran ha dichiarato di aver preso di mira una base militare americana in Kuwait, colpiti anche due radar di controllo aereo in Oman e caccia americani di stanza in Giordania. Il Qatar ha annunciato di aver intercettato anche un attacco missilistico. Attacchi aerei sono stati intercettati anche dalle difese aeree del Bahrain. Ucraina, 4 persone sono morte negli attacchi russi contro l'Ucraina nella notte. Fare il bilancio del presidente Zelensky a Odessa, spiega, in un attacco missilistico contro un edificio residenziale 2 persone sono morte, altre 5 sono rimaste ferite, tra cui 3 bambini. Nella regione di Zaporizhia 2 persone sono morte a causa di un attacco aereo, altre 5 sono rimaste ferite. Il presidente Mattarella ha richiamato il ministro della giustizia Nordio sulla grazia a Mario Roggero, gioielliere condannato per aver ucciso 2 ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia. Il capo dello Stato ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al presidente della Repubblica. Un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera all'ospedale di Savona dopo essere rimasto folgorato in un'area del Luna Park di Spotorno. La vittima è un ragazzo di Saronno in vacanza nella città rivierasca. Ed è morta la bimba di 11 anni, rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante, in Liguria. La bambina è stata portata d'urgenza al Gaslini. L'ospedale ha reso noto che i genitori, con grande generosità, hanno acconsentito alla donazione di organi. Infine è morto a Verona Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, che vinse lo scudetto storico del 1985. Aveva 91 anni, il decesso è avvenuto all'ospedale Borgo Roma della città scaligera. Oltre al Verona, Bagnoli allenò altre squadre come l'Inter e il Genoa. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: Previsioni meteorologiche. 16 luglio 2026. Sereno o poco nuvoloso, con dominio dell'anticiclone subtropicale. Minime ancora sopportabili specie su vallate e pianure più lontane dalla città. Massime stazionarie intorno ai 36 da Grangamo 30-30 Zegomo e 20 deboli variabili. Affidabilità alta.
2: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.

Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici di Radio Incontri, eccoci alla nostra fontana del villaggio, le nostre notizie per voi. Un fenomeno di cui forse non si parla sufficientemente, di cui forse non si ha una sufficiente coscienza. I bambini che sono in carcere e che hanno messo sotto chiave anche i sogni. Vivono in uno dei 5 istituti a custodia attenuata per detenuti madri d'Italia. Anna, Roberto, Nina, Paolo sono nomi di fantasia. Hanno pochi anni. Altri bambini che sono con loro hanno pochi mesi. Sono 3 pomeriggi a settimana fanno attività. Molte mamme pensano che i figli nella loro vita non possano fare altro che rubare. Loro invece disegnano sempre arcobaleni, a volte unicorni. Per loro rappresentano un piccolo sogno. Lì dentro hanno molto bisogno di sognare. Le loro storie attraverso un dialogo con la sociologa Anna Chiara Lombardini ci parlano dei sogni. Sui fogli bianchi, con i pastelli, le loro piccole mani tracciano tanti arcobaleni su cui volano unicorni colorati. Un pulmino la mattina passa a prenderli per primi, per portarli a scuola. Il pomeriggio li riaccompagna per ultimi, per non far vedere agli altri bambini dove vivono. Le feste di compleanno, sempre nell'istituto, senza la possibilità di invitare compagni di scuola, nonni, zii. Le mamme non possono andare a prendere a scuola, non possono fare una passeggiata con loro se non nel piccolo cortile dell'istituto. E loro imparano a cucinare insieme alle loro madri. È una delle poche cose che possono fare insieme. Mangiare è una delle poche consolazioni che hanno lì dentro. Insieme alle loro mamme si trovano in un istituto a custodia attenuata per detenute madri. Hanno tra i 4 e i 5 anni e sono i più grandi. Gli altri bambini presenti hanno tra gli 8 mesi e i 2 anni, sono quelli che soffrono di più la vita lì dentro. Queste cose le racconta la sociologa Lombardini, 31 anni, che lavora come educatrice in uno dei progetti selezionato dall'impresa sociale con i bambini nell'ambito del bando Liberi di Crescere, dedicato ai minorenni con genitori detenuti. Da 9 mesi, dice la sociologa, vado 2 volte a settimana per 3 ore ogni volta a trovare i bambini che fanno attività quando ci siamo io e la mia collega educatrice che teniamo i laboratori. Poi c'è un'altra associazione locale che manda volontari un pomeriggio alla settimana. Il resto del tempo non fanno nulla. Ora che la scuola dell'infanzia è finita, i piccoli si annoiano molto di più. Quelli che hanno l'età per andare al nido, a scuola non ci vanno proprio. Per accompagnare i bambini c'è un pulmino che cerca di andarli a prendere, di lasciarli senza che gli altri vedano che li prendono e li riportano in carcere. In Italia ci sono 30 bambini che vivono in carcere con le loro madri. Ci siamo mai posti il problema che vita fanno, come passano le giornate? Un bambino che ha fatto un percorso di grande crescita è Roberto, quasi 5 anni, e è in carcere da quasi un anno. Aveva problemi di linguaggio, di iperattività, di rapporto con la madre. Adesso
grazie ai laboratori, alla logopedia, alla scolarizzazione, è cambiato totalmente. Si relaziona con tutti, sia con le operatrici, con i bambini, parla benissimo. Il rapporto con la madre è molto migliorato, lui si è tranquillizzato. Prima rifiutava di fare qualsiasi cosa con la mamma, anche colorare, nonostante adori i pennarelli. È pazzo di dolci di tutti i tipi, come la mamma. Gli piace ritagliare, incollare, ascoltare le storie. È molto legato al padre, lo nomina sempre. Una volta ho notato questo attaccamento fisico a un giovane volontario, voleva sempre stare in braccio a lui, è un bambino che sente molto la mancanza della figura paterna vivendo solo con donne. I bambini hanno permesso di uscire con i padri e i nonni, le madri quando possibile cercano di farli stare dentro l'ambiente del carcere solo lo stretto necessario. Ogni mamma vive in un piccolo appartamento con i propri figli. Le mamme fanno insieme la lista della spesa per comprare ciò che occorre e spesso a turno c'è chi cucina per tutti. Quando si festeggia un compleanno, i volontari dell'associazione chiedono il permesso di poter organizzare nel pomeriggio un buffet e addobbano una sala, fanno attività di gioco, ma ovviamente i bambini non possono invitare i loro compagni di scuola e i loro parenti. Anna a 5 anni vuole star sempre fuori dall'istituto, è sempre più triste e sofferente. La mamma molto spesso la fa uscire per passare dei giorni con i nonni e negli ultimi tempi, dicono le operatrici, con noi non è più affettuosa come prima, lo è solo a fasi alterne. Lombardini racconta che quando lei e l'altra educatrice entrano nell'istituto, i bambini sono felicissimi, le abbracciano, sanno che faranno qualcosa con loro. Anna, dice Lombardini, secondo me è più sofferente perché adesso capisce proprio tutto. Sta crescendo, è molto sveglia. Ultimamente non ha partecipato molto alle nostre attività. E se le propongo di colorare mi risponde di no, arrabbiata, vuole stare solo in braccio alla mamma. Lei e un'altra bambina, Nina, di 2 anni, sono le uniche che hanno la possibilità di uscire e di andare un po' al mare quest'estate. I bambini entrano ed escono spesso dall'istituto. Per i bambini più grandi che disegnano, c'è l'arco dai 7 colori che è un punto fermo. Che cosa facciamo oggi? L'arcobaleno, dice Lombardini. Per loro è una cosa grandiosa, meravigliosa, irraggiungibile, rappresenta un piccolo sogno, per questo vogliono disegnarlo. Lì dentro hanno molto bisogno di sognare. Un'altra cosa che vogliono disegnare spesso sono gli unicorni. E hanno la TV nelle loro stanze. Le mamme hanno ottenuto e richiesto una cassa per la musica in modo da poter avere il pomeriggio e qualche momento anche di ballo. E Paolo è nell'istituto da poco tempo, gioca sempre insieme a Roberto in cortile con la palla e nelle mini biciclette. Roberto finalmente ha un amico con cui condividere i giochi. Prima i suoi coetanei erano tutte femmine. Ancora, dicono le operatrici, quello che ci ha sempre colpito è l'affetto nei nostri confronti, abbracci, baci, quasi come fossimo delle sorelle. La loro sofferenza più grande lì dentro è non far nulla,
Non ci sono educatori a parte noi, che con il nostro progetto entriamo 2 volte a settimana. Nella maggior parte dei casi le mamme non sono molto attente nei loro riguardi. Quando incontrano una persona che parla e gioca con loro, per loro è una gioia. Sono bambini che hanno bisogno di essere ascoltati, di ricevere attenzioni. Molto spesso sono rimproverati, puniti dalle mamme. Sono poche quelle attente. L'estate li mette in difficoltà, passano tanto tempo dentro senza far nulla. Molte madri provengono dall'estero, in particolare Croazia e Bosnia. I loro bambini non possono uscire fuori perché non c'è nessun familiare, quindi devono restare dentro con le mamme. Spesso la cultura di queste donne, spiega Lombardini, è molto chiusa, con problemi di integrazione, di inclusione. Questi bambini mi colpiscono, dice, perché è un po' come se fossero già addestrati a fare quello che sarà il loro domani, i furti. Ultimamente mi ha colpito la soddisfazione delle mamme felici che i propri figli ad 1 anno prendano, spinti dalla curiosità, una cosa, per esempio un pennarello, una matita, da una nostra borsa, li incitano, dicono loro che devono imparare presto. Queste donne pensano che i figli nella loro vita non possano fare altro che rubare. Una cultura chiusa porta anche ad un carattere chiuso. Alcune sono abituate a vivere in un certo tipo di contesto, con loro è difficile rapportarsi. Lo scopo dei laboratori tenuti da Lombardini e dalle sue colleghe è di far lavorare mamme e bambini insieme. A volte è molto difficile. Per le donne è un momento di svago, di distrazione. Alcune non capiscono che l'obiettivo è un momento di condivisione con il figlio. A maggio, quando c'è stata la festa della mamma, dicono le operatrici, abbiamo dedicato 2 settimane solo a quella, preparato con i bimbi cartelloni, biglietti d'auguri, consegnato una sorta di diplomi alle mamme. Abbiamo lavorato su poesie e di prassi è previsto che il lunedì facciamo pittura e disegno, il giovedì lettura e scrittura creativa. Ogni volta cerchiamo una tematica per sviluppare un'attività da fare. Essendo molto piccoli, amano esercizi di motricità, ritagliare, incollare, mettere le forme al posto giusto, e lavoriamo molto anche su questo. Proponiamo anche mosaici con carta crespa. Con l'arrivo dell'estate, le mamme adesso stanno sempre fuori a prendere il sole. C'è uno spazio esterno con dei giochi per bambini, dei tavoli coperti. Fortunatamente c'è questo spazio, lo utilizzano quando vogliono, senza limiti di orari. Condividiamo la merenda con yogurt, biscotti, merendine, succhi di frutta. I bambini escono ed entrano spesso dall'istituto. Il momento dei saluti è sempre molto commovente. Una ragazza di origine straniera, fino a poco tempo fa, era nel carcere con i 3 figli di 5, 4 e 2 anni. Lei ci ha abbracciato e ringraziato di tutto. I bambini sono stati altrettanto affettuosi con noi. Poi fuori c'erano i nonni, che non ci avevano mai visto prima. Anche loro ci hanno ringraziato, è stato un momento veramente bello. Ancora racconta Lombardini che le donne che sono nel carcere hanno relazioni tossiche con compagni e mariti che le comandano. Sono sottomessi, succubi.

termina la nostra fontana del villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, se volete seguirci tutti i giorni dal lunedì al venerdì, le ore sono 12:06, 18:15 dopo i notiziari. Potete anche seguirci attraverso la vostra auto, in DAB, alla rete RAI come Incontri. Abbiamo i podcast su radioincontri.org, abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: Buona giornata, bentrovati da Guido Albucci in redazione. A quasi 8 anni dal crollo del Ponte Morandi, il Tribunale di Genova ha pronunciato la sentenza di primo grado sul disastro del 14 agosto 2018, che costò la vita a 43 persone. Una decisione destinata a segnare una delle pagine giudiziarie più importanti della storia italiana recente e che riporta inevitabilmente alla memoria anche il dolore della provincia di Arezzo, che in quella tragedia perse 2 giovani fidanzati. Stella Boccia, 23 anni di Vice Omaggio, e Carlos Jesus Eraso Trujillo, 26 anni, residente a Capolona. La pena più severa è stata inflitta a Giovanni Castellucci, all'epoca amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, condannato a 12 anni di reclusione. La procura aveva richiesto una pena di 18 anni e 6 mesi. Complessivamente 32 condannati su 57 imputati, chiamati a rispondere a vario titolo di omicidio colposo, disastro colposo, omicidio stradale aggravato, crollo e falso. Alla lettura della sentenza erano presenti numerosi familiari delle vittime. Egle Possetti, presidente del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, ha commentato il verdetto con parole che sintetizzano il sentimento di chi da anni chiede giustizia. È stata una strage, ha detto, non una tragedia. Speriamo che le pene e le responsabilità evidenziate possano indurre a lavorare meglio. La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 40 anni residente a Firenze, gravemente indiziato dei reati di rapina ed estorsione aggravata ai danni di un anziano di 80 anni. Il provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo su richiesta della Procura della Repubblica è stato eseguito dagli investigatori della squadra mobile nella mattinata di ieri a Firenze. L'episodio risale al 17 giugno scorso, quando gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico e della squadra mobile della Questura di Arezzo intervennero presso un centro commerciale a Retino dopo la segnalazione di un anziano in evidente stato di agitazione. La vittima, un uomo di 80 anni, raccontò ai poliziotti di essere stata avvicinata nel parcheggio sotterraneo da uno sconosciuto che pretendeva del denaro. Dopo aver inizialmente ignorato le richieste, l'anziano venne seguito fino al piano superiore della struttura nei pressi di un bar, dove l'uomo lo avrebbe aggredito e strattonato, strappandogli il telefono cellulare dalle mani. Secondo quanto ricostruito, l'aggressore avrebbe imposto all'ottantenne una condizione: il cellulare sarebbe stato restituito solo dietro il pagamento di una somma di denaro. I due si sono diretti presso uno sportello bancario nelle vicinanze, dove la vittima, sotto la pressione dell'uomo, prelevò 150 euro, consegnandogli in cambio della restituzione del telefono. Solo dopo essersi allontanato dall'aggressore, l'anziano ha potuto chiamare i soccorsi e le forze dell'ordine. Le ricerche avviate nell'immediatezza non avevano consentito di rintracciare il presunto responsabile. Fondamentali sono risultate le testimonianze delle persone presenti nel bar, l'analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza. E a proposito, un elemento rivelatosi determinante è stato il particolare notato da alcuni testimoni. Il presunto autore indossava un braccialetto ospedaliero, come se fosse stato appena dimesso da una struttura sanitaria. Gli accertamenti svolti presso l'ospedale San Donato di Arezzo, anche con supporto del posto di polizia presente nella struttura, hanno consentito di individuare un paziente dimesso poche ore prima dei fatti, perfettamente corrispondente alla descrizione fornita. Il confronto tra le immagini registrate dalle telecamere dell'ospedale e quelle del centro commerciale ha permesso agli investigatori di attribuire con certezza la stessa identità all'uomo ripreso nei diversi luoghi. Attraverso la documentazione sanitaria è stato identificato un 40enne italiano residente a Firenze, già noto alle forze dell'ordine. Sia testimoni oculari che l'80enne lo hanno riconosciuto durante l'identificazione fotografica. Sicurezza dello stadio Città di Arezzo, grandi eventi estivi, controlli sulle strade e presidio delle aree della Movida. Questi principali temi affrontati dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunito nel pomeriggio di ieri in prefettura, presieduto dal prefetto, con la partecipazione del sindaco di Arezzo, dei vertici provinciali delle forze dell'ordine, del comandante dei vigili del fuoco, del comandante della polizia stradale e del comandante della polizia provinciale, oltre che il vice comandante della polizia municipale. Uno dei punti centrali della riunione ha riguardato lo stato di avanzamento degli interventi allo stadio Città di Arezzo in vista dell'avvio della nuova stagione. I rappresentanti della società Amaranto hanno illustrato il programma dei lavori destinati a migliorare le condizioni di sicurezza dell'impianto in vista dei primi importanti appuntamenti, la gara di Coppa Italia del 9 agosto e l'esordio casalingo in campionato previsto per il 24 agosto. Il progetto presentato dalla società guarda anche al futuro, prevede una serie di interventi destinati ad aumentare progressivamente la capienza dello stadio, adeguando la struttura alle esigenze di una maggiore affluenza di pubblico nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza. Nel corso dell'incontro è stato affrontato il tema della sicurezza urbana ad Arezzo, anche alla luce del ricco calendario di eventi in programma nel centro storico durante il prossimo fine settimana. Per garantire un adeguato livello di sicurezza sarà predisposto un rafforzamento dei servizi di controllo e vigilanza. Particolare attenzione sarà dedicata anche alla sicurezza stradale. Con l'aumento dei flussi di traffico legati alla stagione estiva, il Comitato ha disposto un potenziamento dei controlli sulle principali arterie della provincia e un rafforzamento dei servizi di pattugliamento del territorio. I controlli interesseranno anche le aree della movida aretina, soprattutto nelle ore serali e notturne, con l'obiettivo di prevenire comportamenti di guida pericolosi, contrastare l'incidentalità stradale, garantire condizioni di maggiore sicurezza per residenti, giovani e visitatori. Arezzo ha celebrato ieri l'82esimo anniversario della liberazione della città dall'occupazione nazifascista, una delle ricorrenze più significative della storia cittadina. La mattinata è stata scandita dalle tradizionali cerimonie istituzionali in memoria dei caduti, mentre le iniziative sono poi proseguite ieri sera con un appuntamento culturale aperto alla cittadinanza, dedicato al racconto degli eventi che portarono alla liberazione del 16 luglio 1944. Le celebrazioni si sono aperte al cimitero del Commonwealth di Indicatore, dove è stata deposta una corona di alloro in omaggio ai militari alleati caduti durante la campagna d'Italia. Il programma è poi proseguito con gli omaggi al monumento ai 792 caduti all'ingresso del cimitero urbano al Sacrario dei Caduti di Via dell'Anfiteatro, in un percorso di raccoglimento che ha coinvolto istituzioni, associazioni combattentistiche e cittadini. La cerimonia conclusiva si è svolta in piazza Poggio del Sole, davanti al monumento alla Resistenza, dove sono intervenuti il prefetto di Arezzo dottor Clemente Di Nuzzo, il sindaco di Arezzo Marcello Comanducci, il presidente di Assoarma Arezzo Massimo Dal Piaz e il presidente della sezione Ampi di Arezzo Roberto Del Gamba, ribadendo l'importanza di custodire e trasmettere alle nuove generazioni i valori di libertà, democrazia e pace conquistati col sacrificio di migliaia di uomini e donne. Sentiamo il servizio.
1: Arezzo celebra l'82esimo anniversario della liberazione della città dall'occupazione nazifascista, una ricorrenza che rappresenta uno dei momenti più significativi della storia cittadina. Una giornata dedicata alla memoria, al ricordo dei caduti e alla riflessione sui valori della libertà e della democrazia.
2: Assolutamente, giornata importantissima, è la mia prima volta, siamo qui per ricordare le tantissime persone che hanno perso la vita per dare a noi la libertà, quindi una giornata importante che dobbiamo tenere alta l'attenzione, ma soprattutto anche trasferirla ai tanti giovani, alle tante persone che ovviamente magari non si rendono conto di che quello che viviamo oggi è grazie proprio ai sacrifici di tantissime persone che hanno combattuto proprio per liberarci dal nazifascismo.
3: Se ne capisce il senso profondo facendo lo stesso percorso che abbiamo fatto noi questa mattina, partendo dal rendere omaggio ai caduti del Commonwealth, cioè quei poveri ragazzi dell'esercito alleato che sono stati mandati al macello e che comunque ci hanno reso un servizio enorme, quello di contribuire a darci la nostra libertà. Il secondo step è stato quello di rendere omaggio invece ai caduti civili presso il nostro cimitero urbano. Quasi 800 caduti civili vittime delle rappresaglie nazifasciste, vittime dei bombardamenti, vittime degli eventi di guerra. E questo è un dato che purtroppo con le guerre moderne è sempre più evidente, cioè la percentuale di civili che muoiono durante le guerre con le moderne tecniche di combattimento aumenta sempre di più. Siamo poi passati a rendere omaggio ai caduti militari, al Sacrario, e dobbiamo ricordare tutti i militari che hanno combattuto contro i nazifascisti e che hanno resistito prigionieri dei nazisti dentro i campi di concentramento senza accettare di allearsi con l'esercito repubblichino. E infine siamo qui, al Monumento della Resistenza, a commemorare le centinaia di morti civili che hanno combattuto nelle bande partigiane, ex militari, giovani renitenti di leva, militari stranieri fuggiti dai campi di concentramento, semplici cittadini che imbracciarono le armi per darci la libertà. Tutte queste persone vanno ricordate in ogni modo possibile.
2: Ma se siamo qua, se io posso parlare, se chiunque può dire la sua, se tu puoi registrare e fare le domande che vuoi, è grazie a quello che è successo nel 44, nel 45, quando prima la nostra città, poi l'intero paese si sono liberati dal nazismo e dal fascismo, dalle dittature. Quindi oggi ricordare questi eventi non significa solo fare delle celebrazioni istituzionali, significa rafforzare la nostra identità democratica. Se non ci fossero stati gli alleati e soprattutto non ci fossero stati i partigiani che hanno aiutato e sostenuto gli alleati e hanno liberato le nostre città dai fascisti e dai nazisti, oggi appunto non saremo qua a parlare. Quindi ricordare, celebrare il 16 luglio, la liberazione di Arezzo, non è un atto istituzionale simbolico, ma è un atto di cittadinanza attiva, di consapevolezza di essere cittadini e di poter essere liberi, grazie appunto a chi in quegli anni ha versato sangue, anni della propria vita per concederci questo privilegio di essere liberi e di essere in un paese democratico. Grazie ai partigiani, grazie agli alleati e grazie ai cittadini che hanno contribuito a tutto questo.
4: Sono momenti che non devono però essere soltanto celebrativi, ma devono essere momenti che fanno riflettere. Nel 16 luglio del 44 Arezzo finalmente respirò la libertà prima ancora che arrivassero gli alleati a liberarla, anzi il movimento di popolo della resistenza ai partigiani avevano già liberato questa città come molte altre. I valori che animarono la resistenza sono i valori di libertà, di ricerca della pace, di giustizia, di umanità che unirono tante persone. Ecco, oggi le istituzioni devono essere in prima fila, mantenere la memoria è sicuramente un impegno civile collettivo, ma bisogna veramente partire da qui per vedere ciò che sta succedendo oggi, dove rigurgiti di razzismo, di xenofobia, di intolleranza, di violenza, di odio, di personalismi sono purtroppo molto presenti nella nostra società. E allora credo che ognuno di noi, da cittadini prima che da rappresentanti delle istituzioni o comunque da ruoli che le persone si trovano a svolgere nell'ambito della società, dobbiamo cercare di essere invece i promotori di una cultura della pace, una cultura della tolleranza, una cultura del rispetto, perché soltanto così possiamo costruire una società migliore, sicuramente quella società che chi è morto per la libertà aspirava a volere.
0: L'acqua nel nostro territorio non manca, a mancare ancora oggi sono casomai le infrastrutture necessarie per distribuirle alle aziende agricole che ne hanno bisogno. Il paradosso da cui è partito il confronto tra il consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno e le organizzazioni agricole delle province di Arezzo e Siena, riunite nella sede consortile per fare punto sulle prospettive dell'irrigazione in un territorio sempre più esposto agli effetti dei cambiamenti climatici e ancora poco servito dalle reti. Siccità prolungate, piogge concentrate in pochi eventi estremi e temperature in costante aumento stanno cambiando il modo di gestire la risorsa idrica. Se fino a ieri la priorità era soprattutto difendere il territorio dal rischio idraulico, oggi diventa altrettanto strategico garantire acqua all'agricoltura, aumentando la resilienza delle imprese e la competitività del sistema produttivo. Sentiamo nell'ordine Massimiliano Dindalini, direttore di CIA Arezzo, Raffaello Betti, direttore di Coldiretti Arezzo, Simone Solfanelli, direttore di Coldiretti Siena, Serena Stefani, presidente del consorzio di bonifica Alto Valdarno e Tullio Marcelli, direttore generale.
5: Ma è stata una riunione importante per affrontare i temi legati all'utilizzo irriguo dell'acqua di Monte d'Oglio. Il consorzio di bonifica svolge un ruolo determinante, però è importante iniziare ad aumentare le aree irrigate per poter consentire all'agricoltura di sopravvivere ed affrontare momenti siccitosi e gravi come quelli di quest'estate. Noi sosteniamo il consorzio perché sta facendo un lavoro egregio sia nel mantenimento del territorio ma anche nello sviluppo della rete irrigua. In questo c'è bisogno dell'impegno di tutti e come associazione di categoria siamo sicuramente i primi a sostenere l'esigenza e la valorizzazione di un investimento che può portare solo benefici all'agricoltura di domani.
6: Questa mattinata è stata particolarmente interessante e utile a parte per la nostra organizzazione, perché il consorzio ci ha raccontato, insieme abbiamo valutato tutta una serie di opportunità legate al, soprattutto al settore irriguo e quindi all'acqua, tema fondamentale e strategico per i prossimi anni rispetto alle coltivazioni sia diciamo di carattere estensivo che di carattere intensivo, perché oramai abbiamo bisogno dell'acqua per una serie di attività, anche quelle che prima di fatto non si occupavano di questo settore. Abbiamo bisogno dell'irrigo e dobbiamo lavorare di investire e lavorare queste strategie condivise da parte del mondo agricolo e anche rispetto a quelle che sono poi le strategie che invece riguardano l'uso dell'acqua anche di tipo civile.
7: Siamo ovviamente grati al Consorzio di Bonifica per la riunione di oggi, perché abbiamo ricevuto una serie di informazioni puntuali che ci aiuteranno molto e ci aiutano molto nel nostro lavoro, nella rapportazione con le imprese agricole del territorio, e quindi oggi è stata una giornata proficua. È stata una giornata importante anche perché abbiamo ribadito un concetto, che è quello che l'attività del Consorzio di Bonifica non deve essere esclusivamente o comunque maggiormente orientata alla difesa del suolo. Funzione improrogabile, funzione importantissima, ma deve avere anche una visione molto molto attenta a quella che è l'irrigazione, perché i cambiamenti climatici e le crisi di mercato dei prodotti agricoli ci impongono di fornire alle imprese tutti gli strumenti necessari, in primis l'acqua. Per questo il Consorzio Bonifica deve avere anche un ruolo prioritario e preminente nell'organizzazione e nella distribuzione dell'acqua a fini irrigui.
8: L'acqua è un'infrastruttura strategica del Paese. Stamattina qui ad Arezzo un incontro tra il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno e le associazioni agricole del territorio per parlare di acqua, difendere i territori quando ne viene tanta, ma soprattutto concentrarsi nella distribuzione collettiva dell'acqua per far fronte ai lunghi periodi siccitosi e alle alte temperature come in questo periodo. Dare acqua, avere la disponibilità di acqua per i territori non è soltanto strategico per il mondo agricolo, che è chiamato a produrre cibo per le comunità e lo può fare solo se ha la disponibilità della risorsa a prezzi sostenibili, ma è strategico per il mantenimento del paesaggio e del territorio, esattamente come lo vediamo adesso. Quindi dotare di invasi e di reti di distribuzione il territorio è dirimente, è vitale. Per questo stamattina l'incontro, per fare un focus e per chiedere risorse. Noi qui ad Arezzo abbiamo bisogno di risorse certe, immediate e anche strutturate nel tempo per realizzare le reti di Monte d'Oglio e anche invasi come quello dell'Ambra, che saranno strategici e funzionali per il futuro di questo territorio.
9: Stiamo lavorando insieme a EAUT, insieme alla Regione e a tutti gli altri attori per tentare di ridurre il costo dell'acqua, che è un bene assolutamente vitale e prezioso per le imprese agricole, e al contempo stiamo dialogando appunto con le associazioni affinché si diffonda la cultura dell'acqua, perché questa diventi una risorsa indispensabile per consentire anche alle imprese di poter far reddito in questo territorio.
0: Inaugurata ieri a Cortona, Cortona on the Move 2026, 33 mostre per raccontare l'Italia contemporanea. Fino al 1 novembre Cortona torna dunque capitale della fotografia internazionale. Il tema dell'edizione di quest'anno è Beautiful Country, primo festival diretto da Renata Ferri. Sentiamo all'inaugurazione le dichiarazioni del sindaco di Cortona, Luciano Meoni, e della direttrice del festival, Veronica Nicolardi.
10: Dal 16 luglio al 1 novembre 2026 torna la 16ª edizione di Cortona on the Move, il festival internazionale della fotografia, punto di riferimento insomma nel panorama italiano e contemporaneo, anzi è internazionale, della fotografia e della cultura. Il festival quest'anno affronta un tema molto importante, Beautiful Country, dedicato all'Italia, con la nuova direttrice artistica Renata Ferri, che ha costruito un programma artistico molto importante. Abbiamo anche pensato a chi non è semplicemente appassionato di fotografia, per cui nei giorni di opening troverete attività che possono coinvolgere anche il largo pubblico. Abbiamo un evento molto importante, ad esempio sabato sera in Piazza Signorelli, il concerto di Giorgio Poi con Archi, un'occasione per la comunità, insomma, e per vivere anche questo festival come un momento appunto collettivo, e perché, come dico sempre, insomma, la cultura è sempre frutto di uno sforzo collettivo, e l'Associazione Culturale On The Move, che dal 2011 organizza questo festival con dedizione e impegno, ogni anno cerca di alzare l'asticella. E grazie insomma anche al supporto di importanti partner privati e pubblici che ne sostengono la crescita. Quindi vi aspettiamo a Cortona fino al 1 novembre e vi invitiamo a scoprire le 33 mostre di questa importante edizione.
11: 16ª edizione vuol dire che in 16 anni sono stati fatti molti passi in avanti e quindi il festival è cresciuto tantissimo. Quest'anno c'è anche una direzione artistica nuova, ma soprattutto ci sono tantissime mostre, sempre nelle location che sono state un po' indicate gli anni passati, ma che via via si aggiungono. Pensiamo alla stazione Cirica Mucia, uscendo appunto dalla stazione si trova il primo locale dove è l'ex granaio della ferrovia, salendo fino alla fortezza del Girifalco. Il tema è importantissimo: valorizzare i luoghi, i territori, l'arte, la storia e la cultura con le fotografie, che per eccellenza dimostrano e significano quanto è bello il mondo e quanto lo dobbiamo apprezzare e preservare. Quindi un plauso evidentemente va a Veronica Nicolardi, a tutto il team di On The Move per l'impegno profuso. L'amministrazione è uno degli supporter, degli sponsor più importanti, ma lo fa convintamente perché questo festival porta davvero tantissimo turismo a Cortona e attenzione a Cortona nel mondo.
0: Bene, tutto per questa edizione, a me non resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata, buon fine settimana.
12: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
13: Buon ascolto a tutti con la pagina sportiva del fine settimana. Oggi è venerdì 17, già per conto suo mette un po' di brividi. Se poi aggiungiamo che la giornata di oggi è stata indicata come la giornata in cui raggiungeremo i 38 gradi e il picco di questa estate, mi sembra che sia una giornata veramente da ricordare e da trascrivere nel calendario, sicuramente in senso negativo, poi fate voi. Di una cosa comunque ne abbiamo tutti certezza, che il tempo passa velocemente e inesorabilmente. Eravamo qui 15 giorni fa a parlare del raduno al training center di Ricutino dell'Arezzo, ci sono stati naturalmente gli allenamenti, ci sono state le prime sgambature, insomma siamo arrivati al termine, all'epilogo di questa estate aretina del Giusy Conti per la formazione Amaranto di Bucchi. Infatti tra stanotte e domattina l'Arezzo partirà per Clusone in provincia di Bergamo, dove resterà dal 18 al 30 luglio per affinare la preparazione lontano dalla città e intensificare il lavoro atletico e tattico. Il conto comunque alla rovescia è già iniziato, anche perché il primo impegno ufficiale della stagione è domenica 9 agosto. L'Arezzo farà l'esordio e il proprio esordio in Coppa Italia affrontando l'Union Brescia allo Stadio Comunale di Arezzo. Adesso prima ci occupiamo di mercato e poi naturalmente di settore giovanile, perché c'è stata un'importante ristrutturazione, un'importante iniziativa per la società Amaranto, che in questa stagione punta molto anche al settore giovanile. Il direttore sportivo Nello Cutolo adesso ha una necessità impellente, cioè quella di sfoltire la foltissima rosa tra i nuovi e i vecchi giocatori rientrati da prestiti, ma anche tra quelli che erano in rosa, naturalmente sfoltire, vendere, prestare, insomma tutto quello che nel mercato è possibile per ridurre a quella che poi sarà la rosa necessaria con tutte le caratteristiche per presentarla alla sezione di Serie B. Uno dei giocatori più rappresentativi, sto parlando di Filippo Guccione del 1992, è pronto a salutare l'Arezzo dopo 3 stagioni e a trasferirsi al Pescara. La trattativa è ormai ai dettagli. Con la giornata naturalmente di ieri e forse di oggi c'è stata una decisa accelerazione. Il club abruzzese, subito dopo aver presentato il nuovo tecnico Antonio Boucher, ha rotto gli indugi e sorpassato Ravenna e Reggiana per appunto Filippo Guccione. Per Guccione è pronto un biennale dentro un progetto che punta al ritorno immediato in Serie B, quindi del Pescara, salvo contrattempi e imprevisti. L'ufficialità dell'operazione dovrebbe arrivare naturalmente tra stasera e domattina. Guccione in questi 3 annate ha messo insieme ad Arezzo 113 presenze e ha segnato 16 gol, conquistando la protagonista la promozione in Serie B. Allora facciamo tanti auguri a Filippo Guccione, che ne possa conquistare un'altra con il Pescara. Ma il Pescara non si ferma solo a Guccione, sta per mettere nero su bianco anche con il terzino Francesco Donati del 2001, ex Amaranto l'anno scorso alla Ternana, che per un certo periodo era tornato un obiettivo possibile per l'Arezzo prima che il direttore sportivo Cutolo virasse su Martinez. Gigli invece del 95 interessa alla San Benedettese, che segue anche per rotta del 2004, e al Livorno, mentre al Campobasso è su Coccia, ricorderete, l'anno scorso alla Pianese, e il Novara tiene d'occhio la situazione di Trombini, portiere del 2001. L'Arezzo è in attesa di riaccogliere Iaccarino dal Napoli, stavolta con una formula diversa dal semplice prestito. Deve piazzare anche altri giocatori, tra cui Cortesi del 98, prelevato, ricorderete, a gennaio a titolo oneroso dal Carpi. Il giocatore ha mercato in Serie C, soprattutto in Emilia-Romagna, dove è conosciuto, apprezzato. Ravenna e Reggiana potrebbero essere le 2 squadre in cui appunto Cortesi potrebbe anche approdare. In precedenza vi ho parlato anche del progetto del settore giovanile che si chiama Società Sportiva Arezzo Network. Lo ha presentato appunto la società, il nuovo progetto di affiliazione territoriale pensato per creare una rete qualificata di società dilettantistiche e scuole calcio del territorio, un'iniziativa che nasce con l'obiettivo di elevare il massimo del calcio giovanile, offrendo strumenti concreti di crescita tecnica, organizzativa e metodologica. Durante l'incontro il nuovo direttore generale del settore giovanile è Leonardo Franci, ha illustrato la filosofia del progetto: costruire una rete di club che condividano visione, professionalità e un percorso comune di sviluppo. Leonardo Franci, dicevamo, è il nuovo direttore generale delle giovanili. Lanciamo il nostro network, dice, per offrire strumenti di crescita e ricavarne credibilità calcistica, appeal commerciale e senso di appartenenza. Lavoreremo su ragazzi della provincia, inutile setacciare territori lontani. Con per esempio la Football Academy di Zerbini abbiamo fatto un accordo infrastrutturale e di lavoro. Ascoltiamolo.
14: È stato un periodo estremamente intenso, siamo entrati nel vivo della situazione ormai da un mese, è stato un mese in cui abbiamo dovuto riprendere la macchina organizzativa, ristrutturarla, vedere alcuni processi da un punto di vista organizzativo, economico e finanziari. Con il supporto di Fabio Foglia sul settore giovanile abbiamo cercato di fare subito delle squadre competitive con degli innesti abbastanza importanti, cercare di programmare una stagione con degli obiettivi chiari a partire dalla primavera per finire all'under 14, e insieme poi a Lorenzo Burzigotti, che è responsabile della scuola calcio, e insieme all'attività di base cercare di tenere una struttura sotto nei ragazzi più piccoli che possa consentire loro di iniziare un percorso di valorizzazione tecnica che possa condurli al settore giovanile nella maniera più appropriata e più pronta possibile. Allora sì, il nostro obiettivo è cercare di coinvolgere il più possibile le società dilettantistiche del territorio in maniera tale da creare una valorizzazione del brand, una diffusione del nostro metodo sia da un punto di vista tecnico che del nostro progetto educativo e soprattutto consentire alla società del territorio di assaporare, di diventare, di capire, di apprendere questo forte senso di appartenenza che noi cerchiamo di diffondere in maniera tale che l'Arezzo non abbia soltanto supporto da un punto di vista di metodo ma anche supporto da un punto di vista di tifoseria all'interno del proprio campionato di Serie B. Sì, sono delle linee guida che passano da una diffusione del metodo, un metodo che è ben delineato sia da un punto di vista di scuola calcio e di attività di base, con degli obiettivi chiari in termini di valorizzazione di competenze individuali difensive e offensive dei bambini e dei ragazzi e soprattutto cercare di capire se all'interno del territorio possiamo trovare quei ragazzi, quelle risorse che ci possono aiutare nell'ottenimento degli obiettivi anche per i campionati agonistici, che sono campionati molto impegnativi, che saranno campionati di A e di B. Quindi individuare nel territorio talenti che altrimenti verrebbero captati da altre società che come noi sono all'interno di campionati professionistici.
15: Mi chiedo anche che obiettivo c'è invece per la Primavera, che l'anno prossimo parteciperà ancora al campionato di Primavera 3, no? Nonostante la promozione della prima squadra in B.
14: Sì, l'obiettivo è quello di vincere il campionato di Primavera 3, fare un passaggio a Primavera 2. Questo ovviamente è stato il frutto di una decisione che ha coinvolto la proprietà e anche il direttore sportivo. A tal fine sono stati confermati tutti gli organi, diciamo così, più tecnici della Primavera, dal mister al secondo, al preparatore atletico, al preparatore dei portieri. L'obiettivo è quello appunto di vincere, di essere altamente competitivi, andando in coda a tutti quei risultati eccellenti sportivi che abbiamo ottenuto l'anno passato e la scorsa stagione. Allora, io vengo da un mondo che è decontestualizzato rispetto a quello sportivo, perché è un mondo della finanza, un mondo bancario, un mondo economico, dove ho lavorato negli ultimi 20 anni. Nel campo sportivo sono passato ovviamente da squadre minori, ho fatto un'unica esperienza estremamente formativa, più simile a quella dell'Arezzo, che è stata l'Under 17 allievi nazionale a Montevarchi, quando Montevarchi era in Lega Pro. Poi sono passato da tutte società più piccole, San Giovannese, Levane, addirittura dalla Tuscara. Sono arrivato qui unendo due mondi, che sono uno quello della finanza, economico, finanziario, organizzativo, e l'altro quello sportivo. Sono arrivato a un matching di questi due mondi che credo possa portare alla proprietà e all'Arezzo una valorizzazione non solo sportiva ma anche di struttura di un progetto che cerca nel tempo di essere sostenibile. Allora, categorie che vanno dall'Under 17 fino al 2018, Fabio Foglia e Lorenzo Burzigotti hanno fatto un ottimo lavoro perché sono andati a valorizzare quei mister che in passato hanno dimostrato di saper fare bene sul campo, da il Borgogni che è sull'Under 17 fino a passare alle categorie inferiori, dove abbiamo confermato Marzo, Nardin per quanto riguarda il metodo e Fini per quanto riguarda i bambini sempre più piccoli. Sempre sul settore giovanile abbiamo dato spazio anche a delle figure che in passato erano state coinvolte come collaboratori tecnici e ad oggi a pieno titolo sono mister ormai da un paio.
16: In Blu 2000 News.
17: Richiamo di Mattarella a Nordio puntualizza i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al capo dello Stato. Ancora guerra tra Stati Uniti e Iran. Gli americani hanno lanciato diversi attacchi contro infrastrutture iraniane. Teheran dichiara di aver preso di mira diverse basi americane nei paesi del Golfo. Domani picco di calore in Italia, in città da bollino rosso, oggi 16-19, domani Sardegna sulla graticola, 46 gradi nel Nuorese, da lunedì attesa una tregua soprattutto a nord. Buongiorno dalla redazione di Inblu 2000, da Franco Rossi al microfono e Gabriele Miletti alla regia. In caso della grazia al gioielliere Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Richiamo del presidente Mattarella al ministro della giustizia Nordio. Ce ne parla Leonardo Possati.
18: A due giorni dalla sentenza della Cassazione che ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi, Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nell'aprile del 2021, non si è ancora costituito in carcere. Intanto, sulla vicenda infuriano le polemiche. Il ministro Nordio ha avviato l'istruttoria sulla richiesta di grazia, ma l'iniziativa è stata fermata dal Quirinale. Nel pomeriggio di ieri Nordio è stato convocato da Mattarella, che gli ha ricordato come la Costituzione assegni il potere di concedere la grazia esclusivamente al Presidente della Repubblica. Ne è seguita una nota del Colle che puntualizza appunto i limiti di attribuzione del ministro. Non è una questione di merito sulla grazia al gioielliere, anche perché ancora non è stata resa nota la motivazione della sentenza, ma di metodo. Sono in gioco i poteri del Capo dello Stato, così come disegnati dalla carta. Mattarella, incontrando Nordio, avrebbe sottolineato le parole di Luigi Einaudi, che raccomandava il dovere di evitare qualsiasi precedente che possa incrinare le facoltà che la Costituzione attribuisce al Capo dello Stato. Leonardo Bossati, linea allo studio.
17: Ultima ora, è stato firmato l'ordine di carcerazione per il gioielliere Mario Roggero, che non era ancora stato in carcere. Ed ora la politica. Non si spengono le critiche dell'opposizione per l'approvazione alla Camera, poi passerà al Senato, della riforma della legge elettorale. Ci spiega tutto in diretta il nostro Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
19: Buongiorno Franco, ora si guarda la partita del Senato, un secondo tempo che potrebbe portare anche supplementari con il ritorno alla Camera. La legge elettorale rischia di diventare il tormentone di questa rovente estate. Il tortuoso passaggio a Montecitorio ha lasciato scorie e sospetti all'interno della stessa maggioranza. La Presidente del Consiglio Meloni ora medita quale strada perseguire, quella della forzatura con la riproposizione al Senato dell'emendamento con le preferenze bocciato dai franchi tiratori alla Camera, oppure proseguire con maggiore prudenza con alleati come Lega e Forza Italia piuttosto riluttanti. Le opposizioni invece, tra le proteste, tentano di incassare il risultato di una maggioranza divisa, chiedono almeno a parole che Meloni si dimetta, in quanto sostengono la coalizione è un vero e proprio colabrodo. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
17: La pagina degli esteri, purtroppo è ancora guerra tra Stati Uniti e Iran. Gli americani lanciano diversi attacchi contro infrastrutture del paese. Teheran invece prende di mira basi americane nei paesi del Golfo. Massimiliano Cocchi.
20: La sesta notte di attacchi segna un cambio di passo della campagna americana contro l'Iran. Oltre alle postazioni militari, infatti, i raid hanno colpito anche ponti e aeroporti, in particolare a Bandar Abbas, importante città portuale nel sud del paese. La risposta dell'Iran è stato un massiccio lancio di missili contro le installazioni militari americane nel Golfo. I Pasdaran affermano di aver colpito alcuni caccia a distanza in Giordania. In Qatar, i detriti di un missile hanno ferito un bambino. Si continua a sparare anche nello stretto di Hormuz. Una petroliera è stata colpita da un proiettile mentre navigava davanti alle coste dell'Oman. Ieri solo 3 mercantili hanno attraversato lo stretto. La maggior parte delle navi ha invertito la rotta e la situazione potrebbe peggiorare perché l'Iran, attraverso i ribelli Houthi dello Yemen, potrebbe chiudere anche lo stretto di Bab el-Mandeb, via d'accesso al canale di Suez, paralizzando il traffico commerciale tra Oriente e Occidente. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
17: E passiamo all'altro fronte, la guerra in Ucraina è un'altra notte di attacchi russi, almeno 7 i morti sono stati raggiunti da 130 droni russi e 8 missili. Odessa, Zaporizhia, Kherson e Mykolaiv, il punto di Maurizio Dischino.
21: Un'altra notte di attacchi russi in Ucraina, almeno 7 i morti. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il nemico durante la notte ha lanciato contro l'Ucraina più di 130 droni e 8 missili. A Odessa l'attacco russo ha centrato edifici residenziali, una scuola materna, un istituto religioso, auto e infrastrutture civili, uccidendo 2 persone e ferendone almeno 5, tra cui 3 bambini, ha confermato Zelensky. Il presidente ucraino ha fatto sapere che 2 persone sono morte a causa di un attacco aereo anche nella regione di Zaporizhia. L'agenzia di stampa nazionale ucraina Ukrinform ha riferito che stamani a Mykolaiv le truppe russe hanno condotto un attacco con droni contro le infrastrutture portuali, uccidendo 2 cittadini ucraini che si trovavano a bordo di una nave straniera. Il sito di Ukrainska Pravda ha riportato che stamani una persona è rimasta uccisa in un attacco russo con droni a Kherson. Durante la notte droni ucraini hanno colpito 7 petroliere della flotta ombra russa in diverse località della Crimea nel Mar Nero. Ma Maurizio Dischino, linea allo studio.
17: Nel Regno Unito è il giorno di Andy Burnham e della sua nomina leader del partito laburista, attualmente al governo. Lunedì poi Burnham prenderà il posto di Starmer, che si è dimesso dalla carica di premier il mese scorso dopo mesi di turbolenze politiche, scandali e passi falsi. Continua il grande caldo in tutta Italia, con temperature record nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Oggi 16 città da bollino rosso, che diventeranno 19 nella giornata di domani. La prima tregua solo da lunedì. Intanto non si fermano gli incendi. Fausto Nicastro.
1: Bisognerà aspettare fino a lunedì per avere la prima tregua dal caldo estremo. Oggi sono 16 le città da bollino rosso, che diventeranno 19 nella giornata di sabato, quando verrà raggiunto il picco di questa terza ondata di afa. Per domani infatti si prevedono punte oltre i 45 gradi in alcune zone interne della Sicilia e della Sardegna. In questi giorni solo il nord sarà alle prese con qualche temporale isolato lungo l'arco alpino, che potrà sconfinare nelle zone adiacenti. E con il gran caldo non c'è tregua nemmeno per gli incendi. Stamattina la situazione più grave è in Sardegna, con due grandi roghi a Orani e a Carbonia. Solo all'inizio della prossima settimana, quindi, lo spostamento dell'anticiclone africano verso ovest farà calare le temperature. Ma se al nord e al centro scenderanno tra i 32 e i 34 gradi, al sud l'effetto sarà meno evidente. Fausto Nicastro, linea allo studio.
17: Andiamo nella Repubblica Democratica del Congo, perché il governo ha aggiornato a 828 il bilancio dei morti e a 2224 il numero dei casi confermati relativi all'epidemia di Ebola, dichiarata nell'est del paese il 15 maggio. Paolo Fucili.
3: L'Ebola avanza e lo stato di guerra perenne che affligge le province orientali della Repubblica Democratica del Congo ostacola gli sforzi per fronteggiarla. Due mesi dopo lo scoppio dichiarato dell'epidemia, l'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l'ennesimo allarme, con più di 800 morti e 2000 contagiati. Secondo l'ultimo aggiornamento, la variante Bundibugyo di Ebola, che ha provocato l'emergenza sanitaria in corso, è la più letale e veloce a propagarsi mai vista finora. Senza ancora un vaccino, che è in corso di sperimentazione, i casi accertati di guarigione sono comunque quasi 400, ma due decessi su tre sono di malati non curati in nessuna struttura sanitaria, riferisce il direttore dell'OMS, Tedros Ghebreyesus. Un quadro drammatico, ma con una notizia incoraggiante dall'Uganda, dove i morti sono stati due e i casi 20, ed è stato dimesso ieri l'ultimo paziente che era in cura in ospedale. Paolo Fucili, linea allo studio.
17: È morta la bimba di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piccola piscina a Sestri Levanti, in Liguria. La bambina era stata portata al Gaslini in condizioni critiche, non ce l'ha fatta. L'ospedale ha reso noto che i genitori, con grande generosità, hanno acconsentito alla donazione degli organi. È morto a Verona Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, che vinse lo scudetto storico del 1985. Aveva 91 anni. Il decesso è avvenuto all'ospedale Borgo Roma della città scaligera. Oltre al Verona, Bagnoli allenò squadre di Serie A come l'Inter e il Genoa. Abbiamo concluso, ricordo che questa edizione del radiogiornale può essere riascoltata in podcast sulla piattaforma gratuita Play 2000, grazie a Gabriele Mileti in regia, da Franco Rossi. Buona giornata.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Guerra nel Golfo Persico. La notte scorsa numerosi attacchi statunitensi contro le infrastrutture in Iran. Almeno 8 i morti. Teheran ha risposto colpendo con missili basi statunitensi in Siria e in Giordania. Gli obiettivi centrati dalle forze aeree americane in Iran sarebbero un aeroporto, una stazione ferroviaria e due ponti. Dal 22 giugno scorso nel paese si contano almeno 38 morti e 400 feriti. E intanto nel vicino Iraq sono stati uccisi 8 miliziani curdi. C'è l'ordine di carcerazione per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni del Cuneese, condannato per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un altro il 28 aprile 2021 dopo una rapina nel suo negozio. Lo ha emesso la procura di Asti poco prima delle 13. A Asti si era svolto il processo di primo grado, conclusosi con la condanna di Roggero a 17 anni di reclusione, poi ridotti in appello a Torino a 14 anni e 9 mesi, confermati mercoledì scorso in Cassazione. Ora si attende che il negoziante vada a costituirsi in carcere. Intanto cresce la polemica politica sulla richiesta di grazia per Roggero al capo dello Stato.
2: Sulla vicenda infuriano le polemiche. Il ministro Nordio ha avviato l'istruttoria sulla richiesta di grazia, ma l'iniziativa è stata fermata dal Quirinale. Nel pomeriggio di ieri Nordio è stato convocato da Mattarella, che gli ha ricordato come la Costituzione assegni il potere di concedere la grazia esclusivamente al Presidente della Repubblica. Ne è seguita una nota del Colle che puntualizza appunto i limiti di attribuzione del ministro. Non è una questione di merito sulla grazia al gioielliere, anche perché ancora non è stata resa nota la motivazione della sentenza, ma di metodo. Sono in gioco i poteri del capo dello Stato, così come disegnati dalla carta. Mattarella, incontrando Nordio, avrebbe sottolineato le parole di Luigi Einaudi, che raccomandava il dovere di evitare qualsiasi precedente che possa incrinare le facoltà che la Costituzione attribuisce al capo dello Stato. Leonardo Bossati, linea allo studio.
1: E Mariangela Sandrone, una notizia di poco fa: la moglie di Mario Roggero ha depositato stamattina la domanda di grazia per il marito. La notizia è stata resa nota appunto poco fa da Sergio Novani, che coordina il collegio difensivo come analista processuale insieme al legale Stefano Marcolini. Modena aveva 45 anni, l'uomo ritrovato morto stamattina accoltellato nell'androne di un condominio in via Tignale del Garda. L'uomo in passato aveva lavorato come giardiniere in questo stabile e abitava in un'altra casa non molto distante dal condominio teatro dell'omicidio. L'arma del delitto, un coltello, è stata rinvenuta in un cestino per rifiuti nei paraggi del palazzo. I carabinieri stanno ora ascoltando in queste ore una donna con la quale la vittima avrebbe avuto una relazione sentimentale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate.
2: Ma ben trovati, ben arrivati alle parole dell'estate, grazie alla nostra redazione che ci ha traghettato fino a qui, grazie a Paolo a Corona che ritrovo in regia, ma che venerdì meraviglioso, 2 ore con Paolo, con la musica e con le parole dell'estate evidentemente. Sapete che riempiamo queste 2 ore anche di curiosità, insomma un po' leggere, del resto già l'orario è impegnativo con il caldo che c'è, magari siete anche nella fase digestiva, quindi vorrei tenervi svegli con qualche notizia curiosa. Vi preannuncio che vi parlerò del volo più corto del mondo, che è un volo che dura appena 90 secondi. Andremo a visitare un lago canadese che è molto particolare, è un lago a pois, e vi spiegherò bene come mai. Parleremo anche di celiachia nella prossima ora, perché l'estate può diventare con le vacanze un momento di apprensione, perché appunto è celiaco, qualche magari dubbio sulla possibilità di viaggiare in sicurezza, e allora con un'esperta vi daremo un pochino di consigli e poi tante altre cose che andremo a scoprire attimo dopo attimo. Ma la musica è la vera protagonista di questo spazio. Partiamo con Ivano Fossati.

E c'erano anche i Depeche Mode subito dopo la musica che gira intorno di Ivano Fossati. Queste le parole dell'estate, giornate molto molto calde, e io personalmente sto facendo il conto alla rovescia, sto diventando una maniaca della consultazione compulsiva dei vari siti che danno le previsioni meteo, perché pare la prossima settimana un pochino rifiateremo, quindi cerco di capire se davvero sarà così. Comunque l'ora è anche quella giusta per sognare di evadere in posti magari più piacevoli climaticamente, e quindi, come vi anticipavo, oggi volevo raccontarvi di un viaggio, il viaggio aereo forse più incredibile del pianeta, un volo dove la vacanza inizia e finisce nello stesso istante, diciamo così. È un collegamento di linea, quindi un collegamento con tutti i crismi, che collega due piccole isole della Scozia, Westray e Papa Westray, due isole che distano appena 2,7 km, quindi la distanza più breve della pista di atterraggio dell'aeroporto di Heathrow a Londra, cioè tanto per darvi un'idea, sempre in materia di aerei. Quanto dura questo volo? Dunque, la durata ufficiale schedulata è di 2 minuti, ma se il vento è favorevole, e da quelle parti pare che il vento non manchi mai, il viaggio dura esattamente 90 secondi. Il record assoluto registrato di appena 53 secondi dal decollo all'atterraggio in una giornata particolarmente ventosa. Praticamente fate in tempo ad allacciare la cintura di sicurezza, sentire il rombo del motore, girarvi a guardare il finestrino ed ecco che siete arrivati. Naturalmente, ecco, per chi soffre di ansia da volo, questo potrebbe essere il modo per piano piano sconfiggerla, perché insomma che cosa può accadere in 53 secondi di volo? Naturalmente è un aereo piccolino, appena 8 posti, non c'è l'hostess che vi offre il caffè, non c'è lo steward che vi illustra le varie regole di sicurezza del veicolo, non c'è ovviamente il bagno, ma insomma per 90 secondi credo tutti possiate trattenere la pipì. Ma la domanda che mi sono fatta subito: ha senso un volo così corto per coprire una distanza così breve, che in fondo si potrebbe coprire con un traghetto, addirittura realizzando un ponte? In realtà il traghetto c'è, ma i fondelli e le correnti del Mare del Nord sono così ostici che il viaggio in barca può diventare un incubo di onde e mal di mare. Quindi per gli abitanti di queste isole questo piccolo aereo è un vero e proprio autobus con le ali vitale, viene utilizzato per andare a scuola, per andare dal medico, per fare la spesa. Quindi a livello di pura curiosità, sappiate che esiste anche appunto un volo che ha una durata da record, non per la lunghezza ma per la brevità, appunto il volo più breve del mondo. E questa è la prima curiosità che vi regaliamo in questo pomeriggio, la seconda ci porterà in Canada tra qualche minuto. Nobody's romantic 'cause it's too early for dancing, but here comes the music.

La voce bellissima di Amy Winehouse, pronti a raggiungere il Canada, una regione del Canada particolare, la Columbia Britannica, per scoprire un luogo che sembra essere stato letteralmente dipinto da un artista eccentrico, tant'è che quando ho visto delle foto mi sono subito interrogata: ma sarà un luogo reale o è una foto realizzata con l'intelligenza artificiale? Invece è un luogo reale, si chiama Spotted Lake, tradotto letteralmente il lago a chiazze, o meglio il lago a pois. Quindi immaginate una distesa d'acqua, quella appunto di un lago, che con l'arrivo del caldo estivo inizia ad evaporare, fin qui nulla di particolarmente strano a fisica. Man mano però che l'acqua sparisce,

sul fondale accade la magia. Iniziano ad emergere decine e decine di enormi cerchi perfetti, simili a dei giganteschi po' colorati: giallo, ocra, verde smeraldo, azzurro pallido, bianco splendente. Ciascuno di questi cerchi ha un colore diverso. E vi chiederete come fa la natura a creare qualcosa di così particolare, di così perfetto al tempo stesso. Ebbene, il segreto sta sotto il fango, perché questo lago ha una delle concentrazioni di minerali più alte al mondo. C'è il solfato di magnesio, il calcio, il titanio, l'argento, il sodio, ed estate, quando l'acqua evapora, questi minerali si cristallizzano e formano delle vere e proprie stradine calcaree, dei sentieri induriti che circondano le pozze d'acqua rimaste. Ogni pozza, a seconda del minerale che prevale in quel punto preciso, prende proprio un colore diverso. Quindi il solfato di magnesio cristallizza d'estate, regalando sfumature incredibili dal verde al giallo dorato. Per secoli questo non è stato soltanto un fenomeno da fotografare, sicuramente se vedete delle fotografie è impressionante, particolarissimo e bellissimo, ma per la popolazione indigena locale questa è un luogo sacro e anche terapeutico. Pensate che durante la prima guerra mondiale i minerali del lago venivano persino raccolti per produrre delle munizioni. Oggi l'area è un'area protetta per preservare la sua delicatezza e la sua sacralità, quindi non ci si può camminare sopra evidentemente, ma lo si può comunque ammirare da un punto panoramico sulla strada, e la vista davvero toglie il fiato, sembra davvero di guardare un paesaggio lunare o la tavolozza di un pittore, quindi davvero qualcosa di estremamente suggestivo. Se andrete appunto in Canada, ricordate questo lago Apua, però per tutti gli altri cercatelo su motore di ricerca, ed è davvero uno spettacolo che merita di essere visto. A proposito di spettacoli, gli spettacoli della musica dal vivo che proseguono in quest'estate da record, noi però parliamo di un artista da record che ci ascoltiamo subito. Lui è Harry Styles.

bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via.

Il mare d'inverno, Enrico Ruggeri, l'inverno, quanto lo desidererei. Io che amo tanto l'estate, però insomma sicuramente sono giorni estremamente faticosi in cui si può però trovare il refrigerio con un buon gelato o comunque con qualcosa di fresco. Insisto sul gelato e su un gelato particolare perché domani e domenica in tante gelaterie in tutta Italia, sono tantissime le gelaterie aderenti, torna un gelato per la pace, che è un'iniziativa che anche lo scorso anno ha fatto tanto del bene e quindi mi fa anche molto piacere segnalarvelo. Quindi domani e domenica potrete andare in una delle gelaterie che aderiscono a questo progetto di Medici Senza Frontiere e scegliere un gelato a un gusto particolare, peraltro molto fresco, il gelato al gusto anguria, simbolo di speranza e resilienza, e con questo semplice gesto contribuiremo a sostenere l'intervento di Medici Senza Frontiere a favore della popolazione civile a Gaza, in Palestina e Medio Oriente, dove purtroppo è vero che i riflettori si sono spenti, se ne parla sempre meno, ma i bisogni non si sono esauriti, anzi tutt'altro, l'emergenza è ancora in corso, quindi farà caldo, però uscite per un buon gelato. Sul sito di Medici Senza Frontiere trovate proprio la mappa di tutta Italia con l'elenco completo di tutte le gelaterie aderenti. I clienti potranno contribuire prendendo appunto questo gusto solidale del cocomero, che ha scelto per i colori che in qualche modo richiamano anche questo simbolo che è diventato insomma di adesione a queste popolazioni martoriate, oppure potete anche scegliere un qualunque altro gusto e lasciare una piccola donazione anche simbolica in un salvadanaio dedicato che sarà appunto collocato in gelateria. Il tutto avverrà senza un passaggio di cassa, quindi il donatore metterà l'importo direttamente nella cassettina, con la certezza che tutto il denaro donato arriverà a Medici Senza Frontiere proprio per finanziare gli interventi in queste zone. Ogni tipo di intervento, quindi interventi sanitari, approvvigionamento di generi di prima necessità. Mi raccomando, se potete date una mano, credo che si possa anche poi fare una donazione online, quindi se proprio non avete la possibilità di raggiungere fisicamente una di queste gelaterie potete insomma sicuramente dare il vostro contributo. Quindi vi ricordo domani e domenica la nuova edizione di Un Gelato per la Pace.

Povero me, cantava Filippo Graziani. Chissà se povero me lo ha detto anche Paolo questa mattina quando gli è stato detto che mi avrebbe tenuto compagnia in regia qui in questo pomeriggio. Spero di no. Io invece sono molto felice di ritrovarlo. Nella prossima ora, dopo il notiziario, parleremo di celiachia. Come detto, l'Associazione Italiana Celiachia ha predisposto tutta una serie di strumenti fondamentali e utilissimi anche per chi quest'estate partirà, andrà all'estero e vuole viaggiare in sicurezza, sapendo di poter trovare sempre alimenti consoni con la propria situazione, non soltanto appunto nei ristoranti, ma anche negli aeroporti, lungo le autostrade, perché no, anche all'estero. Quindi, se siete interessati anche indirettamente da questa materia, rimanete all'ascolto, perché sono sicura che vi daremo tanti buoni consigli. Nel frattempo torniamo indietro nel tempo, un brano che sono sicura vi accenderà tantissimi ricordi, questo di Bonnie Tyler.

fatto ballare Kylie Minogue con questo brano, anch'esso con qualche anno sulle spalle, ma anni portati benissimo. Sapete che l'estate è anche tempo di divieti particolari. Non so se avete letto la questione di quella spiaggia di Vieste dove è vietato portare panini in spiaggia. La questione, insomma, è tornata proprio di attualità perché una mamma ha portato di nascosto dei panini per il bambino in un lido di Vieste dove appunto i gestori avevano vietato il cibo portato da casa. E naturalmente la questione fa discutere: può un lido privato imporre questo tipo di divieto? In alcune regioni italiane la maggior parte delle spiagge, lo sappiamo, sono occupate da stabilimenti, le spiagge libere sono davvero poche. Se poi in questi stabilimenti ci impongono anche di acquistare il cibo in loco, davvero diventa proibitivo naturalmente fare una vacanza con i propri figli. Io vi lascio questa notizia così, un pochino sospesa. Poi andremo probabilmente nella prossima ora anche un pochino ad approfondire la normativa e anche la situazione negli altri paesi europei per capire se è un'anomalia quella italiana oppure no. Intanto, secondo voi è giusto che uno stabilimento balneare imponga il divieto di introdurre cibi da fuori, anche magari per i bambini? Ragionateci e magari poi scrivetecelo.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Nel Golfo Persico, sesta notte di incursioni aeree e attacchi incrociati tra Iran e forze armate statunitensi, che dichiarano di aver colpito vari obiettivi strategici nel paese degli Ayatollah.
1: Oltre alle postazioni militari, infatti, i raid hanno colpito anche ponti e aeroporti, in particolare a Bandar Abbas, importante città portuale nel sud del paese. La risposta dell'Iran è stato un massiccio lancio di missili contro le installazioni militari americane nel Golfo. I Pasdaran affermano di aver colpito alcuni caccia a distanza in Giordania. In Qatar, i detriti di un missile hanno ferito un bambino. Si continua a sparare anche nello stretto di Hormuz. Una petroliera è stata colpita da un proiettile mentre navigava davanti alle coste dell'Oman. Ieri solo 3 mercantili hanno attraversato lo stretto. La maggior parte delle navi ha invertito la rotta e la situazione potrebbe peggiorare, perché l'Iran, attraverso i ribelli Houthi dello Yemen, potrebbe chiudere anche lo stretto di Bab el Mandeb, via d'accesso al canale di Suez, paralizzando il traffico commerciale tra Oriente e Occidente. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: Gran Bretagna, il nuovo leader dei laburisti britannici Andy Burnham, appena nominato alla guida del partito, si è detto pronto per il compito che gli è stato affidato e ha rivendicato di avere un piano per farlo. Illustrando le priorità del suo mandato, Burnham ha affermato che il suo obiettivo sarà quello di costruire una nuova politica, visto che molti cittadini sono esasperati proprio dalla politica e finiscono quindi per disinteressarsene. Torniamo in Italia. Era di Suisio, in provincia di Bergamo, Alice, la ragazzina undicenne morta la notte scorsa dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una piscina dello stabilimento balneare Bagni Segesta a Sestri Levante, in provincia di Genova. L'amministrazione comunale e la comunità parrocchiale di Suisio, in un post pubblicato sui social, esprimono il più profondo cordoglio e si stringono con affetto attorno alla famiglia di Alice, colpita dal dolore per la precoce scomparsa della giovanissima. A 91 anni è morto a Verona Osvaldo Bagnoli, storico allenatore dell'Hellas Verona, che vinse lo scudetto nella stagione 84-85 e brillò nel massimo campionato di calcio per buona parte degli anni 80. Bagnoli si è spento nell'ospedale di Borgo Roma della città scaligera, dove era ricoverato. Oltre al Verona, Bagnoli allenò anche altre squadre di Serie A come l'Inter e il Genoa. E calcio azzurro in lutto anche per la tragica scomparsa che ha colpito oggi la famiglia di Silvio Baldini, allenatore dell'Under 21 dell'Italia e CT Interim della nostra nazionale maggiore. Nelle scorse ore, infatti, all'età di 30 anni si è spenta la figlia del tecnico, Valentina, affetta fin dalla nascita da una grave forma di tetraparesi spastica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Le parole dell'estate.

0: E come preannunciato, ci faceva piacere quest'oggi fare anche un po' di informazione utile e richiamare l'attenzione su qualcosa che probabilmente riguarda direttamente o indirettamente molti dei nostri ascoltatori, ne sono convinta. Parliamo di celiachia, parliamo di estate, uniamo tutto e coinvolgiamo subito qualcuno che ci darà una mano, perché è con noi la nostra ospite Carlotta Romeo, dietista dell'Associazione Italiana Celiachia. Ben arrivata Carlotta, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, grazie per l'invito, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: No, grazie a lei, perché ci sembrava assolutamente utilissima aprire questa pagina, forse non tanto e non solo per le persone celiache che sono all'ascolto, che immagino siano molto informate, ma anche per tutti noi, perché secondo me, io su questo sono molto convinta, l'informazione è fondamentale per tutti, anche perché magari partiremo con qualche amico che è celiaco, insomma vogliamo fare delle vacanze belle, serene e in sicurezza, giusto?
1: Esatto, e lo si può fare se si è informati, proprio così, perché grazie all'informazione poi tutto risulta anche più semplice, più gestibile. Ci rivolgiamo ai celiaci diagnosticati, che ad oggi sono quasi 280.000, però sappiamo che la celiachia attende ancora tante diagnosi, perché si pensa che, appunto, si ipotizza che circa 600.000 persone siano celiache, e la celiachia riguarda oltre l'1% della popolazione, e quindi ci rivolgiamo anche a tutte le persone, appunto, che ci stanno ascoltando, in modo tale che l'informazione arrivi a 360 gradi.
0: Non c'è dubbio, molto ha fatto nel corso degli anni l'Associazione Italiana Celiachia, non soltanto a livello di informazione, ma anche nel far sì che tutto possa essere sicuro anche quando si pranza al di fuori delle mura domestiche, a casa si gestisce, no, tutto quanto secondo dei criteri che uno cura in prima persona. Quando si va fuori, un tempo era veramente molto complicato per una persona celiaca mangiare, in vacanza non ne parliamo. Invece adesso, per fortuna, anche grazie al programma Alimentazione Fuori Casa, le cose sono più semplici. Cos'è questo programma?
1: Allora, il programma Alimentazione Fuori Casa nasce dall'esigenza di AIC creare proprio una rete di esercizi della ristorazione informati sul senza glutine, sulla dieta senza glutine, quindi pronti ad accogliere il celiaco, ma anche le persone che si trovano con il celiaco, quindi l'indotto, i familiari, gli amici, proprio per permettere dei pranzi, delle cene in sicurezza, in tranquillità, o delle vacanze. E l'obiettivo è proprio quello, la finalità di migliorare appunto la qualità di vita delle persone celiache. Ad oggi quasi 5.000 sono i locali aderenti al programma AFC, e quindi il personale dell'associazione è sempre attento per formare, implementare questo numero, perché, come appunto giustamente diceva, è importante che il celiaco si senta accolto il più possibile quando va fuori casa.
0: Certo, sul sito celiachia.it si può trovare sempre l'elenco aggiornato di questi locali, però forse uno strumento particolarmente utile che mi sentirei di consigliare è l'app.
1: L'app AIC Mobile, esattamente. All'interno è possibile trovare la mappa dei locali aderenti al programma FC. Tutti gli associati AIC possono consultare questo elenco e quindi trovare il locale che durante le proprie vacanze o sia pronto per il pranzo, per la cena, ad accogliere appunto la persona celiaca. Inoltre, all'interno dell'app AIC Mobile abbiamo anche altri strumenti che migliorano la qualità di vita nella gestione proprio quotidiana della dieta senza glutine, ad esempio il prontuario degli alimenti con la funzione dello scan tramite la fotocamera del cellulare. Si riesce a capire se il prodotto che stiamo visualizzando è idoneo oppure no, perché è all'interno oppure no del prontuario, quindi un valido aiuto per la spesa di tutti i giorni, ad esempio. Ci sono poi dei contenuti che sono anche gratuiti, quindi riservati, quindi per tutti, e ad esempio la sezione news sulla celiachia e la dieta senza glutine, o la DC, che è uno strumento molto utile per la conduzione appunto della dieta senza glutine, uno strumento a semaforo che raggruppa gli alimenti in base all'idoneità per la dieta senza glutine.
0: Comodissimo, sicuramente comodissimo. Allora pensiamo alle vacanze. Si parte, si ha il piacere di pranzare fuori, ci sono questi locali che aderiscono al programma di cui parlavamo e lì andiamo tranquilli. Se non ne troviamo, cosa facciamo? Non mangiamo?
1: Allora, il consiglio di AIC è assolutamente quello di non rinunciare ovviamente a un pranzo fuori, una vacanza, ma è importante, il consiglio che diamo sempre è quello di far sempre presente la propria condizione, quindi la celiachia, la necessità di mangiare senza glutine. Se qualcosa non convince, si può optare per qualcos'altro, magari qualcosa di più semplice, e informare preventivamente di queste necessità rende tutto sicuramente più semplice.
0: Non c'è dubbio. Certo, se uno va all'estero magari è un po' più complicato.
1: Può essere più complicato, ma magari no, anche perché AIC fa parte della grande famiglia OEX, che è appunto la federazione delle associazioni celiachia in Europa e del PYI, e all'interno del sito www.celiachia.it ci sono i riferimenti del sito OEX, del sito PYI, dove ci sono tante informazioni su dove mangiare, dove acquistare in sicurezza anche all'estero. Ci sono anche delle parti con delle frasi tradotte in diverse lingue sulla celiachia, la dieta senza glutine, in modo tale da avere degli strumenti da portare con sé.
0: Fondamentale. Sicuramente il sito celiachia.it è un punto di partenza per trovare informazioni a tutto tondo. Quando prima parlavamo del programma alimentazione fuori casa, quindi di questi esercizi che hanno aderito, non le ho chiesto se tra questi ce ne stanno anche in punti nodali quando si viaggiano, so, gli aeroporti, le stazioni, le autostrade.
1: Allora sì, il programma alimentazione fuori casa comprende proprio una sezione di punti ristoro proprio in questi luoghi, quindi nelle stazioni, negli aeroporti, nelle aree servizio autostradali, e sono sempre più numerosi. Pensare che nel 2025-2026 sono cresciuti di oltre 250 unità, e quindi su tutta la penisola c'è la possibilità di avere una piccola offerta anche in queste situazioni. E abbiamo anche sviluppato, diciamo, un video in particolare che ha raggruppato un po' le principali problematiche di quando si viaggia e delle soluzioni pratiche per affrontare queste problematiche che potrebbero verificarsi durante un viaggio. Quindi è un ottimo strumento per affrontare e partire un pochino più preparati.
0: Mentre chiacchieravamo, Carlotta, stavo pensando che l'estate, soprattutto con le temperature elevate, è tutto sommato una stagione in cui viene voglia, almeno a me, di mangiare delle cose che per fortuna sono senza glutine, quindi penso, non so, alla caprese, il prosciutto col melone, comunque tanta verdura, tanta frutta, e quindi lì andiamo tranquilli. Un dubbio sul gelato: il gelato è sempre innocuo?
1: Tra l'altro il gelato è anche un po' il simbolo dell'estate, no? E il gelato deve essere non soltanto il cono, deve essere senza glutine, ma anche i vari gusti, le guarnizioni, le decorazioni. Quindi è importante assicurarsi appunto che sia senza glutine, che la modalità di preparazione sia esente da contaminazioni. È possibile appunto rivolgersi alle tante gelaterie aderenti al programma alimentazione fuori casa, però come dicevamo prima non sempre è possibile trovarsi in una gelateria, in questo caso aderente al network ASC, e allora mettiamo in pratica i pochi consigli che ho fornito anche prima rispetto appunto alla sicurezza del gelato. Se ci si trova a consumare invece un gelato confezionato, l'etichetta ci può aiutare appunto nel capire se il prodotto può essere idoneo oppure no. Inoltre ci può essere il claim senza glutine in etichetta o anche il marchio sfiga barra.
0: Esatto, quindi veramente questo fa capire quanti passi in avanti sono stati fatti, Carlotta, perché io ricordo un compagno di classe celiaco, quindi parliamo veramente di tanti anni fa, cioè la situazione era totalmente diversa e molto molto complicata anche appunto per chi voleva qualunque cosa gustare fuori casa. E soprattutto credo un grande passo è stato fatto nei confronti di una parola che lei ha detto prima, non avevamo pronunciato, contaminazione, no? Perché molti ritengono che l'unico rischio sia mangiare qualcosa che contiene glutine, ma la contaminazione è sicuramente un aspetto importante.
1: Assolutamente sì, fa parte appunto di una buona conduzione della dieta senza glutine, quindi dobbiamo assicurarci che gli ingredienti che vengono utilizzati siano appunto senza glutine, però non abbiano subito neanche delle contaminazioni, ma tutto questo non deve allarmare, perché come dicevamo prima, l'informazione sulla gestione di un pasto senza glutine è fondamentale, appunto perché basta mettere in pratica delle poche regole ma precise per riuscire ad avere comunque un pasto sicuro
0: e gustoso. Quindi ora quasi quasi un gelato me lo mangerei volentieri, vista l'ora e anche il caldo. Carlotta, grazie mille, consigli sicuramente preziosissimi. Rimandiamo comunque tutti i nostri ascoltatori sul sito celiachia.it e direi che l'app EC Mobile è fondamentale e utilissima. Grazie Carlotta, buona estate.
1: Grazie a voi, buona estate a tutti.

poco dopo il party scarabocchi i vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

E con questa scarabocchi torniamo alle nostre chiacchiere, ancora grazie alla dottoressa Romeo che ci ha dato tantissimi consigli utili. Alla fine dell'ora precedente parlavamo di spiagge, no? In Italia sappiamo che c'è una grandissima percentuale del litorale che è attrezzato, quindi spiagge libere non ne abbiamo tantissime, ci sono addirittura delle regioni come Emilia Romagna e Liguria dove il 70% del litorale è stato privatizzato, e al contrario in altri paesi ci sono molte più spiagge libere, penso alla Grecia, alle Canarie, alle Baleari, tante spiagge libere anche molto molto belle. Per carità, insomma, nessun giudizio, però sappiamo che il costo dei lidi privati in Italia ha raggiunto quest'anno dei costi esorbitanti, quindi già prendere un lettino, un ombrellone ha un costo importante. Molti prevedono anche un biglietto d'ingresso, naturalmente hanno tutti dei bar e dei ristoranti con dei costi non esattamente abbordabili. Tutto questo per ritornare al caso da cui eravamo partiti, questa mamma di Vieste che è stata multata o comunque redarguita dai gestori del lido che sta frequentando per aver portato da casa un panino per il suo bambino. C'è da aggiungere come informazione che questa mamma aveva affittato l'ombrellone per tutta la stagione e questa stagione balneare le era già costata 850 euro, e per questo insomma voleva magari risparmiare un pochino almeno sui pasti, per quanto utilizzasse il bar regolarmente per i caffè, per i gelati, ma il regolamento vietava il consumo di cibi propri. Come è andata a finire la questione? La questione è andata a finire che nessun lido può vietare di portare cibo da casa. Questo divieto è illegale. La conformità del regolamento di questo lido era già stata contestata dalle istituzioni pugliesi ed è stato ribadito proprio in questa occasione. Quindi la signora, per fortuna, è stata insomma in qualche modo più che scusata, anzi giustamente aggiungo io, si era portata un panino sulle spalle, che poi bella faccia, voglio dire, fosse stata una cliente saltuaria, ma 850 euro aveva già sforzato per il noleggio dell'ombrellone per una stagione, credo che insomma farle la multa per un panino sia quantomeno eccessivo. Spero che la signora il prossimo anno cambi lido, insomma è il minimo secondo me in questi casi. Fateci sapere se siete anche voi incappati in qualche situazione spiacevole, se anche voi quest'anno avete dovuto rivedere anche i vostri programmi familiari proprio per questi costi importanti dei lidi italiani. Insomma, se avete voglia io vi lascio la nostra mail diretta @radioinblu.it.

0: Estate in Blu 2000. Le parole dell'estate. Dell'estate. Disco in Blu 2000. 2000. 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Streets of Dreams degli U2.

Abbiamo imparato a conoscerla, ad amarla, questa nuova canzone degli U2, Disco Blu 2000 della settimana. Continuiamo a pensare all'estate, al sole, a dare anche qualche consiglio in prospettiva, nel senso che quello che sto per raccontarvi è il frutto di uno studio condotto dall'Università di Sassari, che sicuramente apre nuove frontiere anche per quel che riguarda la protezione della nostra pelle dai danni del sole, ma ancora non ha trovato delle applicazioni concrete. Parliamo di miele. Il miele fa bene, lo sappiamo, è un'ottima alternativa anche allo zucchero. Probabilmente non immaginavamo che il miele potesse proteggere la pelle dai danni dello stress e dei raggi UV. Il sole, lo sappiamo, accelera l'invecchiamento della pelle, e del miele sappiamo che ha delle proprietà antiossidanti, antimicrobiche, antinfiammatorie e cicatrizzanti. Addirittura viene utilizzato infatti per preparare dei gel e degli unguenti per le ferite e per le ustioni, in modo particolare una tipologia di miele, il miele di Manuka. Adesso invece appunto l'Università di Sassari sta facendo degli studi ulteriori per capire se possa promuovere la rigenerazione cellulare e quindi rallentare l'invecchiamento cutaneo. Secondo gli studi condotti, il pretrattamento con miele millefiori all'1% regola e protegge la cute dallo stress cutaneo dovuti ai raggi UV. Nelle cellule staminali della pelle, il miele infatti ha aumentato i marcatori correlati alla staminalità, riducendo l'espressione dei geni dell'invecchiamento. Quindi questo trattamento ha ridotto il rilascito di ossido nitrico e aumentato le difese antiossidanti. Inoltre, il trattamento con il miele ha permesso l'aumento di geni di protezione dallo stress cellulare, quindi tutti indicatori davvero positivi. Ora, per il momento sono appunto degli studi in erba che poi devono trovare anche una concretizzazione nell'uso quotidiano, quindi non prendete quello che vi ho detto alla lettera e non mettetevi al sole spalmandovi il miele sulla pelle, non è questa la questione, però sicuramente questi studi aprono magari la possibilità di studiare delle formule cosmetiche che utilizzino anche il miele proprio nella protezione solare, e che sicuramente può dare delle ripercussioni sulla nostra pelle estremamente positive. Quindi ancora una volta Madre Natura dimostra che ha creato tutto quello che serve per proteggerci, sta a noi ovviamente utilizzarlo al meglio, quindi chissà, un giorno presto utilizzeremo dei solari al miele.

questa canzone degli Sfondabaleno, non mi stancherei mai di riascoltarla. Vi è mai capitato di avere uno starnuto in canna, diciamo così? Magari vi trovate in una situazione tale che sarebbe stato sconveniente starnutire, allora lo trattenete. Allora, se siete un po' ipocondriaci, vi invito a non ascoltare quello che sto per dirvi, perché leggevo questa mattina che trattenere uno starnuto può essere pericoloso e quindi bisognerebbe forse, ecco, non trattenerlo. Intanto spieghiamo che starnutire è una reazione naturale del nostro organismo e tra l'altro aiuta anche il cervello, o meglio è il cervello che dà l'impulso a starnutire per liberare le cavità nasali. Durante uno starnuto acqua, muco e aria vengono espulsi a una velocità spesso anche notevole, può addirittura raggiungere i 160 km orari in appena 150 millisecondi, e uno studio dell'Università della Pennsylvania conferma che è un processo molto importante che serve anche un po' per fare una sorta di reset delle cellule presenti all'interno del naso. Delle volte però appunto lo starnuto insomma arriva in un momento assolutamente inopportuno e quindi per evitare l'imbarazzo abbiamo la tentazione di trattenerlo. Eppure questa abitudine, che può sembrare innocua, non lo è affatto, perché quando si blocca uno starnuto la pressione all'interno del sistema respiratorio aumenta da 5 a 24 volte rispetto a quella di uno starnuto normale. Questa improvvisa impennata può spingere l'aria verso l'orecchio, causando addirittura nella peggiore delle situazioni la rottura del timpano o comunque otiti, infezioni, addirittura la perdita dell'udito. Per questo ho detto ipocondriaci, non mi ascoltate. Nei casi più gravi poi il picco di pressione può provocare anche la rottura di vasi sanguigni, lesioni al diaframma, complicanze serie che richiedono l'intervento di un medico. Ora è chiaro, insomma, tutti noi abbiamo trattenuto uno starnuto, non ci è successo niente del genere, però magari farlo in maniera diciamo eccessivamente frequente, quindi secondo questo studio dell'Università della Pennsylvania, è tutt'altro che consigliabile. Quindi laddove possibile non blocchiamolo, cerchiamo se possibile di prevenire, quindi capire quali sono le cause di questi starnuti. Se sono starnuti allergici interverremo sulle cause dell'allergia e quant'altro, piuttosto che trattenere questa spinta enorme che raggiunge 160 km orari, che fa aumentare appunto la pressione respiratoria. È davvero molto inquietante tutto questo, quindi non ci pensiamo, andiamo avanti con la musica. Arriva Mahmood.

0: l'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno. Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
1: Il meglio di
2: La Biblioteca di Gerusalemme.

0: selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su Inblu 2000.
1: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
2: Ma che cos'è poi l'ora solare? Si dorme un'ora di più? Si dorme un'ora di meno? Ma niente di tutto questo. L'ora solare è il programma di TV 2000 che vi racconta ogni giorno quello spicchio di luce che illumina la vita quotidiana. Ci sono io, Paola Saluzzi. Ci sono storie bellissime, persone che si raccontano, credetemi, come non hanno mai fatto, e ci siete voi.
3: Il meglio di
2: L'ora solare, tutti i giorni da lunedì al venerdì alle 12:20 su TV 2000.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. La crisi medio orientale ha peggiorato le prospettive per la crescita e l'inflazione nell'area euro. Lo scrive oggi Banca Italia nell'ultimo suo bollettino economico. Nei primi tre mesi dell'anno il prodotto interno lordo dell'area euro è salito al ritmo moderato dei trimestri precedenti, lo 0,3%. Le ostilità nel Golfo Persico, sottolinea però Palazzo Koch, hanno avuto nei mesi primaverili un impatto negativo sul prodotto che, secondo le nostre stime, è aumentato in misura modesta. In Ucraina è stata un'altra notte di pesanti bombardamenti aerei russi, ma anche le forze armate di Kiev hanno colpito a loro volta vari obiettivi russi.
1: Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il nemico durante la notte ha lanciato contro l'Ucraina più di 130 droni e 8 missili. A Odessa l'attacco russo ha centrato edifici residenziali, una scuola materna, un istituto religioso, auto e infrastrutture civili, uccidendo 2 persone e ferendone almeno 5, tra cui 3 bambini, ha confermato Zelensky. Il presidente ucraino ha fatto sapere che 2 persone sono morte a causa di un attacco aereo anche nella regione di Zaporizhia. L'agenzia di stampa nazionale ucraina Ukrinform ha riferito che stamani a Mykolaiv le truppe russe hanno condotto un attacco con droni contro le infrastrutture portuali, uccidendo 2 cittadini ucraini che si trovavano a bordo di una nave straniera. Il sito di Ukrainska Pravda ha riportato che stamani una persona è rimasta uccisa in un attacco russo con droni a Kherson. Durante la notte droni ucraini hanno colpito 7 petroliere della flotta ombra russa in diverse località della Crimea nel Mar Nero. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: Vittime del sovraffollamento carcerario che si somma al caldo in 2 giorni, 2 morti nel carcere di Lucca, un ragazzo di 23 anni che si è tolto la vita e un 35enne morto pare per cause naturali. Quello di Lucca è uno degli istituti più stipati d'Italia, con un tasso di sovraffollamento che supera perfino il 240%, una situazione inaccettabile. È quanto scrive oggi in una nota pubblica Alessandra Nardini, assessora regionale toscana con delega alle politiche carcerarie. Nardini ha anche annunciato che il prossimo 24 luglio visiterà la casa circondariale di Lucca insieme al presidente dell'associazione Antigone in Toscana. Saverio Valentino, nominato ieri presidente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato dei presidenti di Camera e Senato, si è oggi insediato alla presidenza dell'antitrust. Nato a Roma nel 71, Saverio Valentino è stato componente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato dal 13 giugno del 2023. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
3: Bentrovati, buon pomeriggio. Anche oggi è uno di quei giorni che sembrano nati per farci alzare il sopracciglio, venerdì 17. Non perché sia successo qualcosa di preciso, ma perché la nostra storia ha accumulato simboli, paure, piccoli indizi e alla fine li ha messi tutti nello stesso giorno, come un cocktail, no? Di superstizione e di fantasia. Come l'anagramma del numero 17 in numeri romani, che può essere Vixi, quindi ho vissuto, quindi sono morto. Una parola da lapide, non proprio un augurio di buona fortuna. Poi ci si mettono le legioni romane annientate, il diluvio biblico che parte il giorno 17, i pitagorici che considerano il 17 un numero imperfetto. Diciamo che già di suo c'ha questa aura un po' storta, ecco. E poi arriva il venerdì. Nella tradizione cristiana è il giorno della crocifissione, quindi per secoli è stato considerato un giorno da evitare per matrimoni, per viaggi, per decisioni importanti, no? Un giorno pesante, ecco. Di Venere e di Marte non si sposa, non si parte, diceva mia nonna. E quando metti insieme un numero che porta sfortuna e un giorno che porta sfortuna, diventa una tempesta culturale perfetta. Ed ecco che per la cultura italiana questo giorno è meglio non sfidarlo. Così nasce il venerdì 17, non da un evento specifico, ma da una somma di suggestioni, di simboli, di paure che si sono sedimentate nel tempo. E mentre il mondo anglosassone si preoccupa di venerdì 13, noi abbiamo il nostro piccolo capolavoro di superstizione mediterranea. Un giorno che alla fine non fa davvero paura, ma ci piace raccontarlo come se ci avesse un carattere tutto suo. Di sicuro oggi siamo pure nel picco dell'ondata di calore che da qualche giorno sta facendo impazzire i termometri, e poi oggi è pure la vigilia della finalina del mondiale, no? Terzo e quarto posto, Francia e Inghilterra, ma questa è un'altra storia. Le parole dell'estate. anche oggi. La prossima ora la passiamo insieme con la regia di Francesco Filippi. Partiamo.

0: here nel senso di qui, adesso, così cantano Mumford & Sons nel pomeriggio di Inblu 2000, per parlare anche di viaggi come abbiamo fatto durante l'inverno, insomma la ricerca di luoghi d'Italia che valesse la pena scoprire o riscoprire, no? Per la geografia di un paese lontano dal turismo dei grandi numeri, anche se in estate dubito che non ci siano grandi numeri di turisti nell'area marina protetta di Capo Rizzuto in Calabria, che ci siamo fatti raccontare l'autunno scorso dal presidente del WWF di Crotone, il professor Paolo Asteriti. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Cosa significa la più grande area marina protetta in Italia per ampiezza? Una delle più grandi, insomma, per ampiezza.
3: Sì, sono 40 chilometri di costa, più di 40 chilometri di costa, ma più che altro è la diversità della costa che la rende particolare, perché passiamo dalla sabbia rossa alla sabbia grigia, alla costa, diciamo, fatta di rocce, quindi c'è un po' di tutto, ecco. Questa è già la prima particolarità che ha l'area marina protetta.
2: Io una cosa che voglio chiederti così a bruciapelo, no? Perché l'area marina protetta di Capo Rizzuto è uno di quei paradisi fuori dal turismo del mainstream, che da una parte viva Dio, insomma, perché un luogo del genere pieno e insomma, forse non sarebbe lo stesso spettacolo che c'è per quelli che riescono invece a goderselo in queste condizioni. È una scelta precisa questa, oppure?
3: Ma penso che anche in questo caso la natura si sia protetta da sola, nel senso che il fatto che ci siano tante piccole spiaggette difficilmente raggiungibili ha fatto sì che questo posto è rimasto per fino ad oggi, possiamo dire, comunque fino a quando non è stata non è nata l'area marina protetta, un posto isolato e ben protetto, ecco. Quindi questo ci ha aiutato tanto. Sono piccole spiaggette difficili da raggiungere, ognuno con la propria peculiarità, e questo l'ha protetta soprattutto dall'uomo, diciamolo, che è il killer numero uno dell'ambiente.
2: Ma c'è quindi sono diversi i punti d'ingresso dell'area marina protetta, cioè non è, come dire, c'è un ingresso principale, poi da lì si entra e si va nelle varie galette.
3: Sono 40 chilometri di costa, che è tantissimo. Calcola
2: certo.
3: Che c'è una prima zona che cade nel comune di Crotone, che è praticamente tutta scogli con argilla che sovrasta, diciamo, il mare, quindi difficili da raggiungere se non tramite proprio dei sentierini, anche un po' complicata, all'interno del parco archeologico di Capocolonna, quindi diciamo in un paesaggio veramente stupendo anche dal punto di vista storico. Recenti studi hanno trovato carichi del periodo greco che trasportavano colonne, insomma c'è anche un bellissimo museo, il parco archeologico, ecco, tutto ricade in questo bellissimo, diciamo, contorno, dico io, che poi ha anche un grosso valore.
2: Ah no, sicuramente. Che cosa significa area marina protetta? Perché tu stavi dicendo cale che sono quindi accessibili per i turisti, evidentemente, ma in un'area marina protetta si può fare il bagno, quindi?
3: Si può fare di tutto, come in tutte le aree marine protette, anche quella di Capo Rizzuto è divisa in tre zone, in zona di riserva A o zona di riserva integrale, dove diciamo è vietato, comunque regolamentata tutte le attività, compreso il bagno e lo snorkeling, che comunque si possono fare tranquillamente, è vietata anche la pesca a strascico, la pesca, diciamo, per subacquea, con i fucili per intenderci, perché può essere invasiva, però tutte le altre attività, quindi il diving, cioè vedere i nostri fondali, la balneazione, anche la piccola pesca sportiva, basta pagare un contributo di una decina d'euro, se non sbaglio, e si può fare. Cioè l'uomo può e deve visitare, perché diciamo c'è anche il fatto che deve essere valorizzata la zona, perché l'idea forse che c'era una volta che tutto si chiude e resta lì non funziona, l'abbiamo notato, bisogna aprirsi al territorio turistico, che deve sapersi comunque comportare rispettando le regole. Io sono un insegnante e insegno innanzitutto questo, ad amare il nostro territorio, perché amare qualcosa vuol dire anche proteggerla.
0: L'area marina protetta di Capo Rizzuto in Calabria. Siamo partiti da Crotone, che peraltro era una città seconda soltanto a Taranto nel periodo della cosiddetta Magna Grecia. Crotone, dove Pitagora aveva avviato la sua scuola matematica. L'intervista integrale si può recuperare su Play 2000, ma noi ci abbiamo pronto pure un altro pezzettino per riascoltare insieme tra pochissimo. State con noi.

0: C'è anche Conan Gray nel pomeriggio di In Blue 2000, versione dell'estate, che funziona un po' come un promemoria geografico dei luoghi che abbiamo provato a raccontare durante la stagione passata, quando siamo partiti ogni volta da una qualche ricorrenza, un piccolo museo o anche semplicemente un posto che ci piaceva, come può essere l'area marina protetta di Capo Rizzuto in Calabria, che tra le altre cose fa parte di una rete mondiale di osservazione delle tartarughe, ha una clinica avanzatissima per il recupero proprio degli animali in difficoltà, delle tartarughe in difficoltà, dove la difficoltà è sempre figlia dell'uomo, area marina protetta che da tempo è un crocevia di scambi culturali, come ci ha raccontato il presidente del WWF di Crotone, il professor Paolo Asteriti, che era la nostra guida d'eccezione. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Sono oramai 15 anni che facciamo campi di volontariato, prima con Libera e oramai da più di 10 anni con il WWF. E vengono da tutto il mondo, vengono da Canada, Giappone, veramente Cina, Messico, Europa, Italia. Noi ospitiamo circa 250 persone all'anno.
0: Mamma mia, cioè che vengono lì per imparare la storia, vivere la natura.
2: Sì, ecco, noi li portiamo. Innanzitutto fanno la ricerca nidi, periodo di giugno-luglio, poi da metà agosto in poi c'è la schiusa, quindi si dorme in tenda, si sta lì, si aspettano che escono le tartarughe. Ma c'è altro che facciamo, noi la pulizia manuale delle spiagge, perché è anche importante questo. Allora, l'idea della spiaggia a mo' di biliardo, cioè piazza, non è la vera spiaggia. La spiaggia deve avere le dune può essere pulita manualmente. Una volta che si pulisce manualmente, cioè, si vede la vera spiaggia. Ecco, questo è il messaggio che diamo alle persone, ecco, non un pacchetto, ecco, questa è la spiaggia, non è la spiaggia, ecco, la spiaggia non è liscia. Quindi pulizia manuale, sensibilizzazione, educazione ambientale. Poi abbiamo la fortuna di avere anche un po' di montagna in Calabria, li portiamo in una riserva, si fanno un bel tuffo da una cascatella, perché c'è anche questo. Si fa formazione, quindi percorsi di PCTO per i ragazzi con numerose scuole, e si fa anche un po' di tradizione, io te l'ho raccontato prima, ci tengo a precisarla. Insegniamo una sorta di, diciamo, lo chiamo il master chef dei poveretti, insomma, noi chiamando il centro anziani, perché la Calabria ha tanti anziani che hanno bisogno e vogliono conoscere i giovani e vivere i giovani, perché li mantiene anche i giovani. Facciamo venire queste signore dagli 80 in su, che insegnano anche a cinesi, giapponesi, canadesi, non so, a fare la pasta in casa.
0: Oh mamma mia, un patrimonio di bellezza infinito, un patrimonio di conoscenza trasmessa e condivisa, ma
2: sì. Con ottimi risultati, perché comunque la cucina italiana, la nostra storia, noi a volte cerchiamo magari di, non lo so, farli colpire con effetti speciali.
0: Sì.

0: Ma la semplicità e la nostra storia sono gli effetti speciali che abbiamo.
1: Certo, non sono secondi.
0: Abbiamo docenti universitari che sono venuti, che hanno fatto vedere i loro video ai ragazzi mentre facevano i cavatelli, li chiamiamo noi, no? Questa pasta fa... con raggiungere 70.000 visualizzazioni, cioè è una cosa che non apprezzo, ecco, questo è quello che siamo noi e il nostro territorio, e ci piace raccontarlo così, con semplicità.
2: Semplicità dove anche mangiare diventa qualcosa di importante, no? Ma non è un mistero, insomma, che la cucina sia una componente centrale della cultura italiana, cucina dove si mescolano proprio i concetti di integrazione e accoglienza, per esempio. Intervista integrale col professor Asteriti si può riascoltare su play2000.it, area marina protetta di Capo Rizzuto, ma in questi pomeriggi che passiamo insieme avremo modo di recuperare i contributi di diversi altri posti che abbiamo visitato durante la scorsa stagione, insomma, sognando di andarci con la bella stagione che finalmente è arrivata, tra l'altro. Le parole dell'estate.

l'anno scorso all'RCF Arena di Reggio Emilia e alla Reggia di Caserta, no? E dopo i 4 eventi negli stadi di Bibione, Roma, Torino e Milano lo scorso giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti di Luciano Ligabue arriva a settembre anche nei Palasport e parte tra l'altro dall'Arena di Verona, 22 settembre, questa prima data simbolica, impossibile trovare biglietti, almeno ci abbiamo provato in due, ma niente da fare, sarà che le prevendite sono iniziate a febbraio, cioè ormai per la musica dal vivo il tempismo, come dire, è tutto, insomma, le parole dell'estate.

C'è una specie di festival itinerante negli Stati Uniti che è figlio di un'idea di Lauryn Hill, Diaspora Calling, che era partito nel 2016 per celebrare la cultura afroamericana e che negli anni è diventato un appuntamento di arti visive, no? Di musica, insomma, che è arrivato anche in Europa, tra l'altro a Londra, ma in questa edizione americana di luglio e agosto in realtà, celebra anche i primi 30 anni di The Score, secondo album dei Fugees, di cui lei è stata parte, insomma, una serata condivisa anche con Wyclef Jean, che di quel progetto Fugees era un altro pezzo, ma dalla line-up originale manca il terzo, Frass, no? Che attualmente sta scontando una condanna per una cospirazione internazionale, ma in ogni caso i rapporti con Lauryn Hill non erano buoni, insomma, c'è una causa di mezzo, violazione di contratto, frode, insomma, qualcosa legato al tour della reunion dei Fugees, tour che non era andato proprio come da previsione. Comunque, noi per oggi ci fermiamo qui, per questa settimana ci fermiamo qui, pronti a tornare però lunedì, puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: Buonasera da Andrea Domaschio. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte dell'undicenne che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata per i capelli nella pompa d'aspirazione di una piscina in un bagno attrezzato sul litorale di Sestri Levante. Nel prossime ore il pubblico ministero darà gli avvisi per l'autopsia della ragazzina e solo allora saranno resi noti i nomi degli indagati per quanto avvenuto nella piscina profonda a poco più di un metro. Dalle indagini della Guardia Costiera su delega della procura emerge che non fosse presente nell'impianto il cartello che indica l'obbligo di utilizzo della piscina solo se accompagnati da un adulto per i minori di 12 anni, come prevede la norma regionale ligure. Caso Roggero: mentre si attende che il gioielliere 72enne si costituisca in carcere oggi pomeriggio, la presidente della Corte d'Appello di Torino, Alessandra Bassi, esprime anche a nome di tutti i colleghi togati sconcerto e estrema preoccupazione per la gravissima campagna diffamatoria che si è sviluppata sui social network in seguito alla sentenza della Corte Suprema di Cassazione con cui è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di Mario Roggero dalla Corte d'Assise d'Appello di Torino il 3 dicembre 2025, in parziale riforma della sentenza della Corte d'Assise di Asti del 4 dicembre 2023. Nell'aprile 2021 Roggero, dopo un assalto al suo negozio, aveva rincorso armati i rapinatori, uccidendone due e ferendo il terzo. Grave episodio di caporalato a Taranto. Un'inchiesta dei carabinieri, partita nel 2024 a seguito della morte di un operaio, ha svelato lo sfruttamento di decine di lavoratori in un'azienda agricola. Due gli arrestati e altri due indagati per omicidio colposo, caporalato e reati ambientali.
1: Omicidio colposo aggravato, inquinamento e disastro ambientale, impiego di lavoratori stranieri irregolari. Con queste accuse due persone sono state arrestate, altre due indagate a Taranto, a seguito di un'inchiesta dei carabinieri che ha scoperto un grave episodio di caporalato in un'azienda agricola del territorio. Gli accertamenti partono a maggio del 2024, a seguito della morte di un operaio indiano caduto da una pala caricatrice. Grazie alle testimonianze, ai rilevamenti della scientifica e all'autopsia, gli investigatori hanno ricostruito l'incidente che ha coinvolto l'uomo, scoprendo un pesante sistema di sfruttamento. Decine di lavoratori indiani erano costretti a lavorare anche oltre 12 ore al giorno, pagati 3 euro all'ora e in situazioni di grave carenza di sicurezza. L'operazione, che ha portato al sequestro preventivo del complesso di 3 aziende di oltre 1 milione di euro, ha svelato anche un sistema abusivo per convogliare liquami in un grande lago artificiale in un'area sottoposta a vincoli naturalistici. Fausto Nicastro, linea allo studio.
0: Morto a 91 anni d'età a Verona, Osvaldo Bagnoli, storico allenatore dell'Hellas che vinse lo scudetto nella stagione 84-85 e brillò nel massimo campionato per buona parte degli anni 80. Bagnoli si è spento nell'ospedale di Borgo Roma della città scaligera, dove era ricoverato. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: domanda, pazienza, col cimello sbagliato.
1: Bentornati ai Dischis.
2: Eccoci tornati. Oh, Moschierini.
1: Vi ho preso il caldo?
2: Sì, è tanto caldo, troppo caldo.
1: Puntata speciale fine luglio, sicché balneare, siamo tutti mezzi nudi.
2: Sì, che non so se è una bella cosa che poteste vedere, secondo me no. Però
1: l'odore non lo trasmetto.
2: No, meno male che è una radio, esatto, non posso nemmeno vedere.
1: Oggi portiamo solo Dischis.
2: Dischis o discoli.
1: Discoli che ci sono piaciuti ma che non abbiamo portato nelle puntate. Puntata a caso, nel senso non c'è un filologico, ognuno dice un disco mi è piaciuto perché e mette una canzone.
2: Ci alterniamo io e te, Stanganini?
1: Sì,
2: tanto perché... si è capito che Boscherini porta solo roba moscia.
1: Gabriel, vai a comprare le birre per tutti, vai.
2: Esatto, bravo, avviene, dai. Allora,
1: parto io subito.
2: Vai, vai,
1: Gabriel. Cosmo, la mia fonte, mi è piaciuto. È un po' diverso dal Cosmo notturno che metteva le bombe.
2: Ma... ora le fume basta.
1: Ora le fume basta. Ma è molto riflessivo, ma molto carino, soprattutto questa idea di fare i live all'alba. Non so se l'avete visto.
2: Live all'alba, fai matinè.
1: Fai mattinè.
2: Sì, era una cosa che andava di moda nei primi anni del 2000.
1: Sì, ma la moda è ciclica, te lo devo spiegare io. Cioè, guarda come mi vesto, devo spiegare la moda. Hanno
2: ragione.
1: E dai, partiamo con una canzone. Ogni giorno, ogni notte, Cosmo.

0: sogno.
1: Mi è venuta voglia di mojito, Stanganini.
2: Lo so, faccio botto, questo effetto, anche Cosmo.
1: Non l'avevo ascoltato l'album di Cosmo, bellino.
2: No, guarda, non è male. Non è
1: bellino.
2: Ma te dicene uno, dai.
1: Allora, io porti Brigitte Calls Me Baby. Allora, è un gruppo di Chicago, sono al secondo album. No, infatti è esordiente. È tutto un po' roba esordiente io invece. Allora, loro sono di Chicago, è un gruppo che si potrebbe dire indie rock. Fanno un mashup di quello che è Smiths, Joy Division, lo stesso Morrissey o New Order. Cantante che viene dal Texas, Wes Levins, che praticamente ha la voce da crooner, infatti si è trasferito a Chicago e lì ha conosciuto gli altri membri del gruppo per poter prendere le parti di Elvis in un musical. E praticamente hanno fondato questo gruppo. Santa, ancora canticchia, stanca. Allora, sono al secondo album, che si chiama Irreversible, è uscito a marzo, e loro hanno calcato i palchi a Inhaler, che è il gruppo dei fiori di Bonovox, hanno aperto ai Muse e hanno aperto ovviamente a Morrissey. Quindi io direi ad andarci a ascoltare quella che è Slumber Party, e sentite un po', a me non mi risgarba.

0: bella, molto bella, a me è piaciuta molto. Ricorda i Joy Division,
1: no, come voce. Anche abbastanza estiva come canzone.
0: Sì, secondo me è molto radiofonica. Ricorda sì, Joy Division come, come voce, il cantante e anche come sonorità.
1: Sì, c'hanno l'attitude.
0: È vero? Secondo
1: me, molto,
0: a me
1: molto,
0: me l'hanno
1: molto
0: ricordati
1: Stanga?
0: Molto. Sì, sì, sì, sì, questa mi è piaciuta. Il primo disco bello che porti, Giacomo.
1: Ma non è vero mai. Non è... I nostri ascoltatori invece ci hanno detto che più volte ho vinto io la sfida del disco.
2: Hai solo portato la samba e la musica sudamericana durante questa stagione della trasmissione.
1: Che è piaciuta molto, soprattutto in un periodo invernale come eravamo.
0: Sì, infatti in un periodo invernale la samba, perfetto.
1: È fantastico, fa sognare, fa fare bambini, ragazzi. Tornando a noi, Stanga, facci sentire la canzone.
0: Il Checconi allora è responsabile per aver ripopolato tutto il comune di Cortona.
1: Beh, visto quante nascite ci sono state in quest'anno.
0: È merito della musica messa dalla radio.
1: Esattamente.
2: Dovete sapere che nel raggio di 500 metri da Giacomo sono nati tipo 6 figlioli in quest'anno. Sì, che no, speriamo che non sia tutto merito di Giacomo.
1: Casino se no.
2: Vado io. Prossimo gruppo, i Sleaford Mods.
1: Che cazzo sono questi? Scusa, stacca.
2: È un po'
1: per... miei, ma...
2: perché mi è piaciuto un po' il mood. Sta,
0: c'è un altro nome sul telefono, io non capisco che...
1: Allora ve la dico, se no non potete capire perché ridiamo. Stanganini si è segnato i brani e i gruppi da portare su un post-it, tra l'altro manco tutto pieno, dove già aveva preso appunti e ha fatto la foto al post-it sul cellulare. C'è proprio livelli.
2: Volevo informare i nostri ascoltatori che io lavoro a differenza dei miei due compagni, non ho così tanto tempo.
1: Prego Stanga, prego.
2: Comunque questo duo ha sonorità un po' simile ai tuoi...
1: Visto, mi prendevi in giro. Sì, ciao ragazzi. Brigitte, call me baby. Ah, scusa Stanga, ti interrompo. Sai perché si chiamano così?
0: Perché
1: il cantante era fissato con Brigitte Bardot e aveva iniziato un rapporto epistolare con Brigitte Bardot. Gli scriveva le lettere e lei gli firmava come gli scriveva baby, capito, sulle lettere. Ragazza giovane, l'aveva detto in modo affettuoso, però da lì è nato il nome del gruppo.
2: Bene, bene, sono contento di questo aneddoto.
1: Un po' di gerontofilia.
2: Sì, tra l'altro abbiamo qui un grande esperto.
1: Esatto, estimatore.
2: Comunque il loro disco dei Sleaford Mods si chiama The Demise of Planet X. Era uscito il 16 gennaio e ancora non eravamo in onda noi, no. Per questo non l'ho portato.
0: Per chi non conosce l'inglese, il significato del titolo?
2: La morte del pianeta X.
0: Bravo, bravo, bravo. Bravissimo.
2: E qui un po' si rifà al Planet X dei Notorious,
0: delle cose.
1: Planet Terror di Rodriguez.
0: Pianeta X.
2: Andiamo a ascoltarci Megaton.

0: manganini, c'era talmente tante paste che sembrava di essere dal Banchelli, cioè.
1: era un trip senza fine che iniziava dalla fine e partiva dall'inizio. Arrivava alla fine e partiva dall'inizio. Per tutti gli ascoltatori, noi siamo su Radio Incontri Blu FM 88.4 92.8, oppure su streaming at www.radioincontri.org. DAB Incontri Blu.
0: Oh, il Boscherini, dato che ne ha portato pezzi, il solo ha fatto, può anche andare a casa adesso, praticamente.
1: No, in realtà lo vorrei dire, io l'avevo portato un pezzo, avete negato di portarlo.
0: No, prego,
1: la censura preventiva.
0: Sì, grazie,
1: sì, sono stato
0: censurato,
1: sono stato censurato, ok? Quindi vi ascolterete voi a parte il nuovo album di Colapesce.

0: Boschierini, finalmente sei riuscito a mettere la tua canzone, però e io sinceramente non so stancare, ma a me mi sembrava Coda Pesce, sinceramente.
1: Di Martino, non è che lo conosco tanto bene, ma sbaglio, capi? Avete confuso, è ovvio che lui era Di Martino, era l'improbabile, piena dell'Oreto, questo è il nome dell'album.
0: Come si chiama? La...
1: Oreto, no, l'Oreto. No. L'Oreto nelle Marche, l'Oreto esatto. Della Madonna. No. Oreto è il fiume di Palermo, quindi c'è tutta una storia dietro al fiume. Infatti la canzone era L'oro del fiume.
0: Ah, ma trovo l'oro?
1: Non l'ho trovato.
0: Ecco, niente. Adesso, ok, va bene. Il Boschi mi sembra adesso contento, soddisfatto. Posso ritornare io a lanciare la canzone oppure volevi parlare ancora un po' di Di Martino?
1: Prego,
0: perché
1: prego.
0: Ti... No, aspetta, no. Dato tocca trattare tutti uguali. Perché ti è piaciuto l'album?
1: Aspetta, ti ricordi? Per la serie I racconti davanti al focolare dei Stagnini Boscherini, ti ricordi quando vedemmo Di Martino al 909 a Castiglia del Lago?
0: Non ricordo.
1: Lui, 15 anni fa. Lui, voce chitarra acustica. In quel 900...
0: Qual era il 909?
1: Era in centro storico, era in centro storico, era un po' bino su
2: davanti alla chiesa.
0: Ma non me
1: davanti
0: ricordo,
1: alla chiesa era bellissimo, facevano tutti questi acustici. Io tra l'altro ci ho visto anche Finaz, che grandissimo
0: chitarrista,
1: banda
0: Bardo.
1: Io ci ho visto un altro paio, lui Di Martino, c'era lui voce chitarra, un concerto bellissimo.
0: E sulla Pesce
1: super intimo non c'era ancora, non era nato, era con te.
0: Ok, quindi ti è piaciuto sto album Boscherini?
1: Sì, molto molto, perché utilizzava la, diciamo, il concetto di fiume come un qualcosa che purificava, e quindi c'era tutto un grande concetto dietro, ma non vi interessa, non ne sto spiegando.
0: No, un pochino moscino.
1: Chi è interessato può andare ad ascoltarsi il nuovo album.
0: Allora,
1: di
0: chi è interessato ci scrive su Instagram e si fa la puntata speciale e gli si manda però in privato, e quindi si registra, fa registrare il Boscherini che parla per 40 minuti di questo album, va bene?
1: Okay.
0: Allora, torniamo a noi, artista italiano giovanissimo, classe 2001, triestino, che si chiama Kalpa. E ragazzi, Kalpa, K-A-L-P-A. Secondo me, ragazzi, è una bomba sto ragazzo. Per l'età che ha fatto un gran CD. Il secondo CD si chiama Post. E allora è un album che fondamentalmente, secondo me, dal punto di vista dell'arrangiamento, è tanta roba. Ci sono fiati, ci sono chitarre, batteria, ma proprio con un arrangiamento, una precisione e una combinazione fra di loro spettacolare. Anche la sua voce è sempre lì sul punto di rompersi, cioè proprio è tirata al massimo. E secondo me, ragazzi, è una delle proposte musicali più interessanti che ci possono essere con altri qui in Italia. Per l'età che ha è fotonico. E ho fatto un album che, secondo me, molto maturo, quindi io direi di andarsi ad ascoltare l'ultimo brano del CD, che è Di non avere paura. E boh, ditemi anche voi cosa ne pensate.

0: Allora, sto calpa.
1: Bello, bello, bello, bello, bello. Mi è piaciuto. A te, Boscherini, aspetta, che non glielo possiamo chiedere.
0: Sto bevendo l'acqua, ma anche te bevi l'acqua, preciso quando rientro.
1: Con questo freddo bevi l'acqua.
0: Cioè, esatto, è veramente scandaloso. Vabbè, glielo chiederemo dopo, intanto Stanganini
1: prosegue. Ascolta, ma come l'hai scoperto questo...
0: Totalmente a caso, stavo scrollando su Instagram, ho visto una sponsorizzata, tra l'altro la parte finale della canzone, ho detto, ma sai che ganzo? E, cioè, comunque Boschini non c'è bisogno di fare queste gestacci, solo perché non ti possono vedere. Comunque mi è piaciuto la sponsorizzata, ho detto, ma fammi andare un po' a ascoltare, e sono andato su Spotify, se no veramente non l'avrei minimamente conosciuto. E considera che Instagram è stato anche la sua fortuna, perché il gruppo è stato fondato, dove lui canta e ha preso il nome del suo progetto, perché lui ha postato una cover di una canzone di Radiohead e i suoi coetanei l'hanno contattato e gli hanno detto, ma sei bravo a cantare, si fa il gruppo insieme? E da tutto quanto il progetto.
1: Beh, era d'Arezzo il gruppo.
0: Sì, proprio d'Arezzo, erano di Tortaia.
1: Ascolta. Niente, torniamo un po' internazionali, perché dopo questo gruppetto che mi è piaciuto, ma non troppo.
2: Non so di tua roba, è pane per i tuoi denti questo.
0: Sì, ma infatti, è vero. Ho fatto una cosa mirata,
2: il sottobosco dei localini, la provincia. Sei invecchiato, sì.
1: Sono invecchiato, c'è poco da fare. Un altro album che mi è piaciuto molto.
0: Adesso gli piace le Saregi.
2: Al volo, 2 minuti.
1: Il disco di Arlo Parks, che si chiama Ambiguous Desire.
0: A posto.
2: Traducici anche a questo, posto. Stanganini.
1: Non lo tradurrò perché è troppo sexy.
0: Oh. Ok. Come è partito un enfisema polmonare, prego.
1: Arlo Parks è una delle rapper, diciamo così.
0: Ma è una signorina.
1: È una cantante un po' R&B, un po' rap, capito, un po' questo mischiume di generi che non piace al mio compagno di Bacheca Boscherini.
0: Bacheca, va bene, ok.
2: E comunque con me l'R&B, jazz, così sfondi la porta verde.
0: No, ti prego, Stanga, non inizio. Per piacere.
1: Dicevo, lei è stata una bambina, tra virgolette, ragazza prodigio, perché è diventata famosa subito con i primi album a 18 anni.
0: Ma quanti anni c'ha adesso?
1: Avrà 25 anni.
0: Ma è famosa?
1: Famosissima.
0: Va bene, non l'ho mai sentito.
1: Apro Spotify in diretta, solo per i nostri spettatori, 95 milioni di ascolti.
0: È colpo. Roba.
1: E insomma, ha fatto 18 anni. Dischi, quella è diventata famosissima, molte pressioni come potete immaginare, e anche lei si è presa tipo 2 anni sabbatici, ha deciso di andare a New York
2: come il nostro mandarino. Attenzione, la risata lo sapevo che era riferita a lui.
0: La chitarrina l'ha portata dietro.
1: Niente chitarre. Si è preso 2 anni sabbatici in cui ha fatto la bella vita, l'ha dichiarato proprio. È andata con dei produttori che conosce a tutti i party, tipo di notte, ha fatto tante esperienze, diciamo. E queste esperienze si sono condensate in questo album, che è un po' meno riflessivo.
0: Ora capisco il nome birichino.
1: Danzereccio. E tant'è, vi faccio ascoltare Heaven, che lei ha detto è una canzone che gli è venuta in mente mentre ballava all'alba sotto un cavalcavia in una zona di Brooklyn.

0: Oh, che desiderio ambiguo che ci ho avuto ascoltando questa canzone.
1: Mi hanno preso in giro durante tutta la durata della canzone.
0: Siamo delle brutte persone.
2: Cioè, una selezione di qualità sta arrivi.
0: E io, riallacciandoci al tuo titolo birichino, lancerei l'ultimo gruppo mio, che sono un gruppo, un trio inglese di South London, che però non sono gli Azza Collective né Puma Blu.
2: Attenzione, che non lo vedete, ma ha sbarrato gli occhi, dice attenzione, sono loro.
1: No, ma avete preso in giro per una stagione intera e ora porti un album di South London?
0: Esattamente.
2: Abbiamo imparato dal maestro.
0: È South East, però, non è proprio South.
1: Scusate se vi insegno la vita.
0: Il gruppo si chiama Derry, li conosci?
1: No.
0: Ah, vedi Stangarini. E l'album si chiama Birding, ovvero Uccellando.
1: Tanto per rimanere in tempo.
0: Esatto. Praticamente è un gruppo che fa dream pop shoegaze, nato praticamente dopo il Covid, e da prima un duo, si è aggiunto poi il batterista, è composto da due chitarristi, di cui Dottie Cockrum, che fa anche voce e chitarra. E fondamentalmente riescono a generare un ambiente sonoro che secondo me è spettacolare, pieno di riverberi, molto evocativo, e uniscono proprio questa immagine dei uccelli marini, degli uccelli in generale di qualsiasi specie. E fondamentalmente sì, cioè secondo me è proprio un'esperienza sonora ascoltarli. Quindi direi di salutare i nostri amici. Ragazzi, sveglia!
1: Ciao a tutti!
2: Ciao, alla prossima!
0: Finalmente, ok, perfetto. E andiamoci a ascoltare Sea Bird, che Boschierini significa?
2: Sì.
1: Guardo uccelli.
0: No, gabbiano. Ciao ragazzi!
2: Ciao!

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontro.

0: Ciao Radio Incontri, sono Jacopo e questo sabato alle 21.30 Cauta e Cortona on the Move vi aspettano in Piazza Signorelli per il concerto con archi di Giorgio Poi. L'evento è libero e gratuito e si svolge grazie al contributo della Banca Popolare di Cortona, di Impresa Magini, HTT e Caciobrillo. E se non conoscete Giorgio Poi, da qui a sabato su Radio Incontri potrete ascoltare alcune delle sue canzoni, quindi vi invitiamo ad alzare il volume e vi aspettiamo sabato.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Film alla radio. I grandi film.
4: In Blu 2000 News.
5: Golfo Persico, alta tensione, nuove incursioni, aree statunitensi colpiscono obiettivi sensibili in Iran, ma le guardie rivoluzionarie minacciano pesanti ritorsioni capaci di bloccare di nuovo lo stretto di Hormuz e anche i traffici commerciali nel Mar Rosso. Conflitto in Ucraina, continuano i reciproci attacchi, soprattutto aerei, con droni e missili, e cresce il numero di morti e feriti, in particolare tra i civili. Intanto, dopo il viaggio dell'inviato papale, cardinale Matteo Zuppi, da oggi tocca a Monsignor Gallagher visitare il martoriato paese. Grazie giustizia, il caso Roggero, il gioielliere 72enne di Asti, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori dopo un assalto al suo negozio, continua a animare il dibattito politico e oggi l'uomo si è costituito in carcere. Buonasera da Andrea Domaschio, apriamo il nostro radiogiornale appunto con le tensioni tra Stati Uniti e Iran nel Golfo Persico. Le guardie rivoluzionarie di Teheran avvertono che proseguiranno i loro attacchi finché non cesseranno le azioni ostili americane contro l'Iran meridionale nello stretto di Hormuz. Giorgia Bresciani.
6: Gli attacchi statunitensi alla Repubblica Islamica proseguono pesantemente, così come le risposte di Teheran, che prende di mira i paesi del Golfo e fa sapere che 38 persone sono state uccise e oltre 400 ferite nei raid statunitensi dal 22 giugno. L'Iran ha dichiarato di aver colpito una base militare statunitense in Kuwait e l'Emirato del Golfo riferisce che nell'attacco sono rimasti feriti diversi militari kuwaitiani, colpiti anche due radar di controllo aereo in Oman e caccia statunitensi di stanza in Giordania. Il Qatar ha annunciato di aver intercettato un attacco missilistico e che alcuni detriti hanno ferito un bambino. Attacchi aerei sono stati intercettati dalle difese aeree del Bahrain. Intanto, dopo Pechino, anche Mosca replica le accuse di Trump, che ha incluso la Russia nella lista delle minacce alle elezioni americane. Il presidente degli Stati Uniti punta il dito anche sulle reti TV ABC ed NBC, che non hanno trasmesso il suo intervento in diretta sui loro canali principali, minacciando la revoca delle loro licenze. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
5: Parliamo anche del conflitto in Ucraina, raid russi su Odessa, mentre Kiev colpisce un aereo militare e due petroliere di Mosca nel Mar Nero. Intanto nel paese continuano le proteste per il rimpasto di governo voluto nei giorni scorsi dal presidente Zelensky. Federica Margaritora.
7: Attacchi e risposte sul fronte Ucraina-Russia. Tramite i servizi di sicurezza ucraini, un aereo militare è stato distrutto a Engels, a 800 km dal confine. Il velivolo viene utilizzato per i bombardamenti missilistici russi contro Kiev. Ci sono stati anche attacchi da parte delle forze di difesa dell'Ucraina contro obiettivi del settore petrolifero russo, tra cui due petroliere colpite da un drone nel Mar Nero. La notte scorsa un attacco missilistico russo sulla città di Odessa aveva provocato due morti e otto feriti. Intanto in Ucraina continuano le proteste per la decisione di Zelensky di licenziare il giovane popolare ministro della difesa Fedorov, entrato in rotta di collisione con il comandante dell'esercito Sirski, fedelissimo del presidente. Federica Margaritora, linea allo studio.
5: E dopo la missione diplomatica dell'inviato pontificio cardinale Matteo Zuppi, terminata ieri dopo tre giorni intensi di visita, ora in Ucraina è arrivato Monsignor Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati. Ce ne parla Paolo Fucili.
8: Far memoria dei tormenti del passato, portare consolazione per quelli di oggi è l'intento del viaggio iniziato ieri in Ucraina di Monsignor Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati. La chiesa locale festeggia l'anniversario numero 35 della rinascita dalla persecuzione sovietica e il 25esimo del viaggio di Giovanni Paolo II. Papa Leone e la chiesa, ha detto Gallagher da Leopoli, non dimenticano sofferenze e sacrifici degli ucraini. Dobbiamo creare le condizioni giuste per una pace giusta. Stasera trasferimento a Kiev, ritorno a Roma martedì 21, domenica l'appuntamento centrale del viaggio, messa al santuario di Berdikiv, con richiesta del Papa di pregare per chiunque abbia sofferto la guerra, vivo o defunto, e implorare pace per il mondo. Paolo Fucili, linea allo studio.
5: Voltiamo pagina per parlare di politica. Oggi in assoluto primo piano nel dibattito c'è la vicenda giudiziaria del 72enne gioielliere di Asti, Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un loro complice. L'uomo si è costituito oggi pomeriggio al carcere milanese di Bollate. Facciamo il punto con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
9: Buonasera, è pentito del suo gesto, certamente col senno di poi, però bisogna trovarsi in quella situazione. Per me come un ergastolo, subisco un'ingiustizia, l'ho detto. Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo al suo arrivo al carcere di Bollate dopo la firma dell'ordine di esecuzione della pena da parte della procura di Asti. Contestualmente la moglie di Roggero ha fatto istanza per la grazia. La battaglia legale è in qualche modo iniziata, mentre il presidente della Corte di Appello di Torino si dice sconcertato per gli insulti social ricevuti e sulla concessione della grazia. Ieri è intervenuto il Presidente della Repubblica Mattarella, che in un colloquio con il guardasigilli Nordio aveva puntualizzato i limiti costituzionali sulla concessione della grazia riservati esclusivamente al capo dello Stato, ma l'affare Roggero è diventato soprattutto una questione politica. È intervenuta la Premier Meloni e in un post ha attaccato i parenti dei rapinatori uccisi. Mi aggredisci, mi difendo e dovrei risarcirti io? Non è giusto, scrive la Premier da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, linea allo studio.
5: Grazie ad Augusto Cantelmi. Parliamo di caldo implacabile, weekend ancora rovente, ma il maltempo intanto arriva sulle regioni del nord. Da lunedì meno caldo, ma la colonnina di Mercurio non scenderà sotto i 30 gradi. Oggi una turista lombarda di 74 anni è morta dopo essere stata colta da malore mentre si trovava in spiaggia a Moneglia, in provincia di La Spezia. Alessandra Camarca.
10: Per l'Italia si prospetta un fine settimana dentro una fornace. Il picco verrà raggiunto tra oggi e domani con le città da bollino rosso che saranno 16. Secondo i dati sulle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è risultata la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese. Anche in Sardegna il caldo non dà tregua e fa impennare il termometro nel Nuorese a 47 gradi. Dietro l'angolo però si profila un cambiamento legato all'effetto temporale che sta iniziando ad allentare la morsa dell'afa sull'Italia. I primi effetti già sono arrivati e purtroppo si sono manifestati con fenomeni estremi. In Brianza, Cesano Maderno e altri comuni vicino a Monza sono stati colpiti da una violenta grandinata. 10 minuti tra pioggia, vento fortissimo e soprattutto enormi chicchi di grandine che hanno danneggiato pesantemente decine di auto in sosta. Alessandra Camarca, linea allo studio.
5: A Modena un uomo quarantenne è stato ritrovato morto stamattina, coltellato nell'androne di un condominio. Indagini a tutto campo per trovare l'omicida. Beatrice Bossi.
11: I carabinieri in tuta bianca cercano indizi nell'atrio della palazzina dove all'alba un corpo è stato trovato riverso a terra in una pozza di sangue. A dare l'allarme alcuni residenti dello stabile che ai militari hanno raccontato di aver sentito qualcuno litigare già alle 5 del mattino. È successo nella periferia sud di Modena a via Tignale del Garda. Quando i sanitari sono arrivati sul posto hanno potuto solo constatare la morte dell'uomo. 45enne italiano, ex giardiniere, abitava qualche palazzina più giù, mentre qui viveva probabilmente la sua compagna. I carabinieri la stanno ascoltando da diverse ore. Intanto nel cestino del cortile è stato trovato un coltello. Potrebbe essere proprio quella l'arma del delitto. Beatrice Bossi, linea allo studio.
5: Grave episodio di caporalato a Taranto. Un'inchiesta dei carabinieri partita nel 2024 in seguito alla morte di un operaio ha svelato lo sfruttamento di decine di lavoratori in un'azienda agricola. Due arrestati e altri due indagati per omicidio colposo, caporalato e reati ambientali. Fausto Nicastro.
12: Omicidio colposo aggravato, inquinamento e disastro ambientale, impiego di lavoratori stranieri irregolari. Con queste accuse due persone sono state arrestate, altre due indagate a Taranto, a seguito di un'inchiesta dei carabinieri che ha scoperto un grave episodio di caporalato in un'azienda agricola del territorio. Gli accertamenti partono a maggio del 2024, a seguito della morte di un operaio indiano caduto da una pala caricatrice. Grazie alle testimonianze, ai rilevamenti della scientifica e all'autopsia, gli investigatori hanno ricostruito l'incidente che ha coinvolto l'uomo, scoprendo un pesante sistema di sfruttamento. Decine di lavoratori indiani erano costretti a lavorare anche oltre 12 ore al giorno, pagati 3 euro all'ora e in situazioni di grave carenza di sicurezza. L'operazione, che ha portato al sequestro preventivo del complesso di tre aziende di oltre 1 milione di euro, ha svelato anche un sistema abusivo per convogliare liquami in un grande lago artificiale in un'area sottoposta a vincoli naturalistici. Fausto Nicastro, linea allo studio.
5: La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte dell'undicenne che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata per i capelli nella pompa d'aspirazione di una piscina in un bagno attrezzato sul litorale di Sestri Levante. Nelle prossime ore il pubblico ministero darà gli avvisi per l'autopsia della ragazzina e solo allora saranno resi noti i nomi degli indagati per quanto avvenuto, e intanto i genitori hanno donato gli organi della figlia deceduta. Lucia Ascione.
13: Alice, la bambina di 11 anni rimasta intrappolata sul fondo della piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante, vivrà nei piccoli che riceveranno i suoi organi. Il ministro per la protezione civile Musumeci, firmatario assieme al collega della sanità Schillaci del disegno di legge approvato dal governo a luglio 2025, ha assicurato che il testo sarà licenziato entro il mese dalla competente commissione. La normativa prevede per tutto il territorio nazionale la dotazione obbligatoria di dispositivi di sicurezza ritenuti salvavita, ma è stata già bocciata dalla Conferenza delle Regioni perché riguarderebbe solo gli impianti di nuova costruzione e contestata da Confagricoltura, Agrituris e Federalberghi per gli alti costi delle modifiche da apportare agli impianti. L'ultimo rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità registra 37 morti nelle piscine tra il 2024 e il 2025. Lucia Ascione, linea allo studio.
5: Un terremoto di magnitudo 7.3 Richter è stato registrato in Messico al largo delle coste del Chiapas. La scossa, che ha avuto l'epicentro a una profondità di 10 chilometri nella zona di Puerto Madero, località portuale sul Pacifico, circa 13 chilometri dal confine col Guatemala, ha fatto scattare l'allarme per il rischio tsunami. Il sangue è vita per tanti ammalati o persone che devono subire operazioni chirurgiche impegnative. La necessità di un costante impegno da parte di migliaia di donatori volontari non va mai in vacanza, anzi diventa ancora più importante proprio nei mesi estivi. Monica Di Loreto.
14: D'estate le donazioni di sangue entrano nella fase più delicata, la raccolta diminuisce, le scorte nei centri trasfusionali si abbassano, mentre il fabbisogno dei pazienti resta identico. Interventi programmati, terapie salvavita, trasfusioni quotidiane che non possono essere rimandate. È qui che si crea il divario ed è qui che serve l'aiuto di tutti. Donare è un gesto semplice, rapido, sicuro, bastano pochi minuti e quel gesto permette ad un paziente di proseguire una cura e superare un momento critico. Nel 2025 hanno donato più di 1.600.000 italiani, un risultato importante ma non sufficiente, perché il sangue non si produce in laboratorio e il bisogno cresce. Serve continuità, serve ricambio, servono nuovi donatori, servono giovani. E proprio per dare un segnale concreto, lunedì prossimo 20 luglio anche i dipendenti della Conferenza Episcopale Italiana e delle strutture collegate parteciperanno ad una raccolta straordinaria organizzata dall'Associazione Fratres. I dipendenti potranno donare il sangue, trasformando una giornata di lavoro in un gesto collettivo di responsabilità.
5: A 91 anni d'età è morto a Verona Osvaldo Bagnoli, storico allenatore dell'Hellas che vinse lo scudetto nella stagione 84-85 e brillò nel massimo campionato per buona parte degli anni 80. Bagnoli si è spento nell'ospedale di Borgo Roma della città scaligera, dove era ricoverato. Ed è tutto, in regia Gabriele Mileti, al microfono Andrea Domaschio. Grazie a tutti voi per averci seguito e buona serata.
15: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.

Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici di Radio Incontri, eccoci alla nostra fontana del villaggio, le nostre notizie per voi. Un fenomeno di cui forse non si parla sufficientemente, di cui forse non si ha una sufficiente coscienza. I bambini che sono in carcere e che hanno messo sotto chiave anche i sogni. Vivono in uno dei 5 istituti a custodia attenuata per detenuti madri d'Italia. Anna, Roberto, Nina, Paolo sono nomi di fantasia. Hanno pochi anni. Altri bambini che sono con loro hanno pochi mesi. Solo 3 pomeriggi a settimana fanno attività. Molte mamme pensano che i figli nella loro vita non possano fare altro che rubare. Loro invece disegnano sempre arcobaleni, a volte unicorni. Per loro rappresentano un piccolo sogno. Lì dentro hanno molto bisogno di sognare. Le loro storie attraverso un dialogo con la sociologa Anna Chiara Lombardini ci parlano dei sogni. Sui fogli bianchi, con i pastelli, le loro piccole mani tracciano tanti arcobaleni su cui volano unicorni colorati. Un pulmino la mattina passa a prenderli per primi, per portarli a scuola. Il pomeriggio li riaccompagna per ultimi, per non far vedere agli altri bambini dove vivono. Le feste di compleanno, sempre nell'istituto, senza la possibilità di invitare compagni di scuola, nonni, zii. Le mamme non possono andare a prendere a scuola, non possono fare una passeggiata con loro se non nel piccolo cortile dell'istituto. E loro imparano a cucinare insieme alle loro madri. È una delle poche cose che possono fare insieme. Mangiare è una delle poche consolazioni che hanno lì dentro. Insieme alle loro mamme si trovano in un istituto a custodia attenuata per detenute madri. Hanno tra i 4 e i 5 anni e sono i più grandi. Gli altri bambini presenti hanno tra gli 8 mesi e i 2 anni, sono quelli che soffrono di più la vita lì dentro. Queste cose le racconta la sociologa Lombardini, 31 anni, che lavora come educatrice in uno dei progetti selezionato dall'impresa sociale con i bambini nell'ambito del bando Liberi di Crescere dedicato ai minorenni con genitori detenuti. Da 9 mesi, dice la sociologa, vado 2 volte a settimana per 3 ore ogni volta a trovare i bambini che fanno attività quando ci siamo io e la mia collega educatrice che teniamo i laboratori. Poi c'è un'altra associazione locale che manda volontari un pomeriggio alla settimana. Il resto del tempo non fanno nulla. Ora che la scuola dell'infanzia è finita, i piccoli si annoiano molto di più. Quelli che hanno l'età per andare al nido, a scuola non ci vanno proprio. Per accompagnare i bambini c'è un pulmino che cerca di andarli a prendere, di lasciarli senza che gli altri vedano che li prendono e li riportano in carcere. In Italia ci sono 30 bambini che vivono in carcere con le loro madri. Ci siamo mai posti il problema che vita fanno, come passano le giornate? Un bambino che ha fatto un percorso di grande crescita è Roberto, quasi 5 anni. E è in carcere da quasi un anno. Aveva problemi di linguaggio, di iperattività, di rapporto con la madre. Adesso, grazie ai laboratori, alla logopedia,
alla scolarizzazione è cambiato totalmente, si relaziona con tutti, sia con le operatrici, con i bambini, parla benissimo, il rapporto con la madre è molto migliorato, lui si è tranquillizzato, prima rifiutava di fare qualsiasi cosa con la mamma, anche colorare, nonostante adori i pennarelli. È pazzo di dolci di tutti i tipi, come la mamma. Gli piace ritagliare, incollare, ascoltare le storie. È molto legato al padre, lo nomina sempre. Una volta ho notato il suo attaccamento fisico a un giovane volontario. Voleva sempre stare in braccio a lui. È un bambino che sente molto la mancanza della figura paterna, vivendo solo con donne. I bambini hanno permesso di uscire con i padri e i nonni. Le madri, quando possibile, cercano di farli stare dentro l'ambiente del carcere solo lo stretto necessario. Ogni mamma vive in un piccolo appartamento con i propri figli. Le mamme fanno insieme la lista della spesa per comprare ciò che occorre e spesso a turno c'è chi cucina per tutti. Quando si festeggia un compleanno, i volontari dell'associazione chiedono il permesso di poter organizzare nel pomeriggio un buffet. E addobbano una sala, fanno attività di gioco, ma ovviamente i bambini non possono invitare i loro compagni di scuola, i loro parenti. Anna a 5 anni vuole star sempre fuori dall'istituto, è sempre più triste e sofferente. La mamma molto spesso la fa uscire per passare dei giorni con i nonni. E negli ultimi tempi, dicono le operatrici, con noi non è più affettuosa come prima, lo è solo a fasi alterne. Lombardini racconta che quando lei e l'altra educatrice entrano nell'istituto, i bambini sono felicissimi, le abbracciano, sanno che faranno qualcosa con loro. Anna, dice Lombardini, secondo me è più sofferente perché adesso capisce proprio tutto. Sta crescendo, è molto sveglia. Ultimamente non ha partecipato molto alle nostre attività. E se le propongo di colorare mi risponde di no arrabbiata, vuole stare solo in braccio alla mamma. Lei e un'altra bambina, Nina, di 2 anni, sono le uniche che hanno la possibilità di uscire e di andare un po' al mare quest'estate. I bambini entrano ed escono spesso dall'istituto. Per i bambini più grandi che disegnano, c'è l'arco dai 7 colori, che è un punto fermo. Che cosa facciamo oggi? L'arcobaleno, dice Lombardini. Per loro è una cosa grandiosa, meravigliosa, irraggiungibile, rappresenta un piccolo sogno, per questo vogliono disegnarlo. Lì dentro hanno molto bisogno di sognare. Un'altra cosa che vogliono disegnare spesso sono gli unicorni, e hanno la TV nelle loro stanze. Le mamme hanno ottenuto e richiesto una cassa per la musica in modo da poter avere il pomeriggio qualche momento anche di ballo. E Paolo è nell'istituto da poco tempo, gioca sempre insieme a Roberto in cortile con la palla e nelle mini biciclette. Roberto finalmente ha un amico con cui condividere i giochi. Prima i suoi coetanei erano tutte femmine.

per loro è una gioia. Sono bambini che hanno bisogno di essere ascoltati, di ricevere attenzioni. Molto spesso sono rimproverati, puniti dalle mamme. Sono poche quelle attente. L'estate li mette in difficoltà. Passano tanto tempo dentro senza far nulla. Molte madri provengono dall'estero, in particolare Croazia e Bosnia. I loro bambini non possono uscire fuori perché non c'è nessun familiare, quindi devono restare dentro con le mamme. Spesso la cultura di queste donne, spiega Lombardini, è molto chiusa, con problemi di integrazione, di inclusione. Questi bambini mi colpiscono, dice, perché è un po' come se fossero già addestrati a fare quello che sarà il loro domani, i furti. Ultimamente mi ha colpito la soddisfazione delle mamme felici che i propri figli ad un anno prendano, spinti dalla curiosità, una cosa, per esempio un pennarello, una matita, da una nostra borsa, li incitano, dicono loro che devono imparare presto. Queste donne pensano che i figli nella loro vita non possano fare altro che rubare. Una cultura chiusa porta anche ad un carattere chiuso. Alcune sono abituate a vivere in un certo tipo di contesto, con loro è difficile rapportarsi. Lo scopo dei laboratori tenuti da Lombardini e dalle sue colleghe è di far lavorare mamme e bambini insieme. A volte è molto difficile. Per le donne è un momento di svago, di distrazione. Alcune non capiscono che l'obiettivo è un momento di condivisione con il figlio. A maggio, quando c'è stata la festa della mamma, dicono le operatrici, abbiamo dedicato 2 settimane solo a quella. Preparato con i bimbi cartelloni, biglietti d'auguri, consegnato una sorta di diplomi alle mamme. Abbiamo lavorato su poesie. E di prassi è previsto che il lunedì facciamo pittura e disegno, il giovedì lettura e scrittura creativa. Ogni volta cerchiamo una tematica per sviluppare un'attività da fare. Essendo molto piccoli, amano esercizi di motricità, ritagliare, incollare, mettere le forme al posto giusto, e lavoriamo molto anche su questo. Proponiamo anche mosaici con carta crespa. Con l'arrivo dell'estate, le mamme adesso stanno sempre fuori a prendere il sole. C'è uno spazio esterno con dei giochi per bambini, dei tavoli coperti. Fortunatamente c'è questo spazio, lo utilizzano quando vogliono, senza limiti di orari. Condividiamo la merenda con yogurt, biscotti, merendine, succhi di frutta. I bambini escono ed entrano spesso dall'istituto. Il momento dei saluti è sempre molto commovente. Una ragazza di origine straniera, fino a poco tempo fa, era nel carcere con i 3 figli di 5, 4 e 2 anni. Lei ci ha abbracciato e ringraziato di tutto. I bambini sono stati altrettanto affettuosi con noi. Poi fuori c'erano i nonni, che non ci avevano mai visto prima. Anche loro ci hanno ringraziato, è stato un momento veramente bello. Ancora racconta Lombardini che le donne che sono nel carcere hanno relazioni tossiche con compagni e mariti che le comandano. Sono sottomessi, succubi, si sono fidanzati da giovanissime, hanno iniziato a far figli, i mariti spesso non hanno permesso loro di lavorare. Questo riguarda soprattutto le donne dell'est, che spesso stanno dentro qualche mese, poi escono ai domiciliari e ritornano dentro di continuo. Ora c'è anche una donna incinta, uscirà a breve, è all'8º mese di gravidanza e l'istituto non è attrezzato per questo.
la fonte delle

termina la nostra fontana del villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, se volete seguirci tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, le ore sono 12:06, 18:15 dopo i notiziari. Potete anche seguirci attraverso la vostra auto, in DAB, alla rete Rai come Incontri. Abbiamo i podcast su radioincontri.org, abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

0: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia, in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
2: You got what's mine? Promise me one thing.
3: What's that?
2: You sure the girl doesn't get hurt?
4: You play with fire, you just might get burnt.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: Domenica, un giorno per te. Rubrica religiosa a cura di Romano Scaramucci.
1: Un saluto a tutti voi che siete all'ascolto di Radio Incontri in Blu Cortona, bentrovati da Romano Scaramucci e benvenuti a questa nuova puntata di Domenica Un Giorno per Te. Siamo arrivati alla 16ª domenica del tempo ordinario e la liturgia ci propone ancora una volta una pagina del Vangelo di Matteo. Siamo giunti al 13° capitolo e la parabola è quella famosa, diciamo così, della zizzania. Leggiamola insieme nella forma breve. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo, ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania». Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: «Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?» Ed egli rispose loro: «Un nemico ha fatto questo». E i servi gli dissero: «Vuoi che andiamo a raccoglierla?» «No», rispose, «perché non succeda che raccogliendo la zizzania con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altra crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla, il grano invece riponetelo nel mio granaio». La presenza della zizzania nel campo di grano, anche se i servi hanno dimostrato di essere sorpresi, non è ancora in realtà il tratto più inatteso e sorprendente del racconto, e neppure è inattesa l'affermazione che al tempo della mietitura il grano e la zizzania saranno accuratamente separati. La meraviglia dell'ascoltatore, badate bene, meraviglia che come spesso accade indica il punto su cui concentrarsi, sta nel fatto che ora la zizzania non deve essere strappata, ma piuttosto lasciata crescere insieme al grano fino al momento della mietitura. Altrimenti, dice il padrone un po' ironicamente, c'è il rischio di strappare l'uno e l'altro, il grano e la zizzania, anzi lasciare la zizzania e strappare il grano. Il contadino palestinese era solito liberare così il campo dalle erbacce, perché allora proibisce ai servi di farlo? Il centro della parabola è proprio qui, in questa pazienza di Dio, in questa sua strana, direi, politica di tolleranza. Nella storia il bene e il male crescono insieme in una specie di groviglio che non è facile sciogliere, e non mancano coloro che sono molto zelanti che di questi fatti e avvenimenti si scandalizzano. Dio non dovrebbe guidare e governare la storia e instaurare il suo regno con criteri più netti? Al tempo di Gesù c'era il movimento farisaico che pretendeva di essere il popolo santo, separato dalla moltitudine dei peccatori. E c'erano anche gruppi di monaci che si ritiravano nella solitudine del deserto, vivevano una rigida regola, una rigida santità e rifiutavano tutti coloro che erano ritenuti impuri. E c'era la stessa predicazione di Giovanni Battista che annunciava il Messia come colui che finalmente avrebbe separato il grano dalla paglia. Ecco, Gesù viene e sembra fare proprio il contrario: non si separa dai peccatori ma va con loro, non li abbandona ma li perdona, tollera persino che i 12 suoi più stretti collaboratori, cioè i 12 apostoli, tra di loro ci sia un traditore, e comunque si circonda di persone, sempre i discepoli, che sono pronti anche ad abbandonarlo. Allora capiamo a questo punto tutta la forza di questa parabola. C'è un netto contrasto tra la politica di Dio, che è paziente, che è tollerante, che perdona, e l'intollerante che è rigido, che è molto severo e quindi, ripeto, intollerante di molti suoi collaboratori, di molti suoi servi. Nel passo evangelico di questa domenica c'è anche la spiegazione della parabola, come abbiamo sentito, che sembra andare proprio in senso contrario. Tra la parabola e la sua spiegazione c'è una contraddizione? Direi proprio di no. Tutte e due le sottolineature sono vere. Sta alla sapienza del lettore o del predicatore scegliere l'una o l'altra. Di fronte ad una comunità che è facile alla distinzione, alla separazione, cioè che dice tutto il bene di qua e tutto il male di là, il predicatore sceglierà il tema della tolleranza di Dio. Ma di fronte ad una comunità che si adatta al mondo, il predicatore allora sottolineerà il giudizio. I santi della prossima settimana, che va dal 19 luglio al 24 luglio. La Chiesa ricorda il 19 luglio Santa Aurea, il 20 Sant'Aurelio, il 21 la Chiesa ricorda San Daniele, il 22 Santa Maddalena, il 23 Sant'Olimpio, il 24 Santa Cristina e infine il 25 luglio San Giacomo. E proprio di San Giacomo oggi parliamo brevemente. Giacomo, figlio di Zebedeo e Salomè, fratello maggiore dell'Evangelista Giovanni, compare accanto a Gesù sin dall'inizio della predicazione. È detto il maggiore per distinguerlo da Giacomo d'Alfeo o il minore, che era un cugino di Gesù, vescovo di Gerusalemme e poi martire. Anche Giacomo, come gli altri apostoli, fu vittima della persecuzione mossa dalle autorità giudaiche. Fu gettato in carcere, flagellato, rallegrandosi altamente perché era stato fatto degno di patire contumelia per il nome di Gesù. Questo si legge proprio negli Atti degli Apostoli. Fu il re Erode, nipote dell'Erode che anni prima aveva cercato di uccidere Gesù con la strage degli innocenti, che fece morire di spada Giacomo. Secondo una tradizione, Giacomo fu il primo evangelizzatore della Spagna. A dar vigore a questa tradizione, nel secolo IX, il vescovo Teodomiro di Iria, nella Galizia, affermò di aver rinvenuto le reliquie dell'apostolo e da quell'epoca Iria, che prese il nome di Compostella, divenne la meta preferita di tutti i pellegrini d'Europa. Buon onomastico dunque a tutti coloro che si chiamano Giacomo e buon onomastico anche a coloro che portano i nomi che ho appena ricordato. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni, ed eccoci ancora una volta a scrutare nel passato del nostro territorio, dei fatti, dei misfatti che i nostri antenati hanno commesso. E partiamo dal 1400, quando il 19 luglio il ricco signore aretino Carcascione di Deucci Florinaldi dei Cioncoli lascia l'Ire 25 per fabbricare l'ospedale delle donne presso la Santissima Annunziata di Arezzo. Andiamo al 1325, il 20 luglio. Da Avignone il pontefice Giovanni XXII scomunica il vescovo aretino Guido Tarlati come eretico e fautore di eretici. 21 luglio 1793, ottenuto dal nuovo Granduca Ferdinando III il decreto di ripristino, tre monaci camaldolesi e due conversi possono rientrare nel loro monastero di Santa Maria in Gradi di Arezzo. 22 luglio 1327, il pontefice Giovanni XXII dispone a favore di Boso degli Ubertini, nominato vecchio in mano allo scomunicato Guido Tarlati, la rendita annua di 500 fiorini. 23 luglio 1323, i conti della Faggiuola rinunciano in favore del vescovo di Arezzo Guido Tarlati al possesso di Borgo San Sepolcro e del territorio della provincia di Toscana nella diocesi di Città di Castello. 24 luglio 1421, ha origine l'insediamento ebraico di Monte San Savino con la stipula di un contratto per l'istituzione di un banco di prestiti su pegno fatto a Bonaventura da Terracina. Ed infine 25 luglio 1591, approfittando dei residui di spesa, i magistrati di Marciano chiedono ai signori di Firenze l'autorizzazione a spendere 100 scudi per l'acquisto di un pubblico orologio ad utilità e beneficio di tutti ed in special modo dei poveri viandanti che passano quivi e degli ammalati che giornalmente devono prendere le medicine. Ed eccoci giunti al momento della frase da leggere insieme e che può servirci per una riflessione durante la settimana. Ho scelto per voi una frase di Madre Teresa. Convertire è portare Dio, santificare è riempire di Dio, convertire e santificare sono opera di Dio. Ed eccoci giunti all'angolo musicale. Parliamo oggi del premio Tenco, molto famoso, che è stato assegnato recentemente. Il prestigioso riconoscimento delle targhe Tenco viene assegnato dal 1984 ai migliori dischi dell'anno, dischi di canzone d'autore pubblicati appunto nel corso dell'anno. Le opere degli artisti candidati per le targhe sono votate da una giuria competente formata da esperti, giornalisti e addetti ai lavori che sono scelti appunto dal direttivo del club Tenco. Questi sono i vincitori del 2026: Caparezza con l'album Orbit Orbit della BMG, che si aggiudica la targa di miglior album in assoluto. Poi la targa migliore canzone singola, che va agli autori del brano, è assegnata a Quello che deve essere sarà della Carosello Records di Emma Nolde. Infine il miglior album a progetto, riconoscimento assegnato al produttore, è l'album 80 Buon Compleanno Ivan Live in Teramo, prodotto da Filippo Graziani, che è il figlio del grande chitarrista e grande autore Ivan Graziani. Ci ascoltiamo oggi un brano di Caparezza che, ripeto, con l'album Orbit Orbit ha vinto la targa Tenco come premio degli album, primo album in assoluto. Erano 4 anni che non usciva con un album e 4 anni fa appunto era con Exuvia. Orbit Orbit è uscito il 31 ottobre del 2025 e oggi noi ci ascoltiamo il brano intitolato Io sono il viaggio. Con questo Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto, vi augura una buona settimana, buone vacanze a chi è già al mare o in montagna e come sempre il mio saluto. Ciao e a risentirci.

0: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

Buona giornata, bentrovati da Guido Albucci in redazione. A quasi 8 anni dal crollo del Ponte Morandi, il Tribunale di Genova ha pronunciato la sentenza di primo grado sul disastro del 14 agosto 2018, che costò la vita a 43 persone. Una decisione destinata a segnare una delle pagine giudiziarie più importanti della storia italiana recente e che riporta inevitabilmente alla memoria anche il dolore della provincia di Arezzo, che in quella tragedia perse 2 giovani fidanzati. Stella Boccia, 23 anni di Vice Omaggio, e Carlos Jesus Eraso Trujillo, 26 anni, residente a Capolona. La pena più severa è stata inflitta a Giovanni Castellucci, all'epoca amministratore delegato di Autostrade per l'Italia,

0: condannato a 12 anni di reclusione. La procura aveva richiesto una pena di 18 anni e 6 mesi. Complessivamente 32 condannati su 57 imputati, chiamati a rispondere a vario titolo di omicidio colposo, disastro colposo, omicidio stradale aggravato, crollo e falso. Alla lettura della sentenza erano presenti numerosi familiari delle vittime. Egle Possetti, presidente del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, ha commentato il verdetto con parole che sintetizzano il sentimento di chi da anni chiede giustizia. «È stata una strage», ha detto, «non una tragedia. Speriamo che le pene e le responsabilità evidenziate possano indurre a lavorare meglio». La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 40 anni residente a Firenze, gravemente indiziato dei reati di rapina ed estorsione aggravata ai danni di un anziano di 80 anni. Il provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo su richiesta della Procura della Repubblica è stato eseguito dagli investigatori della squadra mobile nella mattinata di ieri a Firenze. L'episodio risale al 17 giugno scorso, quando gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico e della squadra mobile della Questura di Arezzo intervennero presso un centro commerciale a Retino dopo la segnalazione di un anziano in evidente stato di agitazione. La vittima, un uomo di 80 anni, raccontò ai poliziotti di essere stata avvicinata nel parcheggio sotterraneo da uno sconosciuto che pretendeva del denaro. Dopo aver inizialmente ignorato le richieste, l'anziano venne seguito fino al piano superiore della struttura nei pressi di un bar, dove l'uomo lo avrebbe aggredito e strattonato, strappandogli il telefono cellulare dalle mani. Secondo quanto ricostruito, l'aggressore avrebbe imposto all'ottantenne una condizione: il cellulare sarebbe stato restituito solo dietro il pagamento di una somma di denaro. I due si sono diretti presso uno sportello bancario nelle vicinanze, dove la vittima, sotto la pressione dell'uomo, prelevò 150 euro, consegnandogli in cambio della restituzione del telefono. Solo dopo essersi allontanato dall'aggressore, l'anziano ha potuto chiamare i soccorsi e le forze dell'ordine. Le ricerche avviate nell'immediatezza non avevano consentito di rintracciare il presunto responsabile. Fondamentali sono risultate le testimonianze delle persone presenti nel bar, l'analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza. E a proposito, un elemento rivelatosi determinante è stato il particolare notato da alcuni testimoni. Il presunto autore indossava un braccialetto ospedaliero, come se fosse stato appena dimesso da una struttura sanitaria. Gli accertamenti svolti presso l'ospedale San Donato di Arezzo, anche con supporto del posto di polizia presente nella struttura, hanno consentito di individuare un paziente dimesso poche ore prima dei fatti, perfettamente corrispondente alla descrizione fornita. Il confronto tra le immagini registrate dalle telecamere dell'ospedale e quelle del centro commerciale ha permesso agli investigatori di attribuire con certezza la stessa identità all'uomo ripreso nei diversi luoghi. Attraverso la documentazione sanitaria è stato identificato un quarantenne italiano residente a Firenze, già noto alle forze dell'ordine. Sia testimoni oculari che l'ottantenne lo hanno riconosciuto durante l'identificazione fotografica. Sicurezza dello stadio Città di Arezzo, grandi eventi estivi, controlli sulle strade e presidio delle aree della Movida. Questi principali temi affrontati dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunito nel pomeriggio di ieri in prefettura, presieduto dal prefetto, con la partecipazione del sindaco di Arezzo, dei vertici provinciali delle forze dell'ordine, del comandante dei vigili del fuoco, del comandante della polizia stradale e del comandante della polizia provinciale, oltre che il vice comandante della polizia municipale. Uno dei punti centrali della riunione ha riguardato lo stato di avanzamento degli interventi allo stadio Città di Arezzo in vista dell'avvio della nuova stagione. I rappresentanti della società Amaranto hanno illustrato il programma dei lavori destinati a migliorare le condizioni di sicurezza dell'impianto in vista dei primi importanti appuntamenti, la gara di Coppa Italia del 9 agosto e l'esordio casalingo in campionato previsto per il 24 agosto. Il progetto presentato dalla società guarda anche al futuro, prevede una serie di interventi destinati ad aumentare progressivamente la capienza dello stadio, adeguando la struttura alle esigenze di una maggiore affluenza di pubblico nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza. Nel corso dell'incontro è stato affrontato il tema della sicurezza urbana ad Arezzo, anche alla luce del ricco calendario di eventi in programma nel centro storico durante il prossimo fine settimana. Per garantire un adeguato livello di sicurezza sarà predisposto un rafforzamento dei servizi di controllo e vigilanza. Particolare attenzione sarà dedicata anche alla sicurezza stradale. Con l'aumento dei flussi di traffico legati alla stagione estiva, il Comitato ha disposto un potenziamento dei controlli sulle principali arterie della provincia e un rafforzamento dei servizi di pattugliamento del territorio. I controlli interesseranno anche le aree della movida aretina, soprattutto nelle ore serali e notturne, con l'obiettivo di prevenire comportamenti di guida pericolosi, contrastare l'incidentalità stradale, garantire condizioni di maggiore sicurezza per residenti, giovani e visitatori. Arezzo ha celebrato ieri l'82esimo anniversario della liberazione della città dall'occupazione nazifascista, una delle ricorrenze più significative della storia cittadina. La mattinata è stata scandita dalle tradizionali cerimonie istituzionali in memoria dei caduti, mentre le iniziative sono poi proseguite ieri sera con un appuntamento culturale aperto alla cittadinanza, dedicato al racconto degli eventi che portarono alla liberazione del 16 luglio 1944. Le celebrazioni si sono aperte al cimitero del Commonwealth di Indicatore, dove è stata deposta una corona di alloro in omaggio ai militari alleati caduti durante la campagna d'Italia. Il programma è poi proseguito con gli omaggi al monumento ai 792 caduti all'ingresso del cimitero urbano al Sacrario dei Caduti di Via dell'Anfiteatro, in un percorso di raccoglimento che ha coinvolto istituzioni, associazioni combattentistiche e cittadini. La cerimonia conclusiva si è svolta in piazza Poggio del Sole, davanti al monumento alla Resistenza, dove sono intervenuti il prefetto di Arezzo dottor Clemente Di Nuzzo, il sindaco di Arezzo Marcello Comanducci, il presidente di Assoarma Arezzo Massimo Dal Piaz e il presidente della sezione Ampi di Arezzo Roberto Del Gamba, ribadendo l'importanza di custodire e trasmettere alle nuove generazioni i valori di libertà, democrazia e pace conquistati col sacrificio di migliaia di uomini e donne. Sentiamo il servizio.
1: Arezzo celebra l'82esimo anniversario della liberazione della città dall'occupazione nazifascista, una ricorrenza che rappresenta uno dei momenti più significativi della storia cittadina. Una giornata dedicata alla memoria, al ricordo dei caduti e alla riflessione sui valori della libertà e della democrazia.
2: Assolutamente, giornata importantissima, è la mia prima volta, siamo qui per ricordare le tantissime persone che hanno perso la vita per dare a noi la libertà, quindi una giornata importante che dobbiamo tenere alta l'attenzione, ma soprattutto anche trasferirla ai tanti giovani, alle tante persone che ovviamente magari non si rendono conto di che quello che viviamo oggi è grazie proprio ai sacrifici di tantissime persone che hanno combattuto proprio per liberarci dal nazifascismo.
3: Se ne capisce il senso profondo facendo lo stesso percorso che abbiamo fatto noi questa mattina, partendo dal rendere omaggio ai caduti del Commonwealth, cioè quei poveri ragazzi dell'esercito alleato che sono stati mandati al macello e che comunque ci hanno reso un servizio enorme, quello di contribuire a darci la nostra libertà. Il secondo step è stato quello di rendere omaggio invece ai caduti civili presso il nostro cimitero urbano. Quasi 800 caduti civili vittime delle rappresaglie nazifasciste, vittime dei bombardamenti, vittime degli eventi di guerra. E questo è un dato che purtroppo con le guerre moderne è sempre più evidente, cioè la percentuale di civili che muoiono durante le guerre con le moderne tecniche di combattimento aumenta sempre di più. Siamo poi passati a rendere omaggio ai caduti militari, al Sacrario, e dobbiamo ricordare tutti i militari che hanno combattuto contro i nazifascisti e che hanno resistito prigionieri dei nazisti dentro i campi di concentramento senza accettare di allearsi con l'esercito repubblichino. E infine siamo qui, al Monumento della Resistenza, a commemorare le centinaia di morti civili che hanno combattuto nelle bande partigiane, ex militari, giovani renitenti di leva, militari stranieri fuggiti dai campi di concentramento, semplici cittadini che imbracciarono le armi per darci la libertà. Tutte queste persone vanno ricordate in ogni modo possibile.
2: Ma se siamo qua, se io posso parlare, se chiunque può dire la sua, se tu puoi registrare e fare le domande che vuoi, è grazie a quello che è successo nel 44, nel 45, quando prima la nostra città, poi l'intero paese si sono liberati dal nazismo e dal fascismo, dalle dittature. Quindi oggi ricordare questi eventi non significa solo fare delle celebrazioni istituzionali, significa rafforzare la nostra identità democratica. Se non ci fossero stati gli alleati e soprattutto non ci fossero stati i partigiani che hanno aiutato e sostenuto gli alleati e hanno liberato le nostre città dai fascisti e dai nazisti, oggi appunto non saremo qua a parlare. Quindi ricordare, celebrare il 16 luglio, la liberazione di Arezzo, non è un atto istituzionale simbolico, ma è un atto di cittadinanza attiva, di consapevolezza di essere cittadini e di poter essere liberi, grazie appunto a chi in quegli anni ha versato sangue, anni della propria vita per concederci questo privilegio di essere liberi e di essere un paese democratico. Grazie ai partigiani, grazie agli alleati e grazie ai cittadini che hanno contribuito a tutto questo.
4: Sono momenti che non devono però essere soltanto celebrativi, ma devono essere momenti che fanno riflettere. Nel 16 luglio del 44 Arezzo finalmente respirò la libertà prima ancora che arrivassero gli alleati a liberarla, anzi il movimento di popolo della resistenza ai partigiani avevano già liberato questa città come molte altre. I valori che animarono la resistenza sono quei valori di libertà, di ricerca della pace, di giustizia, di umanità che unirono tante persone. Ecco, oggi le istituzioni devono essere in prima fila, mantenere la memoria è sicuramente un impegno civile collettivo, ma bisogna veramente partire da qui per vedere ciò che sta succedendo oggi, dove rigurgiti di razzismo, di xenofobia, di intolleranza, di violenza, di odio, di personalismi sono purtroppo molto presenti nella nostra società. E allora credo che ognuno di noi, da cittadini prima che da rappresentanti delle istituzioni o comunque da ruoli che le persone si trovano a svolgere nell'ambito della società, dobbiamo cercare di essere invece i promotori di una cultura della pace, una cultura della tolleranza, una cultura del rispetto, perché soltanto così possiamo costruire una società migliore, sicuramente quella società che chi è morto per la libertà aspirava a volere.
0: L'acqua nel nostro territorio non manca, a mancare ancora oggi sono casomai le infrastrutture necessarie per distribuirla alle aziende agricole che ne hanno bisogno. Il paradosso da cui è partito il confronto tra il consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno e le organizzazioni agricole delle province di Arezzo e Siena, riunite nella sede consortile per fare punto sulle prospettive dell'irrigazione in un territorio sempre più esposto agli effetti dei cambiamenti climatici e ancora poco servito dalle reti. Siccità prolungate, piogge concentrate in pochi eventi estremi e temperature in costante aumento stanno cambiando il modo di gestire la risorsa idrica. Se fino a ieri la priorità era soprattutto difendere il territorio dal rischio idraulico, oggi diventa altrettanto strategico garantire acqua all'agricoltura, aumentando la resilienza delle imprese e la competitività del sistema produttivo. Sentiamo nell'ordine Massimiliano Dindalini, direttore di CIA Arezzo, Raffaello Betti, direttore di Coldiretti Arezzo, Simone Solfanelli, direttore di Coldiretti Siena, Serena Stefani, presidente del consorzio di bonifica Alto Valdarno e Tullio Marcelli, direttore generale.
5: Ma è stata una riunione importante per affrontare i temi legati all'utilizzo irriguo dell'acqua di Monte d'Oglio. Il consorzio di bonifica svolge un ruolo determinante, però è importante iniziare ad aumentare le aree irrigate per poter consentire all'agricoltura di sopravvivere ed affrontare momenti siccitosi e gravi come quelli di quest'estate. Noi sosteniamo il consorzio perché sta facendo un lavoro egregio sia nel mantenimento del territorio ma anche nello sviluppo della rete irrigua. In questo c'è bisogno dell'impegno di tutti e come associazione di categoria siamo sicuramente i primi a sostenere l'esigenza e la valorizzazione di un investimento che può portare solo benefici all'agricoltura di domani.
6: Questa mattinata è stata particolarmente interessante e utile per la nostra organizzazione, perché il consorzio ci ha raccontato, insieme abbiamo valutato tutta una serie di opportunità legate soprattutto al settore irriguo e quindi all'acqua, tema fondamentale e strategico per i prossimi anni rispetto alle coltivazioni sia di carattere estensivo che di carattere intensivo, perché oramai abbiamo bisogno dell'acqua per una serie di attività, anche quelle che prima di fatto non si occupavano di questo settore. Abbiamo bisogno dell'irrigo e dobbiamo lavorare ad investire e lavorare queste strategie condivise da parte del mondo agricolo e anche rispetto a quelle che sono poi le strategie che invece riguardano l'uso dell'acqua anche di tipo civile.
7: Beh, siamo ovviamente grati al Consorzio di Bonifica per la riunione di oggi, perché abbiamo ricevuto una serie di informazioni puntuali che ci aiuteranno molto e ci aiutano molto nel nostro lavoro, nella rapportazione con le imprese agricole del territorio, e quindi oggi è stata una giornata proficua. È stata una giornata importante anche perché abbiamo ribadito un concetto, che è quello che l'attività del Consorzio di Bonifica non deve essere esclusivamente o comunque maggiormente orientata alla difesa del suolo. Funzione improrogabile, funzione importantissima, ma deve avere anche una visione molto molto attenta a quella che è l'irrigazione, perché i cambiamenti climatici e le crisi di mercato dei prodotti agricoli ci impongono di fornire alle imprese tutti gli strumenti necessari, in primis l'acqua. Per questo il Consorzio Bonifica deve avere anche un ruolo prioritario e preminente nell'organizzazione e nella distribuzione dell'acqua a fini irrigui.
8: L'acqua è un'infrastruttura strategica del Paese. Stamattina qui ad Arezzo un incontro tra il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno e le associazioni agricole del territorio per parlare di acqua, difendere i territori quando ne viene tanta, ma soprattutto concentrarsi nella distribuzione collettiva dell'acqua per far fronte ai lunghi periodi siccitosi e alle alte temperature come in questo periodo. Dare acqua, avere la disponibilità di acqua per i territori non è soltanto strategico per il mondo agricolo, che è chiamato a produrre cibo per le comunità e lo può fare solo se ha la disponibilità della risorsa a prezzi sostenibili, ma è strategico per il mantenimento del paesaggio e del territorio, esattamente come lo vediamo adesso. Quindi dotare di invasi e di reti di distribuzione il territorio è dirimente, è vitale. Per questo stamattina l'incontro, per fare un focus e per chiedere risorse. Noi qui ad Arezzo abbiamo bisogno di risorse certe, immediate e anche strutturate nel tempo per realizzare le reti di Monte d'Oglio e anche invasi come quello dell'Ambra, che saranno strategici e funzionali per il futuro di questo territorio.
9: Stiamo lavorando insieme a EAUT, insieme alla Regione e a tutti gli altri attori per tentare di ridurre il costo dell'acqua, che è un bene assolutamente vitale e prezioso per le imprese agricole, e al contempo stiamo dialogando appunto con le associazioni affinché si diffonda la cultura dell'acqua, perché questa diventi una risorsa indispensabile per consentire anche alle imprese di poter far reddito in questo territorio.
0: Inaugurata ieri a Cortona, Cortona on the Move 2026, 33 mostre per raccontare l'Italia contemporanea. Fino al 1 novembre Cortona torna dunque capitale della fotografia internazionale. Il tema dell'edizione di quest'anno è Beautiful Country, primo festival diretto da Renata Ferri. Sentiamo all'inaugurazione le dichiarazioni del sindaco di Cortona, Luciano Meoni, e della direttrice del festival, Veronica Nicolardi.
10: Dal 16 luglio al 1 novembre 2026 torna la 16ª edizione di Cortona on the Move, il festival internazionale della fotografia, punto di riferimento insomma nel panorama italiano e contemporaneo, anzi internazionale, della fotografia e della cultura. Il festival quest'anno affronta un tema molto importante, Beautiful Country, dedicato all'Italia, con la nuova direttrice artistica Renata Ferri, che ha costruito un programma artistico molto importante. Abbiamo anche pensato a chi non è semplicemente appassionato di fotografia, per cui nei giorni di opening troverete attività che possono coinvolgere anche il largo pubblico. Abbiamo un evento molto importante, ad esempio sabato sera in Piazza Signorelli, il concerto di Giorgio Poi con Archi, un'occasione per la comunità, insomma, per vivere anche questo festival come un momento appunto collettivo, e perché, come dico sempre, insomma, la cultura è sempre frutto di uno sforzo collettivo, e l'Associazione Culturale Onde Move, che dal 2011 organizza questo festival con dedizione e impegno, ogni anno cerca di alzare l'asticella. E grazie, insomma, anche al supporto di importanti partner privati e pubblici che ne sostengono la crescita. Quindi vi aspettiamo a Cortona fino al 1° novembre, e vi invitiamo a scoprire le 33 mostre di questa importante edizione.
11: 16ª edizione vuol dire che in 16 anni sono stati fatti molti passi in avanti, e quindi il festival è cresciuto tantissimo. Quest'anno c'è anche una direzione artistica nuova, ma soprattutto ci sono tantissime mostre, sempre nelle location che sono state un po' indicate gli anni passati, ma che via via si aggiungono. Pensiamo alla stazione Cirica Mucia, uscendo appunto dalla stazione si trova il primo locale dove è l'ex granaio della ferrovia, salendo fino alla fortezza del Girifalco. Il tema è importantissimo: valorizzare i luoghi, i territori, l'arte, la storia e la cultura con le fotografie, che per eccellenza dimostrano e significano quanto è bello il mondo e quanto lo dobbiamo apprezzare e preservare. Quindi un plauso evidentemente va a Veronica Nicolardi, a tutto il team di On The Move per l'impegno profuso. L'amministrazione è uno degli supporter, degli sponsor più importanti, ma lo fa convintamente perché questo festival porta davvero tantissimo turismo a Cortona e attenzione a Cortona nel mondo.
0: Bene, tutto per questa edizione, a me non resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata, buon fine settimana.
12: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
13: Buon ascolto a tutti con la pagina sportiva del fine settimana. Oggi è venerdì 17, già per conto suo mette un po' di brividi. Se poi aggiungiamo che la giornata di oggi è stata indicata come la giornata in cui raggiungeremo i 38 gradi e il picco di questa estate, mi sembra che sia una giornata veramente da ricordare e da trascrivere nel calendario, sicuramente in senso negativo. Poi fate voi. Di una cosa comunque ne abbiamo tutti certezza, che il tempo passa velocemente e inesorabilmente. Eravamo qui 15 giorni fa a parlare del raduno al training center di Rigutino dell'Arezzo, ci sono stati naturalmente gli allenamenti, ci sono state le prime sgambature, insomma siamo arrivati al termine, all'epilogo di questa estate aretina del Giusy Conti per la formazione Amaranto di Bucchi. Infatti tra stanotte e domattina l'Arezzo partirà per Clusone in provincia di Bergamo, dove resterà dal 18 al 30 luglio per affinare la preparazione lontano dalla città e intensificare il lavoro atletico e tattico. Il conto comunque alla rovescia è già iniziato, anche perché il primo impegno ufficiale della stagione è domenica 9 agosto. L'Arezzo farà l'esordio e il proprio esordio in Coppa Italia affrontando l'Union Brescia allo Stadio Comunale di Arezzo. Adesso prima ci occupiamo di mercato e poi naturalmente di settore giovanile, perché c'è stata un'importante ristrutturazione, un'importante iniziativa per la società Amaranto, che in questa stagione punta molto anche al settore giovanile. Il direttore sportivo Nello Cutolo adesso ha una necessità impellente, cioè quella di spoltire la foltissima rosa. E tra i nuovi e i vecchi giocatori rientrati da prestiti, ma anche tra quelli che erano in rosa, naturalmente sfoltire, vendere, prestare, insomma tutto quello che nel mercato è possibile per ridurre a quella che poi sarà la rosa necessaria, con tutte le caratteristiche per presentarla alla sezione di Serie B. Uno dei giocatori più rappresentativi, sto parlando di Filippo Guccione del 1992, è pronto a salutare l'Arezzo dopo 3 stagioni e a trasferirsi al Pescara. La trattativa è ormai ai dettagli. Con la giornata naturalmente di ieri e forse di oggi c'è stata una decisa accelerazione. Il club abruzzese, subito dopo aver presentato il nuovo tecnico Antonio Boucher, ha rotto gli indugi e sorpassato Ravenna e Reggiana per appunto Filippo Guccione. Per Guccione è pronto un biennale dentro un progetto che punta al ritorno immediato in Serie B, quindi del Pescara, salvo contrattempi e imprevisti. L'ufficialità dell'operazione dovrebbe arrivare naturalmente tra stasera e domattina. Guccione in questi 3 annate ha messo insieme ad Arezzo 113 presenze e ha segnato 16 gol, conquistando la protagonista la promozione in Serie B. Allora facciamo tanti auguri a Filippo Guccione, che ne possa conquistare un'altra con il Pescara. Ma il Pescara non si ferma solo a Guccione, sta per mettere nero su bianco anche con il terzino Francesco Donati del 2001, ex Amaranto l'anno scorso alla Ternana, che per un certo periodo era tornato un obiettivo possibile per l'Arezzo prima che il direttore sportivo Cutolo virasse su Martinez. Gigli invece del 95 interessa alla San Benedettese, che segue anche per rotta del 2004, e al Livorno, mentre al Campobasso è su Coccia, ricorderete, l'anno scorso alla Pianese. E il Novara tiene d'occhio la situazione di Trombini, portiere del 2001. L'Arezzo è in attesa di riaccogliere Iaccarino dal Napoli, stavolta con una formula diversa dal semplice prestito. Deve piazzare anche altri giocatori, tra cui Cortesi del 98, prelevato, ricorderete, a gennaio a titolo oneroso dal Carpi. Il giocatore ha mercato in Serie C, soprattutto in Emilia Romagna, dove è conosciuto, apprezzato. Ravenna e Reggiana potrebbero essere le due squadre in cui appunto Cortesi potrebbe anche approdare. In precedenza vi ho parlato anche del progetto del settore giovanile che si chiama Società Sportiva Arezzo Network. Lo ha presentato appunto la società, il nuovo progetto di affiliazione territoriale pensato per creare una rete qualificata di società dilettantistiche e scuole calcio del territorio. Un'iniziativa che nasce con l'obiettivo di elevare il massimo del calcio giovanile, offrendo strumenti concreti di crescita tecnica, organizzativa e metodologica. Durante l'incontro, il nuovo direttore generale del settore giovanile è Leonardo Franci. Ha illustrato la filosofia del progetto: costruire una rete di club che condividano visione, professionalità e un percorso comune di sviluppo. Leonardo Franci, dicevamo, è il nuovo direttore generale delle giovanili. Lanciamo il nostro network, dice, per offrire strumenti di crescita e ricavarne credibilità calcistica, appeal commerciale e senso di appartenenza. Lavoreremo su ragazzi della provincia, inutile setacciare territori lontani. Con per esempio la Football Academy di Zerbini abbiamo fatto un accordo infrastrutturale e di lavoro. Ascoltiamolo.
14: È stato un periodo estremamente intenso, siamo entrati nel vivo della situazione ormai da un mese. È stato un mese in cui abbiamo dovuto riprendere la macchina organizzativa, ristrutturarla, vedere alcuni processi da un punto di vista organizzativo, economico e finanziario. Con il supporto di Fabio Foglia sul settore giovanile abbiamo cercato di fare subito delle squadre competitive con degli innesti abbastanza importanti, cercare di programmare una stagione con degli obiettivi chiari a partire dalla primavera per finire all'Under 14, e insieme poi a Lorenzo Burzigotti, che è responsabile della scuola calcio, e insieme all'attività di base, cercare di tenere una struttura sotto nei ragazzi più piccoli che possa consentire loro di iniziare un percorso di valorizzazione tecnica che possa condurli al settore giovanile nella maniera più appropriata e più pronta possibile. Allora sì, il nostro obiettivo è cercare di coinvolgere il più possibile le società dilettantistiche del territorio in maniera tale da creare una valorizzazione del brand, una diffusione del nostro metodo sia da un punto di vista tecnico che del nostro progetto educativo, e soprattutto consentire alla società del territorio di assaporare, di diventare, di capire, di apprendere questo forte senso di appartenenza che noi cerchiamo di diffondere, in maniera tale che l'Arezzo non abbia soltanto supporto da un punto di vista di metodo, ma anche supporto da un punto di vista di tifoseria all'interno del proprio campionato di Serie B. Sì, sono delle linee guida che passano da una diffusione del metodo, un metodo che è ben delineato sia da un punto di vista di scuola calcio e di attività di base, con degli obiettivi chiari in termini di valorizzazione di competenze individuali difensive e offensive dei bambini e dei ragazzi, e soprattutto cercare di capire se all'interno del territorio possiamo trovare quei ragazzi, quelle risorse che ci possono aiutare nell'ottenimento degli obiettivi anche per i campionati agonistici, che sono campionati molto impegnativi, che saranno campionati di A e di B. Quindi individuare nel territorio talenti che altrimenti verrebbero captati da altre società che come noi sono all'interno di campionati professionistici.
15: Mi chiedo anche che obiettivo c'è invece per la Primavera, che l'anno prossimo parteciperà ancora al campionato di Primavera 3, no? Nonostante la promozione della prima squadra in B.
14: Sì, l'obiettivo è quello di vincere il campionato di Primavera 3, fare un passaggio a Primavera 2. Questo ovviamente è stato il frutto di una decisione che ha coinvolto la proprietà e anche il direttore sportivo. A tal fine sono stati confermati tutti gli organi, diciamo così, più tecnici della Primavera, dal mister al secondo, al preparatore atletico, al preparatore dei portieri. L'obiettivo è quello appunto di vincere, di essere altamente competitivi, andando in coda a tutti quei risultati eccellenti sportivi che abbiamo ottenuto l'anno passato e la scorsa stagione. Allora, io vengo da un mondo che è decontestualizzato rispetto a quello sportivo, perché è un mondo della finanza, un mondo bancario, un mondo economico, dove ho lavorato negli ultimi 20 anni. Nel campo sportivo sono passato ovviamente da squadre minori, ho fatto un'unica esperienza estremamente formativa, più simile a quella dell'Arezzo, che è stata l'Under 17 a Levi Nazionale a Montevarchi, quando Montevarchi era in Lega Pro. Poi sono passato da tutte società più piccole, San Giovannese, Levane, addirittura dalla Tuscara. Sono arrivato qui unendo due mondi, che sono uno quello della finanza, economico, finanziario, organizzativo, e l'altro quello sportivo. Sono arrivato a un matching di questi due mondi che credo possa portare alla proprietà e all'Arezzo una valorizzazione non solo sportiva, ma anche di struttura, di un progetto che cerca nel tempo di essere sostenibile. Allora, categorie che vanno dall'Under 17 fino al 2018, Fabio Foglia e Lorenzo Burzigotti hanno fatto un ottimo lavoro, perché sono andati a valorizzare quei mister che in passato hanno dimostrato di saper fare bene sul campo, da il Borgogni che è sull'Under 17 fino a passare alle categorie inferiori, dove abbiamo confermato Marzo, Nardin per quanto riguarda il metodo e Fini per quanto riguarda i bambini sempre più piccoli. Sempre sul settore giovanile abbiamo dato spazio anche a delle figure che in passato erano state coinvolte come collaboratori tecnici e ad oggi a pieno titolo sono mister ormai da un paio d'anni di categorie importanti come l'Under 15, e mi riferisco in particolare a Peter Peruzzi.
15: L'Arezzo ha annunciato anche l'accordo con l'Arezzo Football Academy. Come si articolerà questa collaborazione?
14: Allora, questa è un'articolazione, più di un'affiliazione, perché passerà da un progetto infrastrutturale fino ad arrivare ad una commistione, ad una fusione da un punto di vista di metodo, pur mantenendo le due matricole separate, SS Arezzo da un lato, Arezzo Academy dall'altro. Qui ci sarà ben più che un progetto di affiliazione, perché le nostre risorse saranno nel campo insieme all'Arezzo Academy. Mi riferisco a risorse che sono qui con noi oggi, responsabili della scuola calcio, responsabili del metodo, ma soprattutto una figura di raccordo estremamente importante come Paolo Valori, di cui oggi mi sento di spendere il nome perché ha già dato conferma e adesione al nostro progetto, che come sapete riuscirà a passare tutto quel metodo dell'Arezzo e portarlo nell'Arezzo Academy, cercando di valorizzare al più possibile la società Zizzerbini. L'obiettivo è quello di capillarmente essere sul territorio, uno per aiutare le società dilettantistiche ad avere a fianco a loro un brand forte, che gli consenta loro di acquisire più iscritti, acquisire risorse per sostenersi, e dal lato nostro è quello non solo di diffondere un metodo, un'idea di calcio più che un metodo, un'idea di calcio che crediamo sia un'idea di calcio fruttifera, ma al tempo stesso cercare di andare a individuare tutti quei talenti che altrimenti andrebbero dispersi altrove verso società professionisti. Io credo che l'Arezzo deve essere un punto di riferimento, un sogno, un'ambizione per bambini che fanno parte oggi di società dilettantistiche.
13: Ancora calciomercato, questa volta dei dilettanti, poi chiudiamo perché la notizia era nell'aria e adesso la San Giovannese ce lo conferma. La San Giovannese 1927 comunica che Mattia Castrovilli farà parte della Rosa Azzurra anche nella stagione 2026-2027, quindi fugati tutti i dubbi del direttore sportivo Bicchierai. L'attaccante classe 2000 proseguirà la sua avventura a San Giovanni Valdarno dopo una prima stagione in azzurro in cui ha messo a segno 11 reti e 5 assist in tutte le competizioni, nelle quali ha registrato ben 38 presenze complessive. Secondo me, credo questo sia per la Sangiovannese il miglior affare di tutta l'estate, aver così convinto Castrovilli a rimanere con la maglia azzurra del Marzocco, giocatore molto importante per l'economia, naturalmente futura, di mister Magrini, del direttore sportivo Bicchierai, che probabilmente riterrà con questa operazione concluso il mercato stagionale della Sangiovannese. Adesso la parola al capo sportivo. La pagina sportiva si conclude qua, amici, vi aspetto lunedì prossimo dopo il TG delle 12.30, il GR Valditiana. Saremo ancora insieme. Giorgio Fanelli, GR Valditiana, trascorrete un buon fine settimana.
12: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.

0: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.
1: Venerdì, Vespri.

noi che siamo i forti abbiamo il dovere di sopportare l'infermità dei deboli senza compiacere noi stessi. Ciascuno di noi cerchi di compiacere il prossimo nel bene per edificarlo. Cristo infatti non cercò di piacere a se stesso, ma come sta scritto, gli insulti di coloro che ti insultano sono caduti sopra di me.

Benedetto Dio, che esaudisce i poveri e gli umili e li colma dei suoi beni. A Lui rivolgiamo con fede la nostra supplica.

0: Solleva, o Padre tenerissimo, le membra doloranti della tua Chiesa, per il sangue di Cristo che consumò il suo sacrificio vespertino, sospeso sulla croce.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
2: Libera gli oppressi, illumina i ciechi, soccorri gli orfani e le vedove.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
0: Rivestici della tua armatura, perché possiamo resistere agli assalti del maligno.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
2: Assisti i tuoi figli, o Signore pietoso, nel momento della morte. Siano trovati fedeli e partano nella tua grazia da questo mondo.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
0: Accogli nella luce della tua dimora i nostri defunti, perché possano contemplare in eterno il tuo volto.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
2: A conclusione della nostra preghiera della sera, cantiamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: Concedi ai tuoi fedeli, o Signore, la sapienza della croce, perché illuminati dalla passione del tuo Figlio, portiamo generosamente il suo giogo soave. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Restate con noi anche d'estate. Contattaci su WhatsApp al numero 333 898 2560.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: pensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Restate con noi anche d'estate sulla tua auto in DAB, cerca Incontri in Blu.
1: Disco Incontri in Blu della settimana.

0: è senza dubbio il film più chiacchierato della stagione, uno di quelli più attesi e uno di quelli con più polemiche, già dal primo trailer. È l'Odissea scritta e diretta da Christopher Nolan.
1: Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
2: Il re di Itaca sta per tornare.
1: No, non tornerà.
0: L'epica avventura di Ulisse per tornare nell'amata Itaca dopo la vittoria della guerra di Troia, per riabbracciare la moglie Penelope e il figlio Telemaco. 10 anni di peripezie nel mar Mediterraneo, dopo la sconfitta del ciclope Polifemo tra creature marine, sirene, tempeste temibili, fino allo scontro al suo ritorno con i proci.
3: Mio padre sta per tornare.
1: Sei tornato per vendicarti. Mi riprenderò tutto.
0: L'epica di Omero arriva al cinema in una versione senza precedenti. Con i suoi 250 milioni di budget, l'Odissea è il film più costoso tra quelli di Christopher Nolan. Il regista ha inoltre deciso di utilizzare un particolare formato di pellicola, il 70 mm IMAX, ancora più ampio per poter esaltare meglio il mito e i suoi paesaggi. Le location sono poi luoghi vicini a quelli di Ulisse, come l'Italia, la Grecia e il nord dell'Africa.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.

0: mi dica, quanto è felice in una scala da 0 a 10, dove 0 è infelice e 10 è al massimo della felicità. Diciamo felicissimo.
1: Beh, al momento sono felice. A volte non capisco le mie emozioni. È dura essere soli.
2: In Bhutan ogni 5 anni viene calcolata una particolare statistica. È l'indice di felicità nazionale lorda. E ci sono degli agenti specializzati che girano il paese chiedendo alle persone quanto si sentono felici e cercando di calcolare la loro felicità.
0: Quanti anni ha?
3: 84.
0: Possiede un trattore?
3: No.
4: Telefono cellulare?
3: Tutte e due.
4: Un'auto?
3: No, affatto.
2: Agent of Happiness. Il Bhutan e la felicità è un documentario che racconta il viaggio di due di questi agenti attraverso il paese per chiedere alle persone di diversa estrazione sociale e di diverse età quanto si sentano felici, nel tentativo di capire cosa sia la felicità, di trovarla a loro volta e di comprenderne il segreto.
0: Non fanno la felicità. La felicità dovrebbe provenire dal cuore. Mi raccomando a tutti quanti, fate ah ah ah. Voglio un bel sorriso, ok?
2: Grazie per l'attenzione. L'appuntamento è sempre alla prossima settimana con un'altra puntata di In Prima Fila.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu vi presentano Film alla Radio.
1: I matematici hanno vinto la guerra. I matematici

pratici hanno decifrato i codici segreti giapponesi e fabbricato la bomba atomica. I matematici, come voi. L'obiettivo dichiarato dei sovietici è il comunismo globale. In medicina o in economia, nella tecnologia o nello spazio, gli schieramenti si stanno delineando. Per trionfare, noi abbiamo bisogno di risultati. Risultati pubblicabili e applicabili. Ora, chi fra voi sarà il prossimo Morse? Il prossimo Einstein? Chi fra voi sarà l'avanguardia della democrazia, della libertà e della ricerca? Oggi noi affidiamo il futuro dell'America nelle vostre abili mani. Benvenuti a Princeton, signori.

0: L'inizio del genio.
1: C'era una volta un giovane che vedeva il mondo in modo diverso. Il suo nome era John Nash. Arriva a Princeton con una sola ossessione: trovare un'idea unica, un'intuizione che lo renda immortale nella storia della scienza. Non cerca amici, non cerca approvazione. Cerca la verità, nascosta dietro i numeri. E mentre gli altri studenti si godono la vita, Nash osserva, studia, scrive, con lo sguardo fisso verso un orizzonte che solo lui riesce a vedere. Ma la genialità porta sempre con sé un'ombra.
2: John Nash era una delle menti più brillanti della sua generazione.
3: Benvenuti a Princeton. Chi di voi sarà il prossimo Einstein?
4: Trovare un'idea davvero originale è l'unico modo per potermi distinguere, l'unico modo per poter essere importante.
2: Vedeva il mondo.
3: Dov'è Nash?
5: Fuori, a cercare la sua idea originale.
2: Come nessun altro poteva immaginare.
3: È uno schiaffo a 150 anni di teorie. Congratulazioni, John, è l'obiettivo più alto che potessi raggiungere.
2: Prodotto da Brian Grazer, per la regia di Ron Howard.
6: Domandavo, professor Nash, se potessi invitarla a cena. Perché lei mangia, vero? Quanto è grande l'universo?
7: È infinito.
6: Come fa a saperlo con certezza?
7: Non lo so, ci credo e basta.
6: È la stessa cosa con l'amore, penso.
2: Il talento straordinario.
8: Cosa posso fare per il Dipartimento della Difesa?
2: Che fece di lui un genio.
9: Lei ha il più grande talento naturale nel decifrare codici che io abbia mai visto.
10: Ha reso al suo paese un grande servizio.
2: Avrebbe spinto la sua mente.
11: Sali!
6: Ma che cos'hai?
2: Oltre ogni limite.
11: Qualcuno mi aiuti!
6: John, apri la porta, vado! Che cosa è successo, dimmi?
11: Non è mai successo. Non è questo che mi avevate chiesto di fare.
6: Io non me ne vado!
11: Basta! Non ne esci con ragionamenti. Perché no? Perché non posso?
6: Io ho bisogno di credere che qualcosa di straordinario sia possibile.
2: Universal Pictures, DreamWorks Pictures e Imagine Entertainment presentano:
12: tu devi aiutarmi.
2: Il viaggio che portò un uomo alla più grande delle scoperte.
6: Vuoi sapere che cosa è reale? Questo è reale.
2: Il premio Oscar a Russell Crowe. Il candidato all'Oscar Ed Harris. E Jennifer Connelly.
12: Forse è bello avere una grande intelligenza, ma il dono più importante è scoprire un grande cuore.

0: L'ossessione della formula.
1: Nash non segue le regole, non prende appunti, non frequenta le lezioni. Sì, passa le giornate in solitudine, inseguendo un'intuizione. Poi una sera l'illuminazione, l'idea che rivoluzionerà l'economia moderna. Un concetto che cambia il modo di pensare alla competizione, la cooperazione e persino alla politica. L'equilibrio di Nash. È un trionfo del genio, il riconoscimento tanto cercato. Ma mentre il mondo inizia a accorgersi di lui, qualcosa silenziosamente si muove nelle pieghe della sua mente.
2: Goditi l'aperitivo.
3: Signori, vi presento John Nash, il misterioso genio del West Virginia, l'altro vincitore della prestigiosa borsa Carnegie.
4: Ok.
5: Ah sì? Ma certo.

0: Il prodigo compagno di stanza è arrivato.
1: Compagno di stanza?
2: Oddio,
0: lo sapevi che il mal di testa dopo sbronza è dato dal fatto di non avere abbastanza acqua nel corpo per attivare il ciclo di Krebs? Il che è esattamente quello che succede quando muori di sete. Quindi, morire di sete probabilmente deve essere come, perlomeno avvicinarsi a una sbornia fatale che alla fine ti uccide. John Nash?
1: Salve.
0: Charles Herman, piacere di conoscerti. Allora, qual è la tua storia? Sei il bambino povero che non ha potuto frequentare Exeter o Andover?
1: Malgrado la mia buona educazione, sono piuttosto equilibrato. Mi girano con movimenti rotatori opposti.
0: Può darsi che ti trovi più a tuo agio con i numeri piuttosto che con le persone.
1: In prima elementare la maestra mi ha detto che ero nato con due porzioni di cervello e solo mezza porzione di cuore.
0: Sul serio?
1: Sì.
0: Accidenti, che signora simpatica!
1: Ma la verità è che a me la gente non piace molto. E alla gente non piaccio molto io.
0: E perché? Sei un uomo di grande intelligenza e charme. Dico davvero, John. La matematica non ti porterà mai a una verità superiore. E lo sai perché? Perché è molto noiosa. Noiosa da morire.
1: Sai che la metà di questi studenti ha già pubblicato. Io non posso perdere tempo con queste lezioni, questi libri. A memorizzare le teorie noiose di poveri mortali. Ho bisogno di guardare oltre. Alle dinamiche dominanti. Trovare un'idea veramente originale. Questo è l'unico modo in cui potrò mai distinguermi. È l'unico modo per poter essere...
0: importante.
1: Sì.
3: Allora, chi è il prossimo?
0: Sei qui da appena due giorni.
1: Sai che Hansen ha pubblicato un altro articolo. E io non trovo neanche l'argomento per la mia tesi.
0: Beh, il lato positivo è che hai inventato la Wind of Art.
1: Questo è un gruppo che gioca a football. E qui ci sono dei piccioni che si disputano delle briciole. E qui c'è una donna che insegue un uomo che le ha rubato la borsetta.
4: Tu hai assistito a uno scippo. È strano.
1: Nel comportamento competitivo qualcuno perde sempre.
0: Beh, questo lo sa anche la mia nipotina, John, ed è alta più o meno così.
1: Se riuscissi a individuare un equilibrio in cui a prevalere non sia uno solo, in cui nessuno perde, immagina l'effetto che questo avrebbe sugli scenari bellici.
4: Quando hai mangiato l'ultima volta?
1: Gli scambi di valuta.
4: Sai, il cibo?
1: Tu non hai alcun rispetto per le fantasticherie cognitive?
4: Sì, ma per la pizza. Ho un rispetto enorme per la pizza.
0: E anche per la birra ghiacciata.

0: Il mistero delle spie.
1: Un giorno, un uomo enigmatico si presenta a lui. William Percher, un agente segreto del Dipartimento della Difesa, gli affida una missione. Nash deve decifrare codici nascosti, messaggi cifrati, comunicazioni sovietiche, infiltrate nei giornali di tutti i giorni. Nash si getta nell'impresa. Le sue notti diventano veglie infinite. Ogni cifra è un indizio, ogni ombra una minaccia. Da matematico diventa spia. O almeno così crede.
2: Professor Nash,

0: William Parcher, l'eminenza grigia, al suo servizio.
1: Cosa posso fare per il Dipartimento della Difesa? Vuole darmi un aumento?
0: Facciamo due passi. Un lavoro impressionante al Pentagono.
1: Sì, infatti.
0: Oppenheimer era solito dire: il genio vede la risposta prima della domanda.
1: Lei conosceva Oppenheimer?
0: Il suo progetto era sotto la mia supervisione.
1: Quale progetto? Ah, quel progetto.
0: Non è una cosa semplice, sa.
1: Beh, la guerra è finita grazie a voi.
0: Abbiamo incenerito 150.000 persone in un batter d'occhio.
1: Le grandi imprese comportano un prezzo alto, signor Parcher.
0: La convinzione, a quanto pare, è un lusso che si può permettere chi non è coinvolto, signor Nash.
1: Cercherò di tenerlo a mente.
0: Allora, John, non hai famiglia? Non hai amici? Come mai?
1: Mi piace pensare che sia perché sono un lupo solitario. Ma più che altro è perché alla gente non piaccio.
0: Beh, ci sono certe attività per cui la mancanza di contatti personali sarebbe considerata un vantaggio.
1: Questa è una zona sorvegliata.
0: Mi conoscono. Sei mai stato qui?
1: Nel colloquio introduttivo hanno detto che questi depositi erano abbandonati.
0: Questo non è del tutto esatto.

0: Nel dirti quello che ti dirò, porto il tuo codice di sicurezza al livello top secret. La diffusione di informazioni riservate può comportare l'arresto immediato. È chiaro?
1: Quale operazione?
0: Preparato dall'ufficio servizi strategici.
1: Questo sì che è una buona idea.
0: Questa fabbrica si trova a Berlino. La individuammo alla fine della guerra. Gli scienziati nazisti cercavano di costruire una bomba atomica portatile. I sovietici arrivarono alla fabbrica prima di noi e così perdemmo quel dispositivo.
1: Le istruzioni di transito al Pentagono erano per questo, non è vero?
0: I sovietici non sono uniti come la gente pensa. Una fazione dell'armata russa che si fa chiamare Novaya Svobga, Nuova Libertà, ha il controllo della bomba e intende farla detonare in suolo statunitense. Il piano è provocare il maggior numero di vittime fra i civili. La capacità dell'uomo di commettere barbarie è pari solo alla sua fantasia. Nuova Libertà ha agenti dormienti negli Stati Uniti. McCarthy è un idiota, ma sfortunatamente non per questo si sbaglia. Nuova Libertà comunica con i suoi agenti tramite codici inseriti nei quotidiani, nei periodici, nelle riviste. E qui entri in gioco tu. Vedi, John, quello che ti distingue davvero è che tu, molto semplicemente, hai il più grande talento nel decifrare codici che io abbia mai visto.

0: L'amore di Alice.
1: Ma nel cuore di quell'universo fatto di numeri e sospetti, a un certo punto arriva lei, Alicia, una sua studentessa. Non vede soltanto il genio brillante, ma l'uomo fragile che si nasconde dietro. Nash si lascia sorprendere da qualcosa che non aveva previsto, l'amore. I due si sposano e per un momento la vita sembra aver trovato un equilibrio perfetto, un rifugio, una speranza. Ma quell'equilibrio non durerà.
2: È ancora qui.
3: Sono ancora qui.
2: Perché?
3: Mi domandavo, professor Nash, se è possibile invitarla a cena. Perché lei mangia, non è vero?
2: Oh, di tanto in tanto sì. Tavolo per uno, Prometeo solo incatenato alla roccia con l'aquila che gli vola sulla testa, non sa com'è. No, io penso che lei non possa saperlo. Se lascia il suo indirizzo alla mia segretaria, la passerò a prendere venerdì alle 8 e mangeremo. Un'ultima cosa, lei ha un nome o devo continuare a chiamarla signorina? Governatore, posso presentarle?
3: La signorina Alicia Lam. Lieta di conoscerla.
4: Onorata.
5: Professore, per cortesia,
2: con il governatore.
5: Grazie.
3: Aspetti un momento, mi scusi. Ne vorrei una copia anche io, il primo appuntamento, sa? Ecco, i giovanotti devono essere carini. Ed è una condizione in cui di solito non si trovano spontaneamente. Ecco. Meglio. Cerco di impressionarlo.
4: Continui pure a impressionarlo, professore.

0: Altrimenti perché userebbe tutti questi colori?
1: E così sei una pittrice.
0: Veramente non ho detto questo. Però, sì, dipingo. Qui. Guarda me, la tua dama.
1: Devo far pratica di interazione umana e socializzazione.
0: L'idea era questa. Lo champagne sarebbe gradito. Aspetto fuori.
1: Vado a prendere lo champagne.
0: Grazie.
1: Grazie a te per questo.
0: No, tienilo pure. Io penso che decidere le cose porti fortuna. E tu?
1: No. Io non credo nella fortuna. Ma credo fermamente nell'assegnare un valore alle cose.
0: Una volta ho provato a contarle tutte. Sono riuscita ad arrivare fino a 4.348 stelle.
1: Sei eccezionalmente bizzarra.
0: Scommetto che hai molto successo con le ragazze.
1: Siamo in due ad essere bizzarri allora. Scegli una forma.
0: Come?
1: Scegli una forma. Un animale, qualunque cosa.
0: Va bene. Un ombrello.

0: La frattura della mente.
1: Le missioni diventano ossessione. Nash vede spie ovunque. Sente di essere seguito, osservato, braccato. Le allucinazioni diventano realtà, fino al crollo. Un'esplosione di paura e confusione che lo porta in ospedale. Lì la diagnosi: schizofrenia paranoide. Un colpo durissimo. Il genio che aveva osato sfidare il mondo si ritrova prigioniero della sua stessa mente e capisce che Parcher, le spie, i codici, non sono mai esistiti.

film è del 2001 ed è liberamente tratto dal libro biografico A Beautiful Mind, A Biography of John Hurt Nash, del 1998, scritto da una giornalista molto in gamba che si chiama Silvia Nazar. Russell Crowe iniziò a girare qualche giorno dopo la vittoria del suo Oscar per Il Gladiatore del 2000. Anche per questo film venne candidato, ma alla fine la statuetta venne vinta da Denzel Washington per Training Day. Nella realtà, il vero John Nash non ha mai avuto allucinazioni visive, ma solo uditive, e soffriva di un delirio di onnipotenza, nel quale si sentiva il piede sinistro di Dio o il capo di un governo universale. Sono sintomi della patologia di cui soffriva, cioè della schizofrenia paranoide. John Nash ha fatto visita al set del film e Russell Crowe ha dichiarato di essere rimasto affascinato dal modo in cui egli muoveva le mani, cercando di fare la stessa cosa nel film. Pensava che ciò lo avrebbe aiutato ad entrare nel personaggio. Bruce Willis, John Travolta, Tom Cruise, Nicolas Cage e Gary Oldman sono stati in lizza per la parte di Nash. Salma Hayek poteva invece essere la moglie di Nash, Alicia, perché nella realtà è nativa di El Salvador. Ma quando si decise di rendere nel film il personaggio americano, furono Charlize Theron e Rachel Weisz molto vicine ad aver la parte, ma alla fine venne scelta Jennifer Connelly, che vinse per la sua interpretazione anche l'Oscar come attrice non protagonista. Bryce Dallas Howard, figlia del regista Ron, appare in un breve cameo durante il film, dopo la scena della conferenza di matematica, quando John Nash è sedato dal dottor Rosen, guardando nell'auto mentre si allontana. Le equazioni che si leggono sulle lavagne sono vere operazioni formulate nella vita reale dal matematico John Nash. Alla domanda se il film gli fosse piaciuto, Nash ha risposto: mi è piaciuto molto, ma quello non sono io. Jennifer Connelly e Paul Bettany, che nel film interpretava Charles, si sono sposati nella vita reale poco dopo l'uscita del film. Attualmente hanno due figli. Dave Bayer, professore della Barnard College, ha collaborato alla stesura delle equazioni che si vedono nel film. Inoltre ha fatto da controfigura a Russell Crowe nelle scene in cui John Nash scrive le operazioni matematiche alla lavagna o sui vetri delle finestre. Il film vinse in totale 4 Oscar: film, regia, attrice non protagonista e sceneggiatura non originale, e incassò più di 300 milioni di dollari a fronte di un budget di 60. John Nash morì con la moglie Alicia il 23 maggio del 2015 all'età di 86 anni in un incidente stradale nel New Jersey. Nash era in un taxi presso l'aeroporto di Newark di ritorno dalla Norvegia, dove si era recato per ritirare un prestigioso premio matematico, l'Albert Prize. Un mese dopo morì anche in un incidente aereo James Horner, autore della colonna sonora del film A Beautiful Mind e premio Oscar per Titanic.

0: La lotta invisibile.
1: Le cure sono devastanti, i farmaci lo rallentano. La mente che un tempo correva come un fiume in piena, ora è un fiume fermo. Alicia soffre, ma non lo abbandona, è la sua ancora. E Nash prende una decisione coraggiosa: non combattere più le allucinazioni, conviverci, accettarle e scegliere ogni giorno di non dar loro ascolto. Un nuovo equilibrio, non tra i numeri, ma tra la realtà e l'illusione.

Ci sono storie che si raccontano meglio con uno sguardo, un riflesso o una luce che taglia l'ombra nel momento giusto. A Beautiful Mind è una di quelle. Più che a un film, ciò che vediamo somiglia a un enigma visivo, un viaggio dentro la mente brillante e al tempo stesso fragile del protagonista. Ma cosa succede quando gli occhi tradiscono la verità? Quando ciò che vediamo è solo una costruzione della mente? Benvenuti nel mondo di John Nash, dove il confine tra genio e follia si dissolve nell'immagine. Cosa vediamo quando guardiamo? E cosa succede quando iniziamo a dubitare di ciò che i nostri occhi ci mostrano? Con A Beautiful Mind, il direttore della fotografia Roger Deakins, nome celebre per chi conosce il grande cinema, ci porta in un viaggio visivo profondamente psicologico. La fotografia del film lavora in modo sottile, quasi invisibile, per immergerci nella mente di John Nash, interpretato da un magistrale Russell Crowe. L'uso della luce e del colore è centrale. Nelle prime fasi del film, la palette è calda, dorata, quasi a evocare una realtà idealizzata. L'Università di Princeton è un luogo ordinato, armonioso, con la luce naturale che accarezza i volti, ma col passare del tempo, con l'avanzare della malattia mentale, la fotografia cambia. I toni si raffreddano, diventano più metallici, più taglienti, le ombre si allungano. La macchina da presa si avvicina al volto di Nash, isolandolo, accentuando la sua crescente distanza dal mondo reale. E poi ci sono i momenti chiave, quelle inquadrature quasi impercettibilmente alterate, come se la cinepresa stessa cominciasse a dubitare della realtà che sta mostrando. In alcuni momenti la fotografia diventa un atto di manipolazione visiva, dove ciò che vediamo non è ciò che è, ma ciò che Nash crede che sia. È qui che l'arte cinematografica raggiunge un vertice affascinante, quando lo spettatore si trova nella stessa posizione del protagonista, incapace di distinguere realtà e illusione. Ma come si racconta la follia? Come si mostra una mente che si frantuma mantenendo intatta la dignità del protagonista? In A Beautiful Mind questo processo coinvolge l'intero impianto visivo e narrativo, costruendo un'esperienza immersiva delicata. Ron Howard sceglie di non rappresentare la schizofrenia come pura disgregazione, ma come un processo interiore complesso, fatto di illusioni perfettamente credibili. E questa scelta estetica è profondamente etica. Non ci fa mai ridere di Nash, non lo isola come altro, ma ci invita a comprenderlo, a sentirci vicino a lui. Un esempio emblematico? L'uso dei personaggi immaginari. Nel film non ci sono effetti speciali fantastici per mostrarceli, sono reali quanto ogni altro personaggio. Questa decisione estetica è potente perché ci obbliga a condividere il punto di vista soggettivo del protagonista. Non sappiamo che sono frutto della sua mente fino a quando anche lui non lo scopre. È un colpo di scena costruito visivamente e non solo narrativamente. La musica di James Horner, le scenografie che si fanno via via più spoglie geometriche, l'uso del montaggio per frammentare o accelerare il tempo mentale, tutto contribuisce a un'estetica coerente con il tema centrale del film, che è la percezione soggettiva della realtà. E alla fine l'estetica di A Beautiful Mind diventa essa stessa un messaggio e ci dice che anche nella frammentazione della mente può esistere bellezza, che anche chi vive una realtà distorta può trovare e dare senso al mondo. In un film come A Beautiful Mind l'estetica diviene strumento di empatia. La fotografia e la regia ci accompagnano dentro una mente che vede il mondo in modo diverso e ci invitano a guardare anche noi con occhi nuovi. E ora chiudiamo gli occhi per un attimo e chiediamoci: cosa vediamo davvero?

0: Il riconoscimento.
1: Gli anni passano. Nash invecchia, cammina lentamente nei corridoi di Princeton, con discrezione ma con fatica. Eppure i suoi studi resistono. La comunità scientifica lo guarda di nuovo con rispetto, fino a quel giorno, un giorno che sembra impossibile. John Nash riceve il premio Nobel, il riconoscimento massimo, il sogno di quel giovane che tanti anni prima aveva giurato di trovare un'idea unica. E ce l'ha fatta.
2: Allora, adesso che so che lei esiste, che cosa posso fare per lei?
3: Professore, mi chiamo Thomas King.
2: Thomas King?
3: E sono qui per dirle che il suo nome è stato preso in considerazione per il premio Nobel.
2: Mi perdoni, ma sono un po' stupito.
3: Beh, negli ultimi anni la sua teoria dell'equilibrio è diventata una pietra angolare dell'economia moderna.
2: All'improvviso piace a tutti quello.
3: Sì.
2: E il mio lavoro fatto su altri progetti, le immersioni di varietà, per esempio, e gli altri.
3: L'applicazione del suo problema di scambio alle aste di banda elettromagnetica dell'FCC e ai casi antitrust.
2: Casi antitrust?
3: Sì.
2: Questo non mi sarebbe mai venuto in mente. Devo aver raggiunto un tale livello di onestà che magari la sento l'idiozia.
3: No, non è vero.
2: Perché non ci avrei mai pensato.
3: Vogliamo prendere un tè?
2: Io non entro lì, di solito mangio il mio panino in biblioteca.
3: Venga, prendiamo un tè, John, è un grande giorno.
2: La maggior parte delle marche di tè disponibili in commercio non si addice al mio palato, vede, io non ci sono. Alcuni tè dell'India settentrionale che sono abbastanza forti, mi piace l'aroma che hanno, non entro più in questa sala da parecchi anni ormai, chissà che tè servono. Oh, grazie signorina. Sì, le cose sono cambiate qua dentro. Ho un figlio di quell'età, ad Harvard. Pensavo che le nomine per il premio Nobel fossero segrete. Credevo che si sapesse soltanto alla fine se hai vinto o perso.
3: In genere è così, sì, ma queste sono circostanze particolari. I premi sono cospicui. Richiedono dei finanziamenti privati, quindi l'immagine del premio Nobel è...
2: Oh, capisco. Allora lei è venuto qui per sapere se ero matto, per capire se avrei rovinato tutto nel caso avessi vinto, ballando sul podio, spogliandomi e facendo coccodè, cose di questa natura.
3: Qualcosa del genere, sì.
2: Vi metterei in imbarazzo. Sì, è possibile. Perché, vede, io sono pazzo. Prendo i farmaci più moderni. Ma vedo ancora cose che non sono reali. Scelgo di non prenderle in considerazione. Come una dieta della mente, scelgo di non indulgere in certi appetiti. Come il mio appetito per gli schemi. Forse il mio appetito per l'immaginazione, il sogno.
4: Professor Nash. È un piacere averti qui, John.

0: la mente e il cuore.
1: E sul palco di Stoccolma Nash parla, ma non di numeri, neanche di formule, ma di Alicia, la donna che non lo ha mai lasciato, neppure quando la sua mente era prigioniera di se stessa. È a lei che devo tutto, confessa. In quelle parole c'è la sua vera vittoria. La scienza gli ha dato la gloria. L'amore gli ha dato la salvezza. Questa è la storia di John Nash, un uomo che ci ha mostrato come, anche nella fragilità più profonda, possa nascondersi una bellezza infinita. E anche questa volta vi ringrazio. Ringrazio Silvia Redazione per i preziosi interventi, Lucia Pareti, Mariangela Ungaro, compositrice e autrice del libro Cinema all'Ascolto, e Fernanda Cherubini. Ringrazio anche, ovviamente, Fabiola Berretta, l'illustratrice Bruna Jacopino, che, per chi userà il podcast, ha realizzato anche questa copertina fantastica. Vi ricordo che potete ascoltare le puntate della serie su radioincontri.org, su marcopieroni.it o cercando su Spotify il podcast Film alla Radio. Alla prossima!

0: Un caro saluto da Lucia Pareti.
1: Un caro saluto da Mariangela Ungaro e Cinema d'Ascolto.
2: Un saluto da Fernanda Cherubini.
3: Un saluto da Senza Rumore.
4: Un saluto da Giulio Tiezzi.
5: Un saluto da Fabiola Berretta.
6: Un saluto da Alessandro Ferri.
7: Ho sempre creduto nei numeri, nelle equazioni e nella logica che conduce al ragionamento. Ma dopo una vita spesa nell'ambito di questi studi, io mi chiedo, cos'è veramente la logica? Chi decide la ragione? La mia ricerca mi ha spinto attraverso la fisica, la metafisica, l'illusione, e mi ha riportato indietro. E ho fatto la più importante scoperta della mia carriera. La più importante scoperta della mia vita. È soltanto nelle misteriose equazioni dell'amore che si può trovare ogni ragione logica. Io sono qui stasera solo grazie a te. Tu sei la ragione per cui io esisto. Tu sei tutte le mie ragioni.

0: andiamo adesso?
1: Ah sì, sono pronto. Sì, in effetti sì.
0: Grazie mille. Grazie. Che c'è? Che cos'è?

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fangire in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato de turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: sa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

The Night Life. The Night Life con Dario Biondi.

perché cerca un angolo di relax, un po' di tranquillità. Siete sul posto giusto, sulla vostra radio preferita. Buonasera, sta per cominciare un'altra puntata, un altro viaggio musicale di The Night Life. Io sono Dario Biondi. A proposito, vi ricordo ancora che se volete collaborare

Giovanni Fra Lippo Lippi, siamo arrivati al giro di boa anche per questa puntata di The Night Life. A proposito, se volete comunicare con il sottoscritto, fatelo attraverso una mail dariobiondi@yahoo.it oppure cercate il mio profilo su Facebook. Adesso cominciamo la seconda parte con il mio omonimo Mario Biondi e la canzone che dà il titolo al suo primo album, Handful of Soul.

un confine ogni volta che provo ad alzare la testa. Non posso vivere sempre con la testa sotto all'affannosa ricerca nel vuoto che ho intorno, che ho dentro. Un confine mi preclude il cammino, mi obbliga a presentare un passaporto, che a volte è scaduto. Mi guardo intorno, solo confini. Non ho più voglia di chiedere permesso. Voglio essere prepotente, voglio entrare con una spallata, senza chiedere scusa. Voglio insultare, offendere, usare, buttare via. Ma non sono così, purtroppo. Rimarrò circondato da quegli assurdi confini, con la voglia di sventrarli. Sì, ma sconfitto, prigioniero, della forza dei miei ideali, di amore, di fede, di rispetto, di amicizia.

Quando si guarda alla finestra non si sa mai che cosa potrebbe esserci là fuori nella notte. Forse lo sfolgorio delle stelle, forse un drago, o forse un urlo d'amore, forse la grazia di un angelo, forse un assassino che scappa nel buio. È tutto là fuori per chi vuole guardare. Fabrizio Caramagna.

0: The Night Life.
1: The Night Life.
2: W.O.G. Production.
3: Almanacco del giorno pop
4: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
3: a cura di Alessandro Ferri e
4: Carlo Paschi,
3: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
4: che hanno fatto la storia di quella settimana.
3: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
4: su Radio Incontri in Blu.
5: Notizie. Musica. Ospiti.
6: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
7: Ciao.
8: Ok.
6: A presto.
9: Bellissima radio.
5: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiamali come